0: Ole, Watermelon Sugar di Harry Styles su RTL 102.5, il watermelon d'estate. C'è chi fa la dieta dell'anguria d'estate e si perde un po' di roba, perché quella contiene zuccheri sì, ma anche tantissima acqua. Poi c'è un fattore di genetica.
1: Sì, ovvero?
0: Ok, quindi se sei geneticamente, voglio dire, ti aiuta, mangi quello che vuoi, non ingrassi, rimani sempre bello, magro e quello è pure culo, Per dire, no, è molta fortuna. Invece c'è chi mangia le sue 2000 calorie al giorno, un uomo, e ingrassa, mentre una donna bastano 1700 calorie per una donna.
1: Va
0: dicono
1: bene. Sembrerebbe, però a fare i conti con le calorie, cioè, si fa ben presto. Claudio dice che 2 mesi e mezzo e siamo a Natale ed andiamo di nuovo tutti all'ingrasso, altro che. Invece Andrea dice che ha il problema al contrario di Daniela, perché prima di dicembre deve guadagnare 3 kg di massa muscolare per raggiungere 75 come peso medio.
0: 75 kg, magrissimo proprio.
1: 75 kg, tanta roba. Poi bisogna vedere quanto sei alto, se sei. Bisogna capire un po' di cose. Quindi c'è chi vuole ingrassare, c'è chi invece vuole dimagrire, hai capito?
0: Io dovrò recuperare qualche chilo perché sono proprio magro.
1: Ti vedo sciupato, In questi ultimi giorni ti vedo un po' smagrito. Cosa ti è successo? Dillo alla zia.
0: Le fettuccine, mi devo fare le fettuccine con i funghi porcini perché adesso è periodo.
1: Sì,
0: ecco, se
1: stanno,
0: vi avanzano un po' di funghi anche congelati, portateceli in radio.
1: Va bene, non penso che avanzino, però proviamoci. C'è Anna.

0: Alanis Morissette con Everything su RTL 102.5. Siamo Vanessa, Armando e voi allo 02 25 15 15. Ti piacciono i funghi velenosi?
1: Da morire!
0: Armando, mannaggia.
1: Armando, bravo Armando.
0: Come bravo?
1: È bravissimo. Secondo me, cioè, come fai? Per ogni cosa riesci a trovare la battuta. Alcune le avrai scritte, quindi alcune saranno storiche, però sì. Questo è, cioè, un talento, secondo me.
0: Bah, non so, perché
1: non ti convince.
0: La battuta. Ti piacciono i funghi velenosi?
1: Da morire.
0: Da morire.
1: Funghi velenosi, sono velenosi, cioè, capito, fanno morire, cioè, capito? Lei, te la devo rispiegare?
0: No, l'ho capita. Va bene, vogliamo sentire un vocale se c'è, se no lo sentiamo dopo?
1: Sì,
2: c'è. Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Stavo ascoltando Daniela prima.
1: Sì.
0: Sì,
2: con la sua chieda ha detto che ha perso 1 chilo in 2 settimane.
0: Fatica.
2: Complimenti. 1 chilo in 2 settimane sicuramente avrà fatto la depilazione. Ha perso 1 chilo. Buona giornata a tutti, un bacio.
0: Sei cattivo, sei, hai capito? Sicuramente avrà fatto la depilazione, ha detto. È
1: sì,
0: cattivo.
1: Ma basta che tagli i capelli, insomma, ha ragione, tagli qualche peletto.
0: Un chilo di capelli, manco tutta rasata a zero con i capelli lunghi,
1: no,
0: li fai.
1: No, certo, però dipende anche come sei vestita. Se quando ti pensi magari hai...
0: Nuda!
1: Nuda, giusto.
0: Devi essere nuda, vai prima in bagno, stai lì un pochino, poi dopo aver evacuato ogni cosa,
1: sì,
0: vai nuda sulla bilancia.
1: Oppure, scusami, la mattina, no? Appena ti svegli, dopo che sei andato in bagno, ti pesi.
0: Esatto. Io non lo farei in questo periodo.
1: Butta la bilancia.
0: Esatto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Robbie Williams, Candy su RTL 102.5 a Massai e io sto bene, la temperatura che mi piace, ma come ti sei vestita? Ma chi sei?
1: Ma scusa, ho messo una giacchina perché dopo le due, non lo so, si abbassa la temperatura, ragazzi, e quindi
0: è ricco di fiori,
1: bisogna
0: cos'è?
1: Coprirsi, fiori, farfalle, perché la grey Vanessa significa anche farfalla, no? E quindi come ti vesti alcune volte fa capire chi sei, ma
0: non so se il termine è giusto, bucolica, ti vedo un po' bucolica,
1: sì,
0: no?
1: Ma non lo so,
0: chi può dirlo, dici tu. Va bene, comunque stavamo parlando di diete.
1: Sì, no, scusami, a proposito di vestiti, non so se hai avuto modo di guardare, se avete avuto modo di guardare anche voi il video di Kate, quindi cioè la moglie di William, che
0: Kate, perché capito, scusa, sono amiche.
1: La principessa. Ciao Princi, la principessa, che mentre stava camminando una donna ha pestato praticamente il suo abito e quindi sai, quest'abito bello, sontuoso, e lei a un certo punto the show must go on, come se non fosse successo nulla, ha continuato a camminare e ha sorriso, capito? Qualcun altro si sarebbe arrabbiato.
0: Quella è principessa, scusami, che fai? Vai a fare polemica? Io se mi avessero calpestato il mio vestito, uè, come ti permetti, maleduca? Non sono principe.
1: E lei invece serenamente continua il percorso e va,
0: Bucolico significa pastorale, significa campestre, agreste,
1: secondo me non è giusto.
0: No, non è giusto.
1: Potremmo dire anche vintage.
0: Niente, è un po' vintage.
1: Fashion, la verità è fashion.
0: Questo non è vintage, ma è nuovo. Sentite, Malika Yane.

0: Quella, gli Snap con The Power, sono impazziti nella programmazione musicale, che bomba che hanno messo. Sono le 2:36 minuti, siamo in Ottambuli, Vanessa e Armando. Volevo salutare anche Antonio che ci ha scritto al 378 378 1025. Ho preso un fungo porcino da 1 kg 340 grammi.
1: Ah,
0: è una belva così.
1: Wow,
0: è una belva così.
1: Wow.
0: Circa 20 centimetri, anche 30.
1: Ecco, poi secondo me la cosa più bella, no? Quando vai in mezzo alla natura, cammini,
0: sì,
1: cammini, cammini. E poi trovare i funghi comunque non è facile. Cioè, si dice,
0: no,
1: che è nello sporco, no? No, no, non si dice,
0: no,
1: così.
0: Non nello sporco,
1: cioè,
0: dici
1: nel
0: che
1: senso,
0: vai nell'immondizia.
1: No,
0: nello sporco,
1: no, però,
0: si dice nella forma nostra dialettale,
1: cioè, nel senso,
0: dove
1: comunque
0: c'è l'erbaccia.
1: Comunque tutto anche abbastanza nascosto.
0: Sporco.
1: E tu vallo a capire. Sì. Dov'è lì il fungo? Vai
0: poi
1: a capire quello sano e quello non sano.
0: No, so io, so only porcins, solo porcini. Comunque, dicendo, no, ci vuole il patentino, sai che
1: come
0: che
1: poi, il patentino?
0: Sì, non mica
1: per
0: mica
1: andare
0: vai
1: a raccogliere i funghi.
0: Sì, devi essere preparato, perché poi ci vuole anche la cesta fatta in un certo
1: quello
0: modo,
1: sì,
0: perché
1: lo
0: poi
1: so,
0: dopo che l'hai raccolta, perché il fungo deve perdere, insomma, quelle cose che c'ha fuori, in modo che possano nascere.
1: Sei
0: anche altre.
1: Un fungaiolo?
0: Sono un fungaro dei fungesi, dei fungiari.
1: Bene,
0: come
1: ami
0: si dice
1: funghi.
0: Dalla
1: beh,
0: parte.
1: Diciamo che allora è il momento giusto per andare a raccogliere i funghi.
0: Sì, potrebbe essere anche una minaccia, dicendo. Vai a e poi non si
1: vai,
0: svelano mai, sono cattivi quelli che vanno a funghi,
1: bravo,
0: perché non svelano mai il posto dove,
1: no,
0: più o meno crescono.
1: No,
0: perché
1: no, no, vanno lì ma non te lo dico, sì, sono
0: certo
1: andato
0: lo
1: lì, ma dove? Ma non
0: anche
1: ti dicono mai il posto.
0: Costano tantissimo, eh.
1: Vabbè, c'è Sienna Spyro.

0: È molto bella la canzone di Alex Warren con Fever Dream su RTL 102.5 alle 2.43 minuti. E c'era un messaggio che dice che non è vero.
1: Che cosa?
0: Che ci vuole il patentino per raccogliere i funghi. In tutta Italia non è così. In alcune regioni devi essere residente, in alcune c'è una tassa da pagare. Nel Lazio è stata abolita
1: però
0: questa
1: scusami,
0: cosa del,
1: aspetta,
0: del
1: sentiamo...
0: patentino. Però c'è un massimo. C'è un massimo di 3-4 kg che tu possa raccogliere al giorno.
1: Ah, aspetta, sentiamo questo vocale allora.
2: No,
1: vediamo
2: Armando,
1: se te lo confermo.
2: Non è così dappertutto. Qualche parte d'Italia pagano solo un tesserino alla comunità montana. È una tassa annuale per quelli del posto. So che quelli che vengono da fuori possono farlo al massimo di 3 mesi e pagano almeno 3-4 volte quello che paghiamo noi. La nostra tassa è 26 euro annua.
0: Ma chi sei tu, scusami, il presidente della comunità montana?
1: No, della
0: cosa
1: Prologo.
0: Sei della Prologo, cosa sei? Infatti l'ho detto, non in tutte le regioni d'Italia c'è questo patentino. Nel Lazio è stato abolito, perché lo so, però in alcune parti c'è il limite che tu puoi prendere solo 3 kg.
1: Ecco,
0: non
1: comunque,
0: in tutte le regioni d'Italia è così, insomma.
1: Voi litigate, non c'è problema.
0: No, no.
1: L'importante è che poi portate i frutti, ok? Perché noi le tagliatelle
0: esatto.
1: con i funghi porcini o il risotto
0: poi,
1: lo vogliamo.
0: Non fa, scusami, non fa ingrassare il fungo, eh?
1: Attenzione. No, ma fa benissimo, è perfetto per la dieta, per la nostra amica Daniela. Daniela, mangia funghi. I funghi, ok?
0: C'è Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini. Come si

0: John Legend su RTL 102.5 alle 2:51 minuti. Vedi che ci vengono incontro i nostri amici ascoltatori, come? E ci parlano dei funghi che non fanno ingrassare, dipende come li cucini. E se ci metti un chilo di pasta e ti mangi un chilo di pasta, hai voglia che ingrassi. Ma il fungo di per sé, come dicevamo, non va a ingrassare, costa un botto. I nostri italiani sono quelli che hanno un buon profumo, quelli che vengono invece da altre parti
1: fuori?
0: Un po' meno.
1: E quelli congelati?
0: Quelli sono buoni uguali. Mi raccomando, non li lavare, non vanno lavati.
1: Come non vanno lavati?
0: No.
1: Cioè, scusami, quando li compri non li lavi?
0: Prendi una pezza bagnata e strofini sul gambo,
1: no,
0: piano piano.
1: Quello,
0: perché li metti sotto l'acqua.
1: Ma no, okay, quello appena li raccogli freschi. Però se tu vai al supermercato e prendi i funghi, che fai? Non li lavi?
0: Bah. Non lo so,
1: al
0: supermercato
1: no.
0: Non li ho mai comprati i funghi.
1: Ah, vedi? No. Li devi lavare. Un conto che sono imbustati, sono essiccati.
0: Prego un'altra signora, c'ha la tessera?
1: Sì, la tessera, dai, patentino, funghi porcini per tutti.
0: Magari, potremmo fare una spaghettata insieme anche ai nostri ascoltatori, no?
1: Sì, chi offre?
0: Pronto?
1: Tu. Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Che ricordo, amici, lui è di Memphis, Elvis.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Memphis, Elvis. Elvis Presley, andiamo a chiudere,
1: sì,
0: proprio con lui, tesoro.
1: Tutte le donne cadevano ai suoi piedi, tutte. E lui cantava, cantava e continuare a cantava. Continuava.
0: Sì, Jealous Rock. One, two, three, the body, anyway.
1: È proprio quella, Elvis Presley.

0: C'erano tantissimi imitatori e ci sono ancora oggi di Elvis Presley in Italia. Allora abbiamo finito. Senti, c'è una cosa che voglio dire, una figata pazzesca adesso che vado a fare benzina e la trovo a 1,97 euro. Faccio benzina a 1,97 euro. Quindi, l'altra settimana era 2 euro e passa.
1: Meno
0: adesso
1: male.
0: Risparmio qualcosa.
1: Risparmiamo, speriamo che sia sempre meno, ragazzi. Dobbiamo risparmiare ovunque.
0: Brava. Noi, brava. Se Dio vuole, a Dio piacendo, torniamo domani dalla mezzanotte. Chi ringraziamo a Milano?
1: Salutiamo Leo Di Mauro e i fratelli Bella. E poi adesso è pronto il nostro Alberto Bisi.
0: Esatto, il Crazy Club di e con Super Trafra, Alberto Bisi tra pochissimo. Mi raccomando, chiamate allo 02 25 15 15.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Lilla, ciao,
0: Vanessa
1: Gray,
0: ciao.
1: A domani.
2: Anche a Vaprio Dadda, in provincia di Milano, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in Israele, dove Netanyahu ha reso omaggio agli eroi che hanno sventato l'attacco sul volo Fly Dubai da Dubai. Il premier israeliano ha elogiato il coraggio dei passeggeri, annunciando nuove misure di sicurezza, e ha parlato di un tentativo di attacco jihadista. L'obiettivo del copilota omanita, un estremista religioso, era quello di far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri israeliani a bordo. In Italia, il critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma, in gravi condizioni. A settembre, intanto, nuovo balzo dell'inflazione, che fa registrare il dato più alto da 3 anni, più 4,2%, a pesare soprattutto i prezzi dell'energia e dei carburanti. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen: a causa dell'inflazione serve maggiore flessibilità. Mentre sul price cap per i carburanti è vicina all'adesione pure di Tamoil. Intanto restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche per il permanere delle criticità a Ceuta. Pure Madrid ha prorogato i controlli con l'Italia. Infine, alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa. La rivolta è partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. C'è Via Radio.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, fino alle ore 5 è chiuso il tratto Lodi-Casalpo-Sterlengo, e sempre per lavori di pavimentazione su questa autostrada fino alle 6 è chiuso anche il tratto Santa Maria-Capua-Vetere-Caserta Nord in direzione di Napoli. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ehi, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno! Ehi, sai, dici che partenza strana. Sì, siamo al Crazy Club. Ogni partenza è strana, del resto anche il proseguimento del programma è sempre diverso, sempre molto strana. Non vi strano, non vi parlo del finale, non parliamo del finale.
7: No, che
6: più,
7: poi
6: più strano di
7: che poi uno
6: di
7: dice vabbè, siamo partiti, adesso bisogna arrivare da qualche
6: infatti,
7: parte.
6: Infatti, tra l'altro. Quindi. Va bene. Allora, bande alle ciance, insomma, noi cerchiamo anche di essere un po' più divertenti da un punto di vista ecologico. Va bene?
7: Ecologico,
6: va bene?
7: Mi piace, sì.
6: Ti piace ecologico?
7: Sì, va
6: bene.
7: Sì.
6: Allora, ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP. Salutiamo i vecchi e i nuovi aficionati. Grazie per il passaparola. Ringraziamo anche i colleghi Vanessa e Armando che insomma sono sempre in successiva, come dire, moltitudine di impresariato, insomma,
8: sono sì.
6: Ecco qua, vedi che sì. Interviene
8: sì, ho ascoltato prima tutta la frase per intero perché bisognava aspettare il finale.
6: Ecco, in successiva moltitudine di impresariato. Com'è? Esatto. Cosa mi dici di questa frase?
8: Sì, perché c'è della logica introspettiva.
6: È vero? Questo. Non è che passi, no, possa passare, no, no, proprio,
8: no,
6: per
8: è buttata lì. Non è, sì, buttata, lì. Ma infatti guarda la faccia di Leo, ho capito tutto.
6: Sì.
8: Guarda come ha capito.
6: È sbalordito proprio.
8: Sì. Vabbè, soprattutto dito.
6: Dito, poi non parliamo del dito. Leo, tranquillo, adesso apriamo le sale cinesche del Crazy Club. Un saluto a Vanessa e Armando che mi hanno

0: sera lo vedo un po' strano. Che dici, David?
1: No, vabbè, cioè, giusto perché sono un po' diesel. Adesso man mano. Poi... Sì, sì, fra un paio d'ore capisco l'apertura. Fra un paio d'ore.
2: Io lo vedo invece bello, bello sveglio.
0: Ah, lo vedi bello sveglio.
1: Perché di solito.
0: Dormi.
1: Come sono messo, eh?
0: Va bene, va bene. Comunque il diesel è carissimo.
1: L'importante
0: è
1: capirle le cose
2: e anche crederci.
1: Anche se ci metti un po', l'importante è arrivarci.
0: Va bene. Devi aggiungere qualcos'altro. Stiamo a prendere il locale, mi metti in imbarazzo. Ti rendi conto?
1: Assolutamente, io aggiungerei soltanto la notte dei poveri pazzi.
0: Sì. Eccola qua.
1: Buongiorno.
0: Per voi, pronto, buongiorno.
3: Surbisi.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona giornata a tutti da Bergamo.
5: Buongiorno a tutti da Claudio Camionista. Buona radio a tutti. Vi abbraccio.
6: Ciao Albertone.
3: Surbisi.
4: Buongiorno Crazy Club.
7: Buongiorno suocera, grazie.
3: Surbisi.
8: Ciao a tutti, Valentina da Pavullo.
9: Buongiorno bella gente, buongiorno a tutti ragazzi.
10: Ciao. Buongiorno Crazy Club. Vi lascio un bacio. Ciao.
11: Ciao.
12: Buonasera RTL, bravissimi.
13: Signor Alberto, buongiorno, le auguro una buona giornata. Se posso esserle utile in qualcosa.
0: Eh sì. Oh. Leo e
1: maggiordomo Enzo.
0: Io direi che è ora di fargli entrare, i maggiordomi, insomma.
1: Eh sì, ma sì, lo sanno
0: uno
1: già.
0: Alla volta.
1: Accomodatevi, non c'è problema. Ho notato Jerry, il tassista.
0: Si è fatto tormentone. Come mai?
1: Sì, sì, sì, sì, sta entrando, entra e esce impazzito stanotte.
0: È un po' in fibrillazione,
1: Io te l'ho detto l'altra volta, lo sai già, esatto, ha bisogno di soldi.
0: Hai capito. Va bene, a proposito di soldi parliamo di musica, perché la musica porta anche soldi, ma senz'altro porta energia. LTL 102.5 Power Hit Marrakesh. Qui sono casini.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Bellissimo il brano qui alla grande. Si va a 02 25 15 15. Comunichiamo, insomma, per quanto riguarda la community, voglio dire, parliamoci anche by telephone, botta e risposta in tempo reale, bellissima questa cosa, avete capito? E poi 378 378 1025 per i vostri vocali, ne arrivano di tutti i colori, di tutti i tipi di vocali, molto carini, divertenti e anche per certi versi con uno sfondo logaritmico, e questo mi piace assai.
1: Stanotte mi stai
0: massacrando.
1: No, mi fai riflettere, cioè mi metti lì in un angolo.
0: Sì,
1: a riflettere.
0: Cioè, io ho un rapporto molto biunivoco con la cultura.
2: No. Alberto, quindi, Alberto, ammettilo, ammettilo che questa notte vuoi creare della cultura che possa cambiare gli schemi. E Leo ti sta pian piano seguendo. Sto capendo, guarda il tuo sguardo. Guarda lo sguardo.
1: Intanto
0: sei bravo, in queste situazioni mi capisci al volo.
1: Intanto, come vi dicevo, sono in un angolo.
0: Sì.
2: È lì che osserva.
1: Osservo. Ne prendo di tutti i colori.
0: Sì, esatto.
1: È come quando
0: devi incassare.
1: Sto incassando. Esatto. Ho la spugna in mano, potrei gettarla.
2: Esatto. Attenzione, che a fine programma Leo potrebbe anche farci una dissertazione riguardo a tutto quello che tu hai detto.
0: Esatto.
1: Ragazzi, ha detto dissertazione.
0: Dissertazione, e l'hai detto, David, in un modo apodittico.
2: Esatto.
0: Guarda che qua non scherziamo. Okay. Ora, forse... ragazzi.
2: Mi sa che forse è meglio che la finiamo qui. Così
1: mi sento, parliamo... mi state facendo sentire un pesce fuor d'acqua.
0: Lo stiamo buttando all'angolo, fra un po' lo cacciamo.
2: Esatto, no, cambiamo schema, dai.
0: Ce la facciamo, David.
2: No, cambiamo,
0: di tuo fratello.
1: Dai.
0: David,
1: ragazzi,
0: non ti preoccupare, la vita continua.
1: Ragazzi, tornate ignoranti, dai.
2: Bravo.

0: Buongiorno, massa di benzinai arricchiti, scappati di casa che non siete altri. Ciao da Giacomino, Juventino, Netturbino.
1: Bene, Giacomino, bene, bene, insomma. Coltiviamo la nostra bellissima ignoranza, continuiamo così, che è più meglio assai, eh? Va bene, allora 378-378-1025 anche per i vostri messaggi, gli sms, avremo delle presentazioni. Poi c'è da dire che l'argomentino, o meglio la crazy curiosità, è interessante questa notte, eh?
2: Prende.
1: Intanto abbiamo, segna la password, Leo, segnatela anche voi.
3: Sì.
1: Allora, 07
3: sì.
1: Y
3: sì.
1: Punto esclamativo
3: sì.
1: Sì, gamma.
3: Gamma.
1: Allora. Sì, sì, sì, sì. Okay. Gamma. Allora, 07 Y punto esclamativo gamma.
3: Ottimo.
1: Ok.
4: È la gamma che cambia tutto.
1: La gamma, però è facile, no? Va bene?
2: E questa password? Esatto, questa password, per chi non lo sapesse, serve soltanto per il Crazy Jukebox.
1: Esatto.
2: Per il primo e per il secondo jukebox.
1: Cercate di essere pronti, ricordatevela, perché sennò saltate il Crazy Jukebox.
2: Vi arriva qualche multa.
1: Esatto. E il buon Leo Di Mauro vi fa arrivare il verbale, si deve pagare il multa. Insomma, da contratto funziona così.
4: Ma peraltro abbiamo i prestampati.
1: Ma fa un sacco di soldi.
4: Sì, perché lui c'ha i prestampati giù, poi gli mette, gli aggiunge solo il nome, pum, invia,
1: e via.
4: E arriva.
1: Copia e incolla?
2: No, certo. Diciamo per accelerare i tempi, no?
4: Certo.
1: Va bene, continuiamo con la musica. Questa che musica è? Per favore, Leo, non va bene.
2: Stasera
1: aiutatemi.
2: L'ho incontrata un po' prima, no?
1: Sì, era in giro
2: dopo cena, così, e mi ha confidato che è quasi innamorata di te.
1: No, dai, per favore.
2: Sì,
1: ancora in giro, anzi.
2: Sì, sì, sì. Quindi non solo abbiamo Federica, che lì secondo me c'è
4: lì c'è una
2: tresca, dai, sta nascendo una tresca.
1: Dai, Leo, non devi alimentare la discussione così.
2: Ma Angela potrebbe battere tutte,
1: ecco.
2: Tutte le altre,
1: Sento.
4: Vabbè, ma Angela ha una marcia particolare.
1: David, non ti mettere anche tu. Sento della musica strana, cosa sta succedendo?
2: No, beh, Angela, vai tranquilla, non ho detto niente.
1: Eccola qua!
2: Ho detto soltanto che probabilmente ti sei innamorata di Alberto. Cioè, niente di che.
1: Mia.
2: Dai.
5: Popolo della notte, ascoltate attentamente.
1: Oh, mamma!
2: Oh!
5: Alberto, io tutti i giorni ti aspetto.
1: Dove?
5: Perché la notte deve essere vissuta con allegria e simpatia. La musica ci accompagna mentre fa la sua corsa.
1: Vabbè, grazie.
2: Ma
1: non aspettarmi sempre.
2: Ma scusate, ma all'inizio si è emozionato un po'. Ha sentito?
1: Sì? Ha sentito, sì.
4: Oh, si sentiva la lacrima.
1: Sì, e si preoccupa per me perché non vedi in che condizioni mi trovo.
6: Non perdetevi questa occasione. Dal lunedì al giovedì, dalle 3 alle 6, su RTL 102.5 c'è il Crazy Club di Alberto Bisi e Leo Di Mauro. Partecipate numerosi, vi aspettiamo.
1: Hey.
7: Moving to the sun.
8: I did it all the time.
1: Moving to the sun.
8: I'm going to the sun. I'm so big and done.
1: Più forte.

0: Eros Ramazzotti. Dove si va? Dove si va? Fuori l'idea. Un cuore con le ali, eh. Al Crazy Club, qua al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. Grande radio, grande musica, ma soprattutto grandi aficionados. Grazie. 07Y punto esclamativo gamma.
1: Ottimo.
0: E questa è la password, mi raccomando, che può servire per il Crazy Jukebox, ma a sorpresa anche per qualsiasi altra cosa, magari anche per un giochino. E a proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi alle 15 Giorgia, conduttrice di X Factor, sarà nostra ospite dalle 15 in Vefla.

0: diretta.
1: Secondo me l'unica cultura che potete fare è quella del giardino. Piantate quattro tomatas.
2: Anche
3: piantate della?
2: Piantatela, ha detto.
3: Ah, piantatela. Sì. E dove? Dici dove noi la piantiamo.
4: Ma tu guarda, Pipiani, c'è tutto rindacapato. Ma che combinate? Sì!
5: Signore e signori, benvenuti!
6: Grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: prossimo Eyes Closed.
1: Anch'io dico ai ai ai ai ai ai ai ai.
0: Oh mamma mia. Vabbè. Vabbè, stanotte ti tocca così.
1: Sì, sì. Sì. Siete tutti un po' strani stanotte.
0: E sì. Io ti ho detto, è iniziata così. Tra l'altro, ragazzi, insomma, è vero quello che dico, no?
2: Sì, sì, c'è un'aria diversa.
1: Sì, sì. Sì, sì. Tra l'altro, abbiamo visto io e David, perché Manuel non se ne è accorto, abbiamo visto Federica un po' sulle sue questa notte. Perché di solito
2: si è abbottonata.
1: Sì, questa notte è abbottonata. Di solito si sbottona un po' di più.
0: Ma come mai sta cosa? Ma
1: non lo so.
2: Va a capire.
1: Non lo so. Beh, intanto ce l'hai la
0: è colpa mia?
1: Tu sicuramente c'entri.
2: Esatto. Poi non è detto che sia colpa tua, Alberto, però in qualche modo
0: David,
2: sei coinvolto. Sì.
0: Meno male che c'è David, perché
1: tu c'entri a priori.
2: Esatto.
0: A prescindere.
2: Sì, esatto. Sì, sì, sì, sì. Esatto.
1: Dai, Federica.
0: Sai
1: dai.
0: Che ma va bene. Va bene. Mea culpa.
3: Buongiorno. Sì? Siete alla ricerca della gioia perduta? Io l'ho trovata. È qui. Al Crazy Club, perché c'è lui, Alberto.
0: Mamma mia.
1: Quindi brava come sempre, brava.
2: Però è più informale, non,
0: non
2: si
0: mi
2: notato.
0: Sembrava, cioè, molto chiusa.
2: Sì, sì. Sì, sì, la sì. Gioia, parla di gioia, capito?
0: Ecco. Un la po' gioia, distaccata.
1: Secondo me, David.
2: Informale più che altro.
1: Sai cosa succede? Perché siccome stava uscendo fuori questa tresca ad un certo punto,
2: esatto,
1: anche in diretta al Popolo della Notte,
0: sentitelo,
1: ha cominciato a capire un po' delle cose, no?
0: Si chiama Leo Di Mauro, sentitelo.
1: E quindi lei adesso fa un po', come dire, quella che cerca di non sbilanciarsi più di tanto.
2: Per sviare.
1: Anzi, sì, per sviare. Un po' timida anche, tra l'altro.
2: Sì, sì, sì, certo, peraltro.
0: Che pettegole. Ma anche tu, David.
1: No, no, no, no.
2: Peraltro, io ho una... indiscrezione.
1: Hai scoperto qualcosa?
2: Io di seconda mano, ma da fonti valide.
0: Ah, pure!
2: Ho saputo
1: che
0: proprio
2: da poco
0: ragazzi.
2: Sono stati avvistati il signor Alberto Bisi con la nostra cara Federica.
0: Ma per favore!
2: Esatto. Uscire da una merceria.
1: Sì, vabbè.
0: Da una merceria, ma cosa hai bevuto?
2: Sì.
1: Da una merceria?
2: Di tutto ho bevuto. Però a parte
0: infatti,
2: questo, stranamente. Portavano con loro dei gomitoli di lana, ma tanti gomitoli di lana.
1: Di lana.
0: Dei gomitoli di lana. Dai, Leo, ma cosa state dicendo?
2: Ora si sta speculando sulla possibilità dell'utilizzo di questi gomitoli.
0: Sì.
2: C'è chi dice: vabbè, stanno iniziando a fare a maglia, e qua là, e così, e qua là. Io
0: ma
2: personalmente
0: quando?
2: Non ci credo, io credo nella seconda opzione.
1: Cioè?
2: Che loro pian piano si stiano tramutando in dei gatti micio micio.
0: Gatti micio micio?
2: Sì, sì, pian piano tra di loro.
1: Tutto è possibile.
2: Esatto, perché c'è quel particolare
1: collegamento
2: e connessione.
0: Ho capito, ma può essere, certo, può essere anche. Sì, infatti.
1: Micio e micia.
0: Va bene.
1: Li chiameremo così adesso.
0: Ecco.
1: Poi da una merceria.
2: Sì, sì, la merceria, il gomitoli di lana.
1: Ma anche tu potevi portarla, che ne so, al cinema. Potevi portarla, che ne so, in una merceria.
0: Va bene, ci avete scoperto.
1: Federica, ma tu non dici niente.
0: Cari aficionados, lampascioni del Crazy Club, ecco, non fate come loro, questi due.

0: Leo Di Mauro e David Bella sono sotto effetti di basilico essiccato.
1: Sì.
0: Quindi non fate come loro.
1: Però è di qualità, però è basilico, esatto,
0: di qualità.
1: Qualità,
0: sì, senz'altro, perché sì, sennò non ne uscirete più.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: George Michael, Flawless. Io mi devo ripetere quando c'è questo brano, sono obbligato, mi sento obbligato a chiederti, loopare un po', Leo? Io ascolterei per un'ora di seguito.
1: Hai ragione, hai ragione. Intanto io
0: si può fare?
1: Sì, certo che si può fare. Potrei chiedere alla signorina intanto com'è questo brano?
2: Wow, che bello.
0: Ma lei sempre vedi. Così dice però.
1: Sì.
0: Fa strana.
1: Sempre un pezzo, bravo.
0: Comunque, grande brano anche questo. Preparatevi anche per ripassare la password, perché tra un po' ci sarà l'appuntamento col Crazy Jukebox, il vostro disco o dedica. Continuiamo con Olivia Dean.
1: Hey, baby, steps.

0: Olivia Dean, ma bellissimo il brano, veramente bello, trasportante, è vero o no? Qua c'è, passa un vagone di energia, arriva così, no? Di energia, vagone, non ti piace?
1: No, no, certo che mi piace.
0: Dobbiamo riaprire la Crazy Energy List con nuovi termini, va bene? Dimmi.
2: Buongiornazzo, quindi stanotte Leo è in un angolo a riflettere, quindi davanti sì. a uno specchio. Attento a non spaventarti, ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Senti, te lo specchio ce l'hai? No, Sergio, cioè, no,
1: certo che ce l'ha.
0: Domando, non per carità, ma ce l'hai?
1: Ce l'ha.
0: È meglio che, secondo me è meglio se tu non ce l'hai.
1: No, occhio non romperlo, perché saranno 7 anni di disgrazia.
0: Ma no, ma tieni.
1: Così
0: ma
1: si dice.
0: Pensa a te.

0: Sting, Mad About You. Hey, bella, bella, bella questa di Sting. Ma un brano più bello dell'altro, è vero, è la realtà, insomma. E siamo in diretta nazionale, naturalmente, col Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi. Voi siete i poveri pazzi.
1: Sì.
0: Carissimi et bellissimi et freschissimi.
1: Poi lo diciamo sempre, c'è spazio per tutti.
0: Se siete
1: in macchina, volete fare due chiacchiere con noi, non c'è problema. Oppure come Marco che si gira e rigira nel letto perché non riesce a dormire e ci fa un saluto.
2: Oppure se vi siete svegliati di notte, dovete andare in bagno, siete sul gabinetto e ci volete chiamare.
1: Ecco.
0: Beh, sì. Beh, proprio sul gabinetto dovevi arrivare.
2: Quando viene, viene.
1: Certe emozioni bisogna coglierle.
2: Viverle.
0: Suggerirei di contenerle, però lasciate andare, dai. Tanto la vita continua.
1: Esatto. Marco!
3: Buonasera, buonasera. Buon'ora, ma da quanto tempo? Ciao Marco di Asti.
1: Ciao Marco,
0: è un po' che non ci sentiamo, è vero. Allora, tra un po' ci sarà anche l'appuntamento col Crazy Jukebox. Sapete cosa fare adesso, Giulie?

0: Caresi Club Jukebox.
1: Eccoci al Caresi Jukebox. Caro Luca, buongiorno.
2: Ciao Alberto.
1: Ciao, dove sei?
3: Sotto le coperte.
1: Mi sembrava, te l'ho chiesto apposta. Ma parliamo lo stesso di musica. Prima di tutto, la password ce l'hai?
2: Non l'ho persa di vista.
1: Aia. Luca,
3: fa niente,
1: Luca,
3: dai.
1: La password.
3: Anche se comunque era semplice.
1: Eh sì, infatti. Vabbè, dai, lo facciamo lo stesso in questo caso. Il Crazy Jukebox. Anche senza passo, però ti costa una verbale. Leo è contentissimo. Va bene?
3: Sono 64 euro.
1: Ma Leo,
2: fatto da voi è una bella cosa, dai.
1: Beh, grazie, fa anche i complimenti. Quasi quasi li faccio anch'io questi verbali. Inserisco anch'io. Va bene, Leo, ti è andata bene.
3: Bravo Luca, allora, tu sei un ascoltatore modello.
1: Ecco. Caro Luca, Mike Oldfield su RTL 102.5 con un brano che conoscerai senz'altro, Moonlight Shadow. Dedica,
2: la dedico a tutti voi, perché siete dall'89 che vi seguo.
1: Oh, mamma mia, Luca, grazie. Oh, forse me ne avevi già parlato.
3: Sai che facciamo? Sì. Vabbè, sì, sì. Non faccio nessuna multa, niente, basta, mi fermo qua.
1: Quasi 40 anni di ascolto.
3: No, mi sentirei in colpa. Luca, niente, vai
1: abbonato
3: tranquillo.
1: Abbonato il verbale.
3: Tranquillo.
1: Va bene, un tanti abbraccio,
2: saluti,
1: Luca.
2: Tanti saluti da Arcene, eh.
1: Grazie, caro, sì. Grazie anche per la tua fedeltà. Grazie di cuore.

0: Meraviglioso questo brano, eh? Siamo negli anni 80 e Mike Oldfield cantava, suonava questa bellissima Moonlight Shadow. Anche a Sperlonga, provincia di Latina, sono esattamente le due.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ancora un saluto da Alberto Ciapparoni. In apertura alla decisione del Viminale, restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Pianterosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche a causa della situazione nell'enclave spagnola di Ceuta e in particolare per il permanere delle criticità già riscontrate. Pure Madrid ha esteso i controlli con l'Italia. Intanto il critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma, è in gravi condizioni. Andiamo in Medio Oriente, il copilota omanita, un estremista religioso del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato il comandante indiano e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo che hanno ripreso il controllo e effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. A settembre, nuovo balzo dell'inflazione che fa registrare il dato più alto da 3 anni, un aumento del 4,2%, a pesare i prezzi dell'energia e dei carburanti. E la Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE, von der Leyen, serve più flessibilità. Mentre sul price cap per i carburanti è vicina l'adesione anche di Tamoil. È tutto, c'è il traffico.
1: Via radio.
3: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto Rimini Nord-Rimini Sud e in direzione Pescara fino alle 6 è chiuso il tratto Loreto-Civitanova Marche per lavori di pavimentazione. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, eccoci in diretta nazionale nel cuore della noce con il Club dei Poveri Pazzi. Andiamo benissimo, non andiamo benissimo, di più insomma, insieme a voi su RTL 102.5.
4: Su grandi... RTL 102.5.
0: Inque, inque. Grandi aficionados.
4: Grandi aficionados.
0: Complimenti, complimenti.

0: Che ritmo, si galoppa qua, una bella galoppata, che dici?
1: Ma questo è stupendo.
0: Beh, beh, allora vedi, come situazione energetica, eh? A proposito della Crazy Energy List, c'è uno di quelli che ci suggeriva tanti termini, diciamo così, mi verrà in mente, intanto lo salutiamo.
2: Dice, ma chi sarà è? Mica Daniele?
0: No, Daniele sì, ma anche Arenzano, chi c'è di Arenzano?
2: Gioele.
0: Forse Gioele, bravo, di Arenzano, insomma. Ma ragazzi, una storia di quasi 40 anni qua, scusate se è poco, insomma. Persone che ascoltano, beh, siamo a 38, esattamente. Ok, continuiamo, 02 25 15 15. Persone che ascoltano da due notti e sono qua con noi e rimangono. E rimangono.
2: E noi vi abbracciamo.
0: Per quanto riguarda la Crazy, diciamo curiosità, ne parlavamo ieri in questi giorni, no? Ultimamente facciamo così più che l'argomento. La Crazy curiosità. Allora, agganciatevi a questo. Quando ad un certo punto...
2: Puntini puntini, dici?
0: Puntini puntini, sì. Okay, perché? Okay. Cosa avevi capito?
2: No, perché dico, sai com'è?
0: Com'è? Dipende.
2: Ogni tanto ti vengono fuori delle cose
0: un po' strane. Sì.
2: Invece qui è molto semplice la cosa.
0: Quindi ci rispondete.
2: Esatto.
0: Per esempio, quando ad un certo punto...
2: Quando ad un certo punto si sono fatti sgamare in quella merceria, capisci?
0: Infatti, adesso te stai mettendo il dito nella piastra.
2: No, vabbè, ma comunque noi qui adesso ci allarghiamo a 360 gradi. Sarà il nostro popolo della notte a continuare la frase.
0: Esatto.
3: Parte il dibattito.
0: Dibattito, esatto. Ma perché fa così anche lui? 02 25 15 15 con le vostre telefonate, ma anche i vostri vocali.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, Ivan da Galarate. Ho bisogno anguri e meloni. Oggi due esami e se vanno bene me ne manca solo uno e ho finito. Poi vi porto i confetti, promesso.
0: Certo,
4: ciao
0: certo.
4: Ragazzi, questo... Ivan da Galarate.
2: Grande Ivan.
0: Grande Ivan, questo mi fa molto piacere, veramente anguri e meloni, riprendiamo con le anguri e meloni che generalmente funzionano, al limite non succede niente, le anguri e meloni però spesso funzionano, speriamo bene, ok?
2: Dottore,
0: ha quasi finito,
2: bisognerebbe chiamarlo dottore,
0: è bravissimo.
2: Dottore,
0: mi fa piacere.
2: Ma è laureato poi in...
0: giurisprudenza?
2: Non mi ricordo più.
0: Ha giurato prudenza, non mi ricordo bene.
3: Se giura sempre prudenza lui.
0: Forse poi ce lo fai sapere, Leo, come faccio a ricordarmi? Cioè, voglio dire, allora, non sono mica qua a insegnare ai piccioni di non fare le uova dove ci sono i falchi, Ma secondo te?
2: Cos'è che ha?
3: Bellissimo, questa qui è bellissima, ragazzi. Questa è da scrivere su una maglietta.
2: Cos'è che hai?
0: Ti è piaciuta, David?
3: Farla girare. Cioè, bellissimo.
2: Cos'è che hai con i falchi?
3: Non sono mica qui a insegnare ai piccioni
0: non
3: a non fare
0: qui.
3: Le uova
0: Bravo.
3: Dove ci sono
0: L'ha
3: i falchi.
0: Già imparato. Non cioè, sono mica qui a insegnare ai piccioni
3: mantra,
0: a fare le uova dove ci sono i falchi. Cara mia, la vita è dura.
2: Io esco fuori dai giochi.

0: Manu, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bongo bong. È bellissima questa. Come sempre, l'abbiamo riascoltata con piacere. 378-378-1025. Arrivano tanti vocali anche per i complimenti. Grazie di cuore, veramente.
1: Non fatelo più.
0: Non preoccupatevi, dai, siete i numeri uno. No, voi siete i numeri
1: non
0: uno.
1: Non fatelo.
0: C'è una grande energia. Vedi perché funziona bene questi club? Perché c'è anche la vostra energia, la vostra fantasia.
1: Alberto.
0: Che è speciale. E poi insomma anche la vostra collaborazione.
1: David,
0: dimmi cosa è successo.
1: Alberto non si è accorto perché quando scrivono i complimenti poi sotto sotto in piccolo c'è scritto stavamo scherzando.
0: Non se ne grazie accorto. Grazie per aver scherzato con noi e continuate

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Noel Gallagher in the heat of the moment. Ehi, ehi, ehi, come va? Tutto bien?
1: Qui la ruota gira.
0: Piano ma gira,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, la password rimane la stessa?
2: Ah,
0: che
2: sì?
0: Non l'abbiamo sfruttata prima, comunque.
1: Okay.
0: Va bene? Prendete appunti, perché poi tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con, a proposito di appunti, con il Crazy Jukebox 07 Y punto esclamativo gamma.
1: Qualcuno dirà semplice. Che cosa serve per entrare in contatto, per fare il disco jukebox, rendervi protagonisti, appunto, ci infatti, vuole questa password.
0: Infatti, attenzione ai verbali di Leo, perché non scherza, ragazzi, costano.
1: Ma
0: cos'è successo?
1: Quando ad un certo punto...
0: Esatto.
3: Ciao amici Crazy Matti della notte, quando ad un certo punto, grazie a un bravissimo impiegato che ieri mi ha fatto i conteggi della pensione, fra 7 anni vi saluto tutti, mi vedo già su una bella spiaggia del Piccione del Sora da resort con una birra ghiacciata in mano alla faccia vostra.
4: Primo ottobre, dai, spinti, sì, che arriviamo a Natale.
5: Buongiorno Crazy Cup, il panaio di Buti. Io ci sto mettendo tutto il mio impegno per starvi dietro e capire cosa dite, però stanotte non ce la faccio,
0: lo so.
5: Perso.
6: Stavo mangiando un panino quando ad un certo punto è uscito il coccodrillo. Ciao amici miei.
7: Alberto, già il Crazy Club è il programma migliore della radio. Tu sei sei il miglior presentatore notturno in Italia. In più passate le canzoni di George Michael e che ti devo dire, numeri uno nel mondo, Crazy Club forever.
0: Grazie Stefano, vabbè. Insomma, c'è molta fedeltà, insomma.
1: Beh,
0: volevo, dunque, Andrea Pasticcio ha fatto dei calcoli giusti, però allora, un piccione resort, bisogna essere raccomandati per andare lì, mica ci vai così, come dire, come se io fossi qua a pettinare i coccodrilli.
1: Appunto.
0: Ma secondo te non esiste.
1: Bisogna essere raccomandati da Alberto B.
0: Per pochi privilegiati, un piccione resort, ci metteremo in contatto presto con un piccione resort.
1: Bisogna farlo. E invece volevo tornare un attimo agli amici più fedeli.
0: Esatto.
1: Ecco, cosa gli regaliamo? Tu cosa hai che hai a casa, da magari qualcosa di usato? Ce l'hai una sciarpa con scritto, non lo so, Crazy Club RTL 125? Cioè, tu cosa puoi portare?
8: Io ho dei fazzolettini usati.
1: Fazzolettini usati vanno bene.
0: Devo dare un'occhiata.
1: Stagionati. E portiamo qualcosa.
0: Devo dare un'occhiata.
1: Per gli amici più fedeli.
0: Non farmi piangere.

0: Keane. Hey, stop for a minute. Hey. Hey, hey.
1: Sì, pronto. Mi dica.
0: Allora,
1: ok.
0: Siamo in diretta, Leo.
1: Ma sì, certo. Sono stati avvistati in una merceria, ha ragione.
0: Ancora questa così, merceria, così. Mamma mia.
1: No, guardi, io non voglio. No, glielo passo. Ma si figuri. Un attimo.
0: Ma chi è? Scusa.
1: Allora, è il signor Dino.
0: Dino.
1: Ah. Sì, te lo passo.
0: Vabbè.
2: Ciao, Leo. Ciao, sono Dino. Alberto, scusa,
0: dimmi.
2: Qualche bottone, un ago e un ditale mi servirebbero. Grazie. Ciao.
0: Ma cosa ci fai? Cosa ci fai?
1: Certo, perché ti hanno visto, a te Federica, in quella merceria.
0: Per favore, ma cosa pensi di fare? Anzi, sai che ti dico?
3: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, non hai preso il contabile, tu non hai niente.
0: Con me
3: non ce la fai, non hai un bel niente.
0: Pensate, ago e filo, ma robe da pazzi. Continuiamo con la musica, che è meglio. Quando ad un certo punto rispondete a questa frase, crazy curiosità. Again.

0: Hey. Ma la grande, Madonna, va bene. Allora, la sigla, naturalmente, la password, scusate, 07Y punto esclamativo gamma, ok? Va bene, allora quando ad un certo punto, grazie per i messaggi che mandate, un salutone anche ad Iron Max, ecco che aveva bisogno di parlare con te, non so perché cosa.
1: Che succede?
0: Non so.
1: Questa notte mi avete messo alle corde.
0: Eh sì, all'angolino.
1: All'angolino.
0: Lovely, ciao, grazie, sempre puntuale anche lei. Kevin, ancora siete tantissimi. Chi è ancora sto citofono? Non si può chiudere, per favore. Basta!
1: Mamma mia, ragazzi, ma siete sclerati.
0: Ma veramente.
1: Ma poi da quando uno è in diretta citofono? Non...
0: Cioè, ma dire... che ne so, ma solo dove... qua, guarda.
1: Ma infatti, tipo al mattino, a No Stop News, a Viva l'Italia.
0: Certo.
1: Succedono queste cose? No! Esatto.
0: Ma vuoi pronto? Ma qua ci sono le persone che non stanno bene, ragazzi.
1: Lo dico da anni.
0: Mamma mia. È meglio che ci carichiamo un po' sulle manine e giù le mutandine. È un po' che non la facciamo, questa.
2: Oh man. Tell them Peggy.
0: Hey!

0: Non lo so, è una domanda mi fa Nick. Leo, che Laura c'è?
1: Non lo so.
0: Mamma mia, che vuoto, mi sembrava di essere in un tunnel.
1: Ce la vedi tu e Nick. So.
0: David?
1: Io non voglio sapere niente.
0: Oh, mamma mia.
2: Allora, possiamo inserire nel motore di ricerca del
0: poi...
2: Crazy Club, esatto. Se Laura c'è. Proviamo a cercare?
0: Lo facciamo anche dopo, dai.
2: Dai, facciamo
0: ragazzi,
2: dopo.
0: Una
2: allora.
0: Domanda vi ho stanotte, fatto semplicissima.
1: Stanotte è tutto difficile. Io non vi capisco.
2: Anche di più.
0: Una domanda che mi ha fatto Nick. Laura c'è?
1: Probabilmente è un complotto, quindi io devo stare anche attento perché non mi fido più di voi.
2: Guardati le spalle.
0: Ma sì, ma guardati le spalle veramente.
1: Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, Cesare da Monza.
0: Ciao.
3: Da quando eravate ad Arcene che sentivo questa radio e ho sempre cercato di capirla e non ci sono mai riuscito e sono sempre rimasto qui, chissà perché. Andate in blocco anche la radio. Ciao ragazzi, buona giornata e grazie della vostra
0: grazie.
3: compagnia.
0: Si chiama magia,
4: quindi te ne vai, non ci
0: tempo
4: con la maglia del sito ancora,
0: aumentiamo il ritmo di più.

0: Crazy Jukebox disco dedica, un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete. Abbiamo
1: c'è una persona speciale.
0: Bene.
1: Sandro, detto anche Sandrone.
2: Sandro, come il Sandrone? Una volta Sandrone.
1: Però vedi che c'è qualcosa.
2: Ciao, quando gioco la guardia del corpo, Sandrone ero grande, dovevo difendere quell'energumeno lì di Alberto, allora ho voluto andare in palestra.
1: No, facci capire meglio, tu facevi effettivamente la guardia del corpo ad Alberto, giusto?
2: Esatto.
0: Eravamo agli inizi.
2: All'inizio proprio, agli esordi, non era ancora così conosciuto, no? Però sai, iniziavano i primi fan che arrivavano, volevano strappargli il cappello, volevano l'autografo.
1: Hai capito?
0: Grande storia. Dovevo... Ma da dove salti fuori, Sandrone?
2: Allora, siamo andati quella volta in ferie assieme, mi hai chiuso dal baule dell'Arna perché non volevi pagare il posto per due, e sono riuscito a aprire adesso il baule dell'Arna. Porca miseria, Alberto.
0: Finalmente ce l'hai fatta.
2: Ce l'ho fatta.
0: È vero, una grande emozione per la tua fedeltà, soprattutto, e la sorpresa che mi fai. Tra l'altro, a proposito, rimaniamo in contatto. Ho preso il numero, ci sentiamo, poi facciamo due chiacchiere.
1: Dobbiamo sentirci, Sandro, anche perché una guardia del corpo ha sempre delle cose da raccontare.
0: A te sei un curiosone.
2: Ma lui ha fatto di quelle cose che voi neppure ve lo immaginate.
1: Ma infatti, per quello ti dico, ti devi far sentire di più.
0: Sandro, intanto rispettiamo la scaletta, abbiamo il Crazy Jukebox. Un bellissimo brano, anche qui facciamo un tuffo nel passato, i Procolarum con A Waiter Shade of Pale, brano storico. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Ma a tutti quelli come me che dopo 40 anni ascoltano ancora RPL.
0: Sei fantastico. Ti adoro, veramente. Rimaniamo in contatto, ho il numero, poi mi faccio sentire.
2: Vai, tranquillo.
0: Ok, grazie, è stata una bellissima sorpresa. Grande emozione, veramente, grande fedeltà.
1: Era il tuo 007, sì. Ricordatelo, Sandrone.
0: Sandrone, veramente.
2: E avevamo anche gli aiutanti, i fratellini Mirko.
0: Sì, mamma mia. Che storia il Crazy Club, eh?

0: Una ballatona, Proclarum e What a Shade of Pale.
1: Qualcuno, Alberto, ci ricorda, ma non avete ricordato la password, non avete parlato della password. No, attenzione, il nostro amico Sandro Sandrone era uno 007, ragazzi.
0: No, non si può.
1: E chi si mette contro uno 007?
0: Ragazzi, top secret.
1: Io no.
0: Top secret. Anche a Roccaraso, provincia di L'Aquila. Oh ragazzi, mezzogiorno!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura alla politica e la firma del presidente Mattarella sul tanto discusso decreto sulla scuola. Il capo dello Stato ha emanato il provvedimento che contempla, fra l'altro, il tetto alla presenza di alunni stranieri in classe e il divieto del burka a scuola. Restiamo in Italia. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma. È in gravi condizioni. Adesso ci trasferiamo in Medio Oriente. Il copilota omanita, un estremista religioso probabilmente, del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo che hanno ripreso il controllo e effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il premier Netanyahu li ha definiti eroi e ha evocato l'11 settembre. Cambiamo pagina. Dopo le decisioni assunte da Eni, IP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo hanno reso noto fonti di Palazzo Chigi. Infine, chiudiamo con la cronaca, perché alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa. La rivolta è partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Via radio.
2: Via radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 26 dei trafori per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Mena è chiusa in entrata verso Gravellona ed in uscita da Genova fino alle ore 17 del 18 ottobre. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, preparatevi subito per le foto che riguardano la prima colazione che facciamo tutti insieme in chiusura del Crazy Club. Grazie di cuore perché ne sono già arrivate diverse senza ricordarvelo e voi siete avanti, c'è poco da fare.
1: Una,

0: punto volevo farlo, però.
1: Cosa hai fatto?
0: Ecco.
1: Io?
0: Se non mettete il nome in queste foto,
1: sì,
0: ragazzi, io non sto scherzando,
1: No, no, è vero.
0: Vi arrivano

0: sta perdendo i contatti con la realtà, quindi cercate di capirli tutte e due. Casomai fate affidamento sull'altro fratello, Manuel Bella, che ha una plomb pazzesca.
1: Ma perché ridere?
0: Scusa, c'è poco da ridere.
1: Scappa da ridere.
0: Beh, è proprio vero quello che ho detto, quindi eccolo qua. È lì. Ecco, adesso capite come sono messo io. Guardate Manuel Bella dietro Leo Di Mauro. È un momento difficile per me, credetemi, per certi versi anche imbarazzante. Io me ne vado.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Hey, buongiorno, buongiorno Italia, 02 25 15 15. Naturalmente per la vostra community si parla anche by telephone e poi anche i vocali e i messaggi, grazie tantissimi. Insomma, quando facciamo i saluti, noi salutiamo tantissime persone, non possiamo salutare tutti, però poi insomma si fa un saluto generale a tutti, è sottinteso quello, in ogni caso.
1: È sempre molto bello vedere questi messaggi, ci state inondando anche oggi, ma senti qua, caro Alberto.
0: Che cosa è successo?
1: Sentite qua.
2: Buongiorno da Gennaro da Napoli, buongiorno a tutti.
3: Alberto, buongiorno. Allora, quando ad un certo punto mi scappa, la faccio?
1: Vai!
4: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, buongiorno a tutti, belli e brutti. Mimo da Reggio Emilia, ciao ciao.
0: Ciao.
5: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, oggi auguri e meloni a me che faccio il compleanno.
0: Auguri e meloni, di buon compleanno, Sandrone.
1: Anche lui
0: è
1: Sandrone.
0: Un altro
1: sì,
0: Sandrone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quanto tempo è anche con lui, non ci sentiamo da un bel po', Chiamaci Sandro, va bene.
1: Quanti siamo?
0: Siamo in tutto, aspetta un attimo, te lo dico subito.
1: Vai a vedere un attimo, dai.
0: 7, 8, 9, 10.
1: 10. Vabbè.
0: Una decina di persone mi sembra un po' poco.
1: 10, cos'era? Con un tambo di con piccolino.
0: Ma molta umiltà. colpo di schiena!
1: Quanti?
0: 8.952.000!
6: Andate via!
0: O fuori come dei balconi, lampascioni! Ehi, ho qualcosa per te, Ligabue.
7: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Gran Final, Bon Jovi. Vi è arrivata una bella carica di energia pura, una grande botta di energia, è quello che succede al club dei poveri pazzi. Bene, bene, un momento di economia aziendale, continuate con i vostri vocali. Comunque, anche con le foto e i video della prima colazione.
1: Stanno arrivando, sì, sì. Quando ad un certo punto è arrivata una bella botta di energia.
0: Energia, così. La crazy curiosità, Insomma, qualcuno si è agganciato anche a questa frase. Del resto, facciamo tantissime cose per noi, per voi. Per il popolo della noce.
1: Ma scusa un attimo, Non è che torni in merceria con la tua Federica?
0: Devo dirti due cose in un occhio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans. Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Bruno Mars, Versace on the floor. Bellissima, ragazzi. Bellissima puntata anche questa. Siete straordinari. Un salutone anche a Paolo della palestra, naturalmente, e tutti coloro che fanno palestra. Insomma, scusate, saltano fuori quelle situazioni veramente divertenti. Grazie a voi. Comunque.
1: Grazie anche a tutti i runner. Buona giornata.
0: Tutti?
1: Buona corsa, buona corsa.
0: I runner?
1: Certo.
0: Ho capito. I Rambo.
2: Va bene. Ciao Alberto, sì. Ciao Leo, sono Marina di Bogliasco. Capita anche a voi di vedere volare le giornate, le settimane? A me qualche anno fa non succedeva. Cosa dite? Sarà un segno di vecchiaia.
0: Ma no, Marina, assolutamente.
1: Ma cosa dici?
0: Guarda, tranquilla, se tra un po' vedrai volare anche le balene.
1: O i draghi?
0: Sì. Ti consiglio semplicemente di mettere un po' di tabacco in quello che fumi, Marina.

0: Don't You. Simple Minds.
1: Ma questo è stupendo.
0: Immaginavo, ti piace. Ti piace Umare, eh? Grande musica, naturalmente, come sempre. Un salutone anche a Gioacchino di Marsala. Ciao Gioacchino, Filoncino, Raffaele. Come ragazzi, siete tantissimi, per fortuna. Marina, certo, ci credo che non fumi, stavamo scherzando, lo sai, anche tu. E le balene volano, e comunque va bene, tra po' parleremo anche della vostra prima colazione, tra pochissimo.
2: Traffico.
0: Adesso è l'appuntamento con la viabilità, 02 25 15 15, strada autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Ferrante, buongiorno.
3: Ciao raga, buongiorno a tutti. Sono sulla via Emilia, tra Fidenza e Parma, ci sono 16 gradi, tutto a posto.
0: Positivo. Ciao, un abbraccio, grazie Ferrante. Rosario Spidi.
4: Buongiorno Albertone, buongiorno per tutti. Sì. Autostrada del Sole, direzione Grande Isola, all'altezza di Arezzo.
0: Sì.
4: 15 gradi, traffico scarso, cielo sereno. Un cordiale saluto, una buona giornata e un forte abbraccio per tutti voi.
0: Certo, anche a te, grazie, buon viaggio. Tonino, ciao. Tonino.
5: Sì, dimmi.
0: Dimmi tu.
5: Scusami, toglievo il viva voce perché non ti sentivo okay, bene. Tonino, ti voglio bene, Albertone, io sto sulla 14, direzione sì. Bologna, gradi 17. È un bel traffichino, però tutto regolare.
0: Regolare. Ci sentiamo presto, un abbraccio. Ciao, grazie. Daniel.
6: Buongiorno, sono a Superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, altezza di Empoli, tutto positivo. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie. Alla prossima. 02 25 15 15. Riprendiamo la linea con Walter. Chi è? Luigi, vai pure.
7: Ciao, A4, direzione Nova Gorica, località Padova Est, tutto positivo.
0: Molto bene.
7: 16 gradi.
0: Sì, grazie, grazie. C'è la linea disturbata. Vai, Franco.
8: Buongiorno a te, Alberto. Buongiorno, Leo. Sì. Autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Riccione, 15 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, Ciccio, buongiorno.
9: Buongiorno a te, Alberto. Sto percorrendo la 7. Milano, direzione Genova, fino a Tortona, 18 gradi, tutto positivo, buona giornata.
0: Anche a te,
9: voi.
0: Grazie, grazie Oscar.
10: Ciao Alberto, allora sono sulla direzione Modena, sulla Brennero, all'altezza di Nogarole Rocca, c'è sì. Una deviazione per lavori. E poi volevo dire che lì a Brescia Est era un incidente abbastanza importante. L'ho visto prima venendo in giù.
0: E allora
10: direzione sì. Milano all'altezza di Brescia Est.
0: Ok, grazie per la segnalazione, poi ci farete altri aggiornamenti come sempre. Grazie per la vostra collaborazione, veramente grazie di cuore. Massima prudenza, speriamo che non sia niente di grave in quel messaggio lì. Per qualsiasi segnalazione, comunque un messaggio in tempo reale. Continuate con la nostra magica frequenza e con la nostra musica. Grazie ancora a tutti voi, come sempre, buon viaggio!

0: È bella, eh? Ovunque io sarò. Il bravissimo Raff con Infinito, un brano che abbiamo riascoltato molto volentieri nei primi 2000, anni 2000-2001. Sì, bene, alla grande ancora. Va bene, grazie per la vostra simpatia anche, aggiungo.
1: Allora adesso ragazzi, con me, tutti quanti.
0: Sì.
1: Anche tu Alberto. Vabbè, adesso non...
0: Cioè... Vabbè, come lo vuoi. Insomma.
1: Ho visto David un po' ingrifato.
2: Carissimo Alberto, carissimo Leo, caro David Emanuele. Sì. Ma stamane veramente la musica era stupenda. Grazie. Avrei continuato a sognare. Una bella colazione a Voghera sarebbe un ottimo premio. Vi abbraccio, vi adoro, Emanuela da Voghera.
3: Buongiorno ragazzi, come state? Ogni tanto mi faccio sentire. Purtroppo ultimamente non vi posso ascoltare sempre. Vi mando un bacione da Deborah di Montelupo. Ciao
0: Deborah, un abbraccio anche a te, tesoro. Grazie.
1: Deborah, non c'è problema. Se vuoi recuperare tutte le puntate, vai su RTL
0: Podcast,
1: Play.
0: Certo.
1: Esatto, ci trovi in tutte le salse.
0: Sì.
1: E io chiuderei in bellezza con il nostro amico.
0: C'è
1: Marcello.
0: Anche l'assassina piccante. Abbiamo.
1: Anche, sì.
0: Continuiamo con Marcello in chiusura, un altro il Fornaro di Roma. Con un altro dei suoi episodi.
4: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marcello il Fornaro. Alberto, qualche giorno fa stavo a guardare la cortellata a San Basilio, stavo con Alberto Ciappanoni, Antonella Greri, c'è la Ullotta. Io stavo a raccontare qua a volta che ero fidanzato con Barbarietti e mentre stavo aspettando, a un certo punto mi si presenta Cindy Crawford che mi fa io senza di te non posso più vivere, devi tornare a casa con me, tornare, perché ci ho avuto in precedenza una storia con lei, ci ho detto Cindy, te devi fare una ragione, io ormai sto a Barbarietti, me li lascia perdere. Mentre raccontavo sta storia, fondo al bar, un coatto fa, ma ancora chi gli credete al suo Fornaro, le spara più grosse de un esercito, di qua, di là. Indovina chi era?
0: Non
4: era
0: ci credo.
4: Non ci ho detto a supplichi le gambe, ti tiro un montante in bocca, che pure respirate diventa un'operazione avanzata. Cosa va andare a finire? Lo sai. Muto a catena.
1: Muto.
0: Mannaggia gli gambe.
1: Perché tutte le volte Mike Tyson se la fa addosso.
0: Sì. Marcello, un abbraccio a te. Mamma mia, c'è l'antidroga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Più veloci della luce siamo arrivati all'appuntamento con il Millennium Hit prima di parlare della prima colazione qui in chiusura del Crazy Club. E in chiusura abbiamo il grande Bob Marley grazie all'appuntamento con il Millennium Hit. Is this love? Il grande Bob Marley ci mancava. Qualche secondo per dire buongiorno Italia!

0: Bob Marley su RTL 102.5 in chiusura del Crazy Club, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit. Un salutone anche a Chicca, a Vincenzo, ancora a Rob di Tokyo, già arrivato a Tokyo Rob, ci sentiamo presto Rob, un abbraccio,
1: buon rientro, siamo alla colazione,
0: sì
1: dai.
0: Colazione subito, partiamo con le foto,
1: sì c'è un tardi. Caffè, sì. Un caffè
0: Ferrante
1: sì. Diciamo il caffè
0: a tazzolelle, caffè
1: mi sembrava un po' più cremoso, poi dopo sì. Lo sto vedendo scorrere un po', mamma mia, un po' annacquato,
0: no,
1: per i miei
0: è
1: gusti.
0: Un bel caffè
1: insomma,
0: cremoso
1: insomma,
0: mica lo devi bere tu, lo so. Non ti preoccupare,
1: a me piace vabbè. Cremoso vabbè
0: poi
1: dai. Accettabile dai, accettabile.
0: Bene. Oh, che serie di torte, una più bella dell'altra, senz'altro più buona, pasticceria Eustachio.
1: Ah, vedi.
0: Vedi, la grande, vero? Ok, passiamo alla focacciona questa, mamma mia. Che c'è, prosciutto, mortadella?
1: Crudo, c'è un po' di tutto.
0: Crudo, sì. Sì, sembra di sì. Del panificio di Trivero, verso Biella, no? Mi sembra,
1: esatto, sì, sì.
0: Di Biella. Ancora... E poi sono tantissime, ne abbiamo prese 3-4, non diciamo di più adesso, però collezioniamo.
1: Esatto.
0: Questo c'è, cappuccio e brioche.
1: Una brioche.
0: Una briochina.
1: Sì, cos'è, un latte e caffè di Maurita.
0: Sì, Maurita, sì.
1: Ciao, ciao Maurita.
0: Va bene, grazie, grazie di cuore, veramente dobbiamo chiudere.
1: Io sono a posto così, cioè,
0: in che senso?
1: No, sono a posto così, sì. Cioè, ho mangiato un po' di tutto, ho bevuto sì. Un po' di tutto. Possiamo anche andare a casa.
0: Come chiedas tu? Va bene, un saluto a Giovanni Peria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, prontissima come sempre con l'informazione. Grazie a Leo, i fratelli Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Appuntamento a questa notte. Grazie.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito partiamo dalla pensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. Si trova in questo momento in terapia intensiva. Recentemente il politico ha avuto diversi problemi di salute e l'ultimo ricovero di oltre un mese risale alla primavera del 2025.
4: Passiamo adesso al tentativo di dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv della giornata di ieri. Ci racconta tutto Maria Paola Raiola.
5: La lite in cabina di pilotaggio, i passeggeri terrorizzati, l'aereo che perdeva quota per chi si è trovato a bordo del volo Dubai-Tel Aviv, una giornata che non potrà essere dimenticata facilmente. Tutto comincia quando il copilota avrebbe tentato di prendere i comandi per dirottare l'aereo. Solo la prontezza del comandante, di nazionalità indiana, 15 anni di esperienza, da 4 nella compagnia Fly Dubai, ha consentito di evitare il peggio. L'uomo è rimasto ferito, in suo soccorso sono arrivati alcuni passeggeri, mentre l'intervento di un team di piloti che erano a bordo per un trasferimento ha evitato il peggio. Il velivolo è stato guidato fino a Tabuk in Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Il premier israeliano Netanyahu ha parlato di atto terroristico. Il copilota è stato arrestato. I passeggeri sono rientrati in Israele con un volo Fly Dubai.
3: E ora a Pisa, per una rivolta nel carcere cittadino che ha coinvolto alcune decine di detenuti che hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Sul posto sono intervenuti polizia carabinieri e polizia giudiziaria.
4: La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Durante la rivolta ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti.
3: E chiudiamo con lo sport, il calcio, un passo indietro eccellente in nazionale. Sentiamo Enzo Tamborra. Vediamo se riusciamo a recuperare il servizio di Enzo Tamborra a proposito appunto della nazionale che guarda evidentemente al prossimo impegno per la Nations League. E allora, proprio Enzo Tamborra.
6: Il fatto scatenante le dichiarazioni rese poche ore prima dal ministro per lo sport Abodi a proposito della proposta di commissariamento della Federpesi, sulla quale la vicepresidente del CONI, Diana Bianchetti, avrebbe espresso una posizione negativa per poi votare a favore dell'iniziativa del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Messi in discussione i miei valori, le parole della due volte campionessa olimpica di scherma, che si è così dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale che le era stato affidato solo due mesi fa dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche, si legge ancora sul comunicato pubblicato sul sito della Federcalcio.
3: E ora Lorenzo Dardano, a te buongiorno.
7: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. È arrivato ufficialmente anche in Italia il parental control su WhatsApp per i ragazzi sopra i 13 anni. Cosa significa questo? Che i genitori potranno impostare un PIN di sicurezza per gestire alcune funzioni dell'account dei figli, per esempio chi può aggiungerli alle chat di gruppo, chi vede le loro foto profilo. Quindi da un lato c'è l'esigenza di tutelare i più giovani dai rischi del web e dall'altro tra il confine tra la protezione, la fiducia e la privacy. Allora, se siete genitori, vi chiediamo: attiverete subito questo PIN sulle app dei vostri figli o credete che la sicurezza magari si costruisca con altro, col dialogo e non con i blocchi? 378-378-1025 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Infiltrazioni umide per la giornata di giovedì apporteranno della nuvolosità sulle regioni di nord-ovest, con anche qualche fenomeno sulle Alpi occidentali. Meglio invece al centro-sud, dove non mancheranno degli spazi soleggiati. Le temperature minime saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi sul nostro territorio. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete in gestione. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori fino alle 7, rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano.

0: Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: A dopo!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Non Stop News alle 6 e 7 minuti si parte. Buongiorno, buongiorno. Oggi è giovedì 1 ottobre. Il trio è quello consueto del mattino. Buongiorno Lucrezia Bernardo, bentornata.
4: Buongiorno, buongiorno Giusdire Grenzi. È vero, ho realizzato in questo momento che oggi è il 1 di ottobre. Beh, posso dire settembre lungo. Cioè,
3: settembre lunghissimo.
4: Per quel che mi riguarda, lungo. Sì. Quindi chiudiamo un capitolo e ne apriamo un altro. Ma le buone abitudini si mantengono e anche questa mattina vogliamo discutere con voi della notizia che probabilmente ci farà anche un po' scontrare. Buongiorno,
5: sì.
4: Lorenzo Dardano.
5: Buongiorno Lucrezia, sì, forse anche genitori e figli, non lo so, il parental control, WhatsApp, lo accennavamo prima, c'è da precisare un punto rispetto a quello che dicevamo, i messaggi e le chiamate rimangono schermati, quindi diciamo i genitori non potranno leggere le chat private dei figli, magari qualcuno poteva pensarlo.
3: Credo si possa fare, prendi il telefono del figlio e gliele guardi, cioè non è difficile, no, mi sembra che ci siano delle possibilità, però è vero quello che dicevi, insomma c'è la possibilità di avere una notifica quando il figlio si iscrive a un certo gruppo, di avere una notifica se per caso sta guardando cose che non dovrebbe, c'è un vero e proprio parental control.
5: Sì, il controllo sulle porte d'accesso, esatto, al profilo adesso passa in mano ai più grandi, ai genitori, e quindi insomma chiediamo se questo tipo di strumenti possa davvero aiutare i giovani a stare su internet oppure fa nascere il desiderio da parte dei più giovani di aggirare il sistema.
3: Trovare una scappatoietta. Beh, però intanto la domanda comincia a essere una strada giusta rispetto a quanto stiamo dicendo ormai da mesi, per non dire da anni, sulla questione, insomma, che questi ragazzini, spesso davvero molto giovani, si trovano davanti a situazioni più grandi di loro. Sì. Quindi forse metterci le mani da genitori, anche se il tuo pensiero, Lorenzo, iniziale, si passa da lì o bisogna costruire una fiducia con i figli?
5: Questo è
3: un buon tema, certo, che vogliamo lanciare ai nostri ascoltatori.
4: E allora lo chiediamo proprio a voi questa mattina, 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure lo sapete, potete telefonarci in diretta allo 02 25 15 15.
5: Si comincia con la musica, serenamente, Giulia Brescia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia, serenamente alle 6:12, magari vi rende un po' più sereni aver impostato qualche bel parente al controllo sul WhatsApp dei vostri figli e insomma essere un po' più a conoscenza di quello che accade tra i vostri ragazzi e il mondo esterno. Chiediamo a Diego che ne pensa.
1: Ciao Diego, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti ragazzi, intanto complimenti.
1: Grazie. Sei genitore, Diego?
2: Sì.
1: Ah, ok.
2: Allora, io la penso in questo modo. Chiaramente tutto ciò che viene, diciamo così, o scaturisce da queste nuove applicazioni, da questo web, dal web, come questa cosa del parental control, può servire perché magari si ha un'idea un pochino più precisa di quello che conviene ai nostri ragazzi. Ma attenzione, perché comunque i ragazzi, secondo me, il tempo zero troveranno un sistema per
0: quanti anni hanno i tuoi figli?
2: Scamotage. No, oramai sono grandi, 36-38 anni.
1: Ah, ok, ok.
2: È un passaggio.
0: Sono genitori a loro volta tra poco, se non lo sono già.
2: Infatti, sì, infatti appunto. Sono nonno. Ah, però diciamo così, trovo che sia una cosa comunque positiva.
0: Ah, ok.
2: Anche se, come dico, i ragazzi troveranno un escamotage per scavalcare, diciamo così, questa
0: non è così banale, c'è proprio un PIN, senza quello non entri, quindi l'escamotage è rubare il PIN ai genitori, ecco, ma non so come.
2: Certo, ma i ragazzi
1: ne sanno più dei genitori, dici tu, Diego.
2: Ma certo, assolutamente. Ma
0: Diego
2: sì.
0: Vota ok, però lo vede solo come un piccolo argine, non lo vede
2: sì,
0: come...
2: esatto.
0: Molto bene, grazie Diego, buona giornata.
1: Ciao.
2: Buona giornata da Eporedia e tutto a voi.
1: Grazie.
0: Beh, si è sentito un po' radiofonico stamattina, ragazzo. Ciao Diego, andiamo da Ciro, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao Ciro, invece tu da dove?
3: Da Como.
0: Eccoci qua.
1: Dici tutto.
0: Da genitore, da osservatore, che ruolo hai? Hai una figlia, perfetto.
3: Ho due figlie, una di 15 anni, seconda superiore, una di 13 anni, terza media.
0: Perfetto.
3: E tutte e due, naturalmente, in prima media le hanno chiesto caldamente di poter avere un telefono anche per comunicare con i compagni di classe, eccetera, eccetera, eccetera. E semplicemente, quando poi le mie figlie hanno iniziato a andare a scuola, io ho avuto una cosa bellissima, barra bruttissima, un divorzio.
0: Ah, ok.
3: E l'avvocato la primissima cosa che ha detto è: l'unico contratto che si può fare per i minorenni è quello là, famosissimo, che finisce per Young.
1: Io non ho capito,
0: ma per due motivi. Si sente malissimo
1: un po'
0: la telefonata,
1: male, sì, e poi non
0: quindi
1: ho capito
0: se
1: bene.
0: Hai un posto migliore dove sì. metterti, guarda, questa cosa io non smetterò mai di dirla, faccio radio da 30 anni e sono 30 anni che devo dire agli ascoltatori: per favore fate in modo che si senta, altrimenti siamo vedi che si può.
1: Non abbiamo capito la storia del contratto.
0: Qual è
1: Ciro?
0: La storia dell'unica cosa che funziona?
3: L'unico contratto che si può fare per i minorenni è uno solo, e si finisce per Young ed è famosissimo in Italia ed è l'unico che si può fare.
0: Io la sua famosità a me è sfuggita, evidentemente.
3: Ed è la team. Il team Young è l'unico contratto che si può fare per minorenni.
1: Ma tu
0: ma questa è una scelta di un operatore. Questa è una scelta di un operatore. Abbi pazienza. Qua stiamo parlando
3: però
0: d'altro.
3: È l'unico contratto che il minorenne può fare legalmente a nome suo.
0: Sì.
1: Sì, sì, no,
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: parliamo
0: sì,
1: di parental control,
0: chiarissimo,
1: certo,
0: chiarissimo.
1: Certo.
0: È un tipo di
3: contratto
0: sì.
3: che è talmente pieno di parental control
0: sì.
3: che okay, non okay, può okay, neanche okay. essere girato dalle VPN.
1: Ok, ok. E tu
3: tutti
1: l'hai già adottato?
3: Parental control che possono essere girati.
0: Ok, è la scelta che hai fatto per le tue figlie, perdonami,
1: l'hai
0: al di là dello specifico cliente.
1: Ok, ok, ok.
0: Ok, hai già fatto questo?
3: Poi, vabbè.
0: Funziona?
3: Fino a 3 mesi fa costava tantissimo, perché 20 euro al mese per bambino era davvero una spesa molto molto molto alta. Da 3 mesi a questa parte l'hanno abbassato a 8. Inizia a essere anche
0: si vede che sapevano che arrivava

0: WhatsApp con i parental control, hanno detto mettiamo le mani avanti, non perdiamoci dei clienti. Va bene, grazie per il tuo suggerimento, che magari è utile anche per qualcun altro, e ti ringraziamo. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Sono rientrati ieri in Israele i passeggeri del volo Dubai Tel Aviv, costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del velivolo. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu, che ha riunito il gabinetto di sicurezza.
2: Una rivolta nel carcere di Pisa ha coinvolto alcune decine di detenuti che hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi.
0: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. Ricordo inoltre che sempre sulla 14 è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino alle 5 del 27 di novembre. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Trezza-Grate in direzione di Milano. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentina e la tangenziale est verso Roma Centro. Infine, sulla 7 Milano-Genova, per lavori fino alle 7 rimarrà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Buongiorno a tutti, sono Ottavio da Porlezza. Allora, eccoci. Ho due figli, il più piccolino 9 anni. E col primo, che ne ha 23, ho sempre creato un rapporto di fiducia e devo dire che è andata molto molto bene. E sto facendo lo stesso col più piccolino. Il negazionismo non sempre ha funzionato, quindi credo che con un bel rapporto tutto si può avere, si può gestire. Grazie, buona giornata.
0: Grazie. Beh, anche qui una visione, avendo avuto appunto un'esperienza diretta, una visione che ci aiuta a comprendere.
2: Dialogo e non blocchi.
0: E non blocchi, e non divieti, e non paletti, magari appunto poco flessibili in tutti i modi. Francesco, buongiorno, che ne pensi? Ciao, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a voi dell'opportunità, ma anch'io parlo per esperienza diretta, avendo due figlie, adesso una ne ha 30 e una ne ha 20, ma io ho una teoria tutta mia, sbagliata o giusta che sia, ma insomma non si è più capaci, secondo me, di fare i genitori.
0: Non si è, è molto ampio. Stai parlando di te o di tutti gli altri?
6: Ma io parlo non di me, io certo. Grazie anche a mia moglie, con l'aiuto di entrambi siamo riusciti, ma non è imporci, a dargli delle regole per il suo bene. Non si è più capaci di fare i genitori.
2: In che
6: insomma,
2: senso?
6: Non è che voglio andare a...
2: Cos'è che
6: ma
2: non
6: di
2: sono
6: imporsi,
2: capaci?
6: Di imporsi.
0: Ma cosa
6: di
0: vuol dire imporsi?
6: No, perché aiutano.
0: No, che cosa? Facciamo un esempio proprio telefonino.
6: Ma un esempio pratico, è facilissimo.
0: Vai.
6: Perché con i danni che porta, avvisare, avere un colloquio, avere un rapporto con i figli.
0: Un esempio hai detto, portaci un esempio.
6: Ma un esempio pratico può essere tutto quello che gira, no? Su web, su internet.
0: E quindi qual è l'esempio che gli dici? Non guardare internet?
6: Ma no, stai attento a quello che guardi, mettersi insieme col telefonino o sul divano, discutere ai pericoli che ci sono, che girano, poi per quello che si vedono i bambini che vanno a scuola con una lama, con il coltello, perché secondo me non c'è un rapporto vero con i genitori, ampio, di parlare di tutto, di non nascondersi dietro un dito.
2: Questa visione però negativa sui genitori qualcuno ce l'ha effettivamente, scritta forse anche un po' ironicamente, hanno scritto il parente del control, bisognerebbe metterlo ai genitori che fanno disastri, però non lo so, magari anche un po' il pensiero di Francesco, non lo so.
6: Ma anche questo scudo che hanno dato i genitori.

0: autori di questo PIN innescherà delle polemiche e dell'astio fra figli e genitori.
1: Potrebbe portare a un peggioramento.
2: Scusa, ma non è esattamente nella direzione che stai dicendo tu? Bisogna porre delle regole e quindi io non ti consento di entrare su alcuni siti o in alcune situazioni e ci metto un PIN. Non è esattamente quello che dici di fare.
0: Ma c'è bisogno del PIN?
2: Evidentemente sì. Diciamo che è un aiuto, non è detto che sia un obbligo, è un supporto. Siccome non possiamo stare appiccicati ai nostri figli 24 ore al giorno, è possibile che avere un'indicazione, una piccola notifica, un segnale di qualcosa che magari ci è sfuggito, ci dia una mano.
1: Può essere un aiuto.
2: Non lo vedi così tu?
0: Non tanto, non lo vedo così. Questo è uno scudo per incapacità genitori.
2: Tutti liberi. I genitori sono incapaci, vorrei che gli altri genitori ci rispondessero. Tutti, perché lui è capace, perché con la moglie sono riusciti, ma tutti gli altri sono incapaci. Bisogna imparare a fare i genitori.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
6: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
7: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
6: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: importante oltre che delicato l'argomento della linea diretta di quest'oggi, importante appunto Marrakech, il parental control lanciato ufficialmente anche in Italia da WhatsApp per gli account dei teenager over 13. C'è chi scrive, come Gianluca di Novara, a un figlio di 11 gli abbiamo impedito di seguire certi youtuber che ritenevamo pericolosi per il suo comportamento. Grazie, c'è da capire anche il come, no Giusy? Perché chiaro, quello sempre chiaro. È poi la cosa che fa la differenza, però effettivamente ha capito, dice, e ci dà retta. Buongiorno anche a Franco.
1: Buongiorno a voi, ciao, buongiorno RTL, RTL anche mia.
2: Franco, buongiorno, benvenuto. Da dove ci chiami?
1: Dalla provincia di Rimini, sì? Precisamente Riccione, quindi
2: ci fai venire voglia di mare stamattina.
1: Ci sta benissimo qui. Sì,
2: immagino.
1: Sto seguendo come ogni mattina le vostre proposte
2: con
1: gli
2: argomenti. Senti, ma sei papà, sei osservatore? No, che ruolo hai in questo momento?
1: Io lavoro molto con i bambini perché oltre a fare attività sportive faccio anche purtroppo eventi nazionali con il calcio e con altro settore. Okay. Oltre a fare trasportatore, faccio tante cose perché non avendo figli ho la possibilità di essere un po' più libero nel gestire la mia vita.
0: E qual è il tuo punto di vista, visto che li vedi così tanto, no?
1: Io ti frequento perché fortunatamente li frequento anche nel mondo scolastico perché faccio formazione di calcio nelle scuole una volta alla settimana. La mia proposta è sempre stata quella, e da tanto tempo che lo propongo anche qui al comune, di portare dei formatori all'interno delle scuole medie e elementari, magari la quinta, ma già sarebbe avanzata, però nelle medie dei formatori che possono insegnare bene che cosa sono sia le password e che valore hanno. Perché io girando un pochettino anche un po' l'Europa, in Svizzera e anche in Austria, adesso in Francia e comincia anche la Germania, c'è come se fosse da noi la polizia postale, cioè ci sono delle persone addette che controllano queste. Okay.
2: Sì, però perdonami, detto questo, molto chiaro, è una buona proposta. Rispetto al tema di questa mattina, però, cioè, certo, questa idea di Meta di proporre un vero e proprio parental control per i ragazzi sopra i 13 e fino ai 17 anni, insomma, per poterlo usare da parte dei genitori, secondo te è buona, non è buona, serve, non serve?
1: È ottima, però bisogna spiegare bene ai ragazzi che cosa vuol dire bloccare

0: il loro telefono, perché ormai siamo a un'età talmente avanzata che riescono a fare di tutto.
1: Non è bloccato. Diciamo loro lo usano, ma vengono controllati in alcune cose a distanza dal telefono dei genitori.
0: No, non è che lo usano a loro piacimento, o i genitori possono controllare quello che vogliono oppure che ritengono più opportuno. Perché quando entri in un sito, o quando comunque adesso ci sono dei giochi online che sono abbastanza impegnativi, giochi di guerra si chiamano, e io vedo questi ragazzini anche al calcio 13-14 anni, ma sono abbastanza impegnativi come giochi, quindi credo che già da quello lì si parte nel vietare, soprattutto a una certa età, da 13 fino a 16 o 17 anni, di vietare questo tipo di giochi.
2: Ok Franco, chiaro il tuo pensiero e soprattutto anche la formazione che parte anche dalle scuole a livello digitale. Grazie davvero per il tuo intervento.
3: Sono rientrati ieri in Israele i passeggeri del volo Dubai Tel Aviv, costretti ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del velivolo. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu, che ha riunito il gabinetto di sicurezza.
1: Una rivolta nel carcere di Pisa ha coinvolto alcune decine di detenuti che hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi.
3: Apprensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli in gravi condizioni, si trova in terapia intensiva.
1: Andiamo anche al calcio. Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione della Nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, ha dichiarato la dirigente.

0: U2 qui su RTL 105 Non Stop News, 6:36 minuti. Un menù, quello che ci attende, un po' come se fosse un ristorante, la metto giù così in questo primo di ottobre. Molto ricco, Giusy, a cominciare da cosa?
1: A cominciare da una cosa bella, perché ha molto a che vedere anche

0: con la chiacchierata che stiamo facendo, padri e figli. Padri e figli è il tema che ha scelto questa settimana Donna Moderna, quindi avremo con la direttrice uno spunto. Raramente sulla copertina di Donna Moderna si trovano due uomini.
1: È vero.
0: Invece in questo caso sono un padre e un figlio famosi, ma non aggiungo altro.
1: Ok, un po' di esteri, ne stiamo parlando anche all'interno dei nostri giornali orario, la paura insomma su questo volo tra Dubai e Tel Aviv, e poi un simbolo delle colazioni italiane.
0: Assolutamente, oggi si parla anche di caffè, ecco. Non Stop News ovviamente fra le 7 e le 9. Intanto i protagonisti invece continuate ad essere voi, e c'è Fabio, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Fabio, già così non ti sentiamo benissimo però direi che sei un po' intubato,
1: ci proviamo.
0: Vediamo se riusciamo a sentirti un po' meglio.
2: Passeggio a piedi, quindi.
0: Abbiamo proprio un terminale non particolarmente performante, o una situazione così, sei in un luogo dove non si prende benissimo. Allora proviamoci, Fabio, vai.
2: Allora, come ho scritto in un messaggio, praticamente mia nipote è in prima media e già qualche genitore ha fatto la proposta di fare un gruppo WhatsApp dei bambini, dei ragazzini, affinché facciano anche gruppo, si conoscano anche per scambio compiti, solo che ripeto, mia sorella ha rifiutato, ha detto no, io a mia figlia il cellulare non lo do, glielo darò quando sarà ora, molto probabilmente in prima superiore, quando avrà più testa per saperlo usare.
0: Ma scusa, questa cosa sono ignorante su in materia, perché ma questa cosa non c'è già, ma con i genitori, sono i genitori che hanno il gruppo WhatsApp, non i bambini, i genitori che si scambiano appunto i compiti, varie questioni che succedono a scuola. Questo accade o sbaglio?
2: Sì, questo è la regola. Però alcuni genitori hanno proposto,
1: inseriscono.
0: Ecco, hanno detto, perché non li diamo direttamente ai bambini? Un altro scarico di responsabilità sui figli, fantastico. Bene, quindi la sorella ha preso la decisione di dire no. Ottimo, sì. Grazie Fabio.
2: Sì, ciao.
0: Grazie mille. Ciao vocale.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno RTL. Proprio ieri parlavamo di questo con mia figlia maggiorenne e mio figlio dodicenne, che gli hanno regalato il cellulare per la cresima. In una settimana l'ha usato 3 ore al giorno per giocare, e mia figlia grande, la maggiore, gli ha messo il parental control, quindi sappiamo quante ore gioca al giorno. Grazie e buona giornata.
0: Ecco, questo per esempio è un esempio molto molto calato nella realtà, cioè così, al di là di che cosa, di quali sono gli elementi da diciamo da bloccare tra virgolette sul telefono dei figli, 3 ore a giocare con un telefonino secondo me andrebbero controllate.
1: Forse è anche difficile da parte di chi è genitore, gioco forza ci stanno chiamando dei genitori vista l'ora, no? Cioè, anche calarsi nella realtà di oggi, perché non avevate mi rivolgo a voi, il cellulare all'epoca, non c'era questo tipo di tecnologia, e quindi è anche difficile capire se i vostri genitori si fossero, la dico male, un po' impicciati dei vostri fatti quando voi eravate insomma preadolescenti. Sarebbe stato forse anche difficile per voi, no? Però è complicato.
0: È un po' complicato. C'è poi un vocale che ascoltiamo tra poco di un genitore che racconta un po' questa storia dei genitori di oggi rispetto a quelli che siamo stati o che sono stati quelli di allora. C'è qualcosa di sempre molto bello su questa radio che si chiama Musica. Ascoltiamo.

0: Io penso che fare il genitore oggi è difficilissimo. Difficilissimo perché dentro di noi c'è un grandissimo senso di colpa. Quel senso di colpa dettato dai ritmi della vita moderna. Oggi purtroppo dedichiamo talmente poco tempo ai nostri figli che quando siamo insieme, in quel poco tempo, cerchiamo di accontentarli in tutto e per tutto. Quando bisogna dir di no è difficile. E penso che questo sia dettato dal senso di colpa che c'è in ogni genitore in questa vita moderna.
1: E che in pochi ammettono, diciamoci la verità.
2: Bisogna mettere il parente al controllo ai genitori, vedi, torniamo all'ese.
1: C'è un senso di colpa che è rimasto lì, c'è un senso di colpa che è legato alla vita che facciamo adesso, è un po' sotto la cenere, ma è quello che poi ci fa reagire in alcuni modi. La voglia di non dire mai di no ai figli, perché nel momento in cui gli dici sì, gli piaci ai tuoi figli e quindi loro sono contenti che tu sia il suo genitore.
2: Forse è il dramma di oggi.
1: Credo che letto un po' più in generale, un po' così. Per esempio, scrive questo amico che mi si collega un po'. Mio figlio non ha ancora il telefonino nella sua classe, sono solo in tre a non averlo. Ringrazio mia moglie che è stata molto brava a gestire tutto, cioè non si è fatta prendere dal senso di colpa. Questo per esempio. Allora, abbiamo due amici che hanno scritto.
2: Massimo
1: e Paola, che hanno a che vedere un po' col mondo della scuola e di questi ragazzi.
2: Tutto due.
1: Massimo, buongiorno.
2: Ciao.
3: Pronto, buongiorno.
2: Ciao Massimo.
3: Eccomi.
1: Prego. Hai lavorato nelle scuole, lavori nelle scuole, dicevi?
3: Allora, ho lavorato per 10 anni al progetto Scuole Sicure della Questura di Roma, adesso è in pensione da un anno. Bravo. Ma continuo ancora in qualche scuola dove mi chiamano, quindi conosco un po' l'argomento. Come dicevo a vostri colleghi, quello che serve è parlare con i figli, cioè mi ha preceduto anche prima l'altro amico che ha chiamato. Manca quello, perché i ragazzi i controlli li bypassano tutti perché sono espertissimi rispetto a noi. Se invece come genitore cerchiamo di capire cosa fai, cosa guardi, forse è l'unico controllo che funziona. È quello che ho cercato sempre di dire. Io spesso mi sono trovato e dicevo come battuta ai ragazzi: quei due signori che ci sono dentro casa, che mi portano al calcio, in palestra,
1: che mi danno da mangiare, che mi mantengono,
3: quei due signori sono i vostri genitori, ogni tanto prendeteli a tavola e dite: senti mamma, oggi è successo questa scuola, gli dicevo, addirittura è venuto un poliziotto stupido, mi ha detto delle cose, io sono felice perché avete iniziato un colloquio col genitore.
2: Molto. E tu dici: col colloquio, Massimo, non servirebbe nemmeno un blocco, questo, no? Allora,
3: no, perché
2: con un dialogo,
3: di casi pratici ci siamo trovati di fronte, genitori ci devono: ma è bravissimo, sta sempre in cameretta, chiuso.

0: appunto,
1: e
0: appunto
1: stai...
0: preoccupati,
1: esatto.
0: Esatto.
1: Massimo, perché quel mondo
0: è quel mondo, è entrato in quel mondo. Massimo, ti salutiamo, ti ringraziamo.
2: Grazie,
0: perché
2: davvero
0: abbiamo un'esperienza, credo, sulla stessa linea, non so se simile, di Paola. Paola, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccoti,
3: ciao.
0: Qua.
3: Ciao.
0: Anche tu,
3: sì,
0: nelle scuole, giusto?
3: Sì, stavo ascoltando Massimo. Io non ho figli, però la nostra società ci permette di fare del volontariato nelle scuole. Siccome lavoro in una società che si occupa di informatica, telecomunicazione, eccetera,
0: sì,
3: andiamo e facciamo delle lezioni su... si parla di a scuola di internet o sicurezza su internet, e tocchiamo diversi argomenti con le prime e le seconde medie.
0: Molto
3: ovviamente la prima e la seconda media non dovrebbero avere un cellulare perché hanno un'età
0: inferiore. E cosa osservi, Paola? Ce l'hanno o non ce l'hanno? Non dovrebbero, ma
3: in
0: ti chiediamo.
3: Ce l'hanno tutti. Sono tutti sui social più noti,
2: sì,
3: da TikTok,
2: sì,
3: Instagram,
2: sì, sì,
3: eccetera.
0: Sì.
3: E l'esperienza che ho è che quando vado imparo da loro alcune cose che magari
2: ti fanno formazione,
0: fa un po' sorridere, però
3: si potessero fare. Quindi secondo me il mio commento era stato che dipende molto dai genitori, anche i genitori devono conoscere la sicurezza su internet.
0: Sì, ho bisogno di capire una cosa, Paola, però da te sono molto curiosa. Questa cosa di WhatsApp potrebbe avere una sua utilità oppure no?
2: Come la vedi?
3: Secondo me potrebbe avere un'utilità qualora il genitore comunque conosce come utilizzare gli strumenti, questi strumenti. Se non le conosce, io vedo appunto che gli studenti, si parlava uno
0: degli ascoltatori,
3: delle persone che ho parlato prima, se degli ascoltatori, ha parlato di VPN, eccetera. I ragazzi sanno cosa sono, sanno girare
0: genitori
3: tutte queste cose.
2: E genitori
0: molto
2: meno,
0: spesso
2: diciamo.
0: No.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Molto vero. Paola, grazie mille anche per la tua testimonianza particolarmente
2: grazie
0: utile. Ti auguriamo una buona giornata.
2: Grazie.
3: Ciao, ciao.

0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Il testo prevede soprattutto il tetto alla presenza degli stranieri in classe e il divieto di burka e di niqab negli istituti scolastici.
1: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22. La Presidente del Consiglio Meloni ha scritto all'Unione Europea chiedendo più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese.
0: Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta. Per reciprocità, il governo spagnolo ha prorogato i controlli sui passeggeri provenienti dall'Italia per altri 15 giorni.
1: 6:52, ancora qualche istante per la nostra linea diretta di oggi, del primo di ottobre, dedicato al parental control, è entrato in vigore anche in Italia per quel che riguarda WhatsApp, e tante testimonianze. Ce n'è un'altra da ascoltare, che è quella di Paolo. Ben trovato e buona mattinata.
2: Ciao, ciao, sono Paolo da Como, RTL è anche mia.
0: E vai, eccolo. Bene, bene, sei buongiorno. a casa tua, tranquillo. Vai.
2: Allora, io penso che sia una cosa fondamentale, anche perché la situazione è veramente sfuggita di mano. Nel senso, io ho due
0: parli
2: figli
0: da genitore, sì.
2: Ecco, parlo da genitore di due figli adolescenti, cioè uno preadolescente, 14 e 16 anni, insomma. Sì. E devo dire che comunque quello che noto è che manca un po' il dialogo. Allora, noi discutiamo parecchio dei contenuti. Chiaramente purtroppo anche sui, diciamo, sui dispositivi è facile anche sbagliare, perché scrivendo determinate cose possono apparirne altre, magari una parola. Quindi diciamo che cerchiamo, io e mia moglie chiaramente, di chiarificare quello che possono essere i danni e, diciamo, i pericoli che si possono incontrare, diciamo, nel digitale. Siamo un po' fortunati, abbiamo fatto un buon lavoro, siamo fortunati.
1: E quindi non hai bisogno, per interpretare il tuo pensiero, Paolo, di blocchi o di divieti, perché avete parlato con loro, è corretto?
2: Ma allora, non abbiamo bisogno, ma in generale, cioè, io mi sento, ripeto, mi sento abbastanza fortunato per il buon lavoro o per comunque la disponibilità al dialogo, perché comunque è difficile. Io noto, senza criticare nessuno, che comunque per gli impegni o per qualche motivo comunque è difficile, ho dei miei conoscenti, diciamo, vedo che non c'è questa forma di dialogo frequente, quindi vedo tanti ragazzi che si assentano proprio
1: e si isolano
2: nel digitale, e quindi diventa pericoloso, perché comunque cosa guardano, insomma. Secondo me è fondamentale un controllo. Secondo me è fondamentale.
1: Chiarissimo, Paolo.
0: Quindi,
1: grazie.
0: In realtà, d'accordo con l'idea di base, per WhatsApp.
1: Sì.
0: Grazie mille, ciao, buona giornata.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao.
2: Buona giornata. Ciao.
1: Ciao, Paolo.
0: Ciao, Alessandro.
1: Buongiorno. Ciao, Alessandro, anche lui.
0: Ciao, Alessandro.
3: Buongiorno,
0: benvenuto.
3: Buongiorno, piacere, ciao. Alessandro, dalla provincia di Brescia.
0: Vai, Ale.
3: Allora, come dicevo poc'anzi, la vostra gentilissima collega, al di là del parental control, che sono d'accordissimo, noi, io e mia moglie, abbiamo una figlia di 15 anni e già ormai da un paio d'anni abbiamo una schedina di una famosissima compagnia telefonica. Legato direttamente al numero di mia moglie, dove lei può vedere quante ore guarda internet, quali siti guarda, non i contenuti, ma almeno quanto tempo magari passa su YouTube, su TikTok e robe varie. Può bloccare internet, però devo dire che la ragazzina è tranquilla, anzi ha attivato addirittura lei sul telefono di mia moglie la posizione, quindi
0: ottimo. Sai cosa pensavo mentre raccontavi questa cosa? Che in realtà è vero che il genitore non vede i contenuti, vede dove sta, però è anche un buon motivo per iniziare una chiacchierata con la figlia, no? Dice, ma ho visto
3: ma
0: che
3: no,
0: oggi eri su,
1: è vero,
0: era carino,
1: può essere
0: uno spunto.
3: C'è un bellissimo colloquio con nostra figlia, quindi immaginavo. Per il momento siamo fortunati, diciamo.
0: Ottimo. Alessandro,
1: grazie.
0: Anche questa indicazione è utile, ne aveva parlato forse all'inizio alle 6, un altro genitore che si è trovato molto bene. Buona giornata e buon lavoro.
3: Buon lavoro a voi, buona giornata.
0: Ciao.

0: Che voci, Noemi, Fiorella Mannoia, l'amore si odia.
1: Siamo pronti per concludere, grazie a tutti i nostri ascoltatori che hanno partecipato, chiacchierato con noi, ci hanno portato le proprie esperienze. Adesso arrivano le ultime notizie.
2: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 7, anche a Loiano, in provincia di Bologna.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Il governo di Israele ha evocato gli attacchi dell'11 settembre per il volo Dubai Tel Aviv, costretto ad atterrare in Arabia Saudita ieri dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare. Ci racconta i dettagli di questa vicenda Maria Paola Raiola.
5: Torre di controllo Ben Gurion, benvenuti in Israele, grazie per aver riportato a casa sani e salvi i nostri passeggeri. L'avviso della torre di controllo dello scalo di Tel Aviv ha chiuso la giornata concitata e drammatica vissuta dai passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv che hanno rischiato di morire nei cieli medio orientali. Secondo quanto ricostruito, durante il volo il copilota ha aggredito il comandante cercando di dirottare l'aereo, ma è stato fermato prima dall'ufficiale rimasto ferito nella colluttazione, poi dall'intervento di alcuni passeggeri. Il tutto mentre l'aereo perdeva quota. Un team di piloti che erano a bordo per un trasferimento ha poi preso il comando e ha guidato fino a Tabuk in Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Per Israele si è trattato di un atto terroristico. Il premier Netanyahu ha ringraziato il pilota. I passeggeri sono poi

0: entrati in sicurezza a Tel Aviv con un volo Fly Dubai.
1: Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, si trova nel reparto di terapia intensiva. Negli ultimi anni il politico ha affrontato diversi problemi di salute. L'ultimo lungo ricovero risale allo scorso anno.
2: Sono in corso trattative tra le forze dell'ordine detenuti dopo la rivolta avvenuta nel carcere di Pisa. I carcerati hanno preso il controllo di un intero reparto a scatenare la protesta. Una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Durante la rivolta ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti.
1: Preoccupa il governo il nuovo balzo dell'inflazione a settembre. Vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La presidente del Consiglio Meloni ha scritto all'Unione Europea chiedendo più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese.
2: E restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Alla base della decisione, l'attuale situazione dell'ex enclave spagnola di Ceuta. Per reciprocità, il governo spagnolo ha prorogato i controlli sui passeggeri provenienti dall'Italia per altri 15 giorni.
1: E siamo al calcio. La nazionale continua la preparazione in vista del prossimo incontro in Nations League contro la Francia. Sentiamo Paolo Pacchioni.
3: In tarda mattinata ultimo allenamento a Coverciano, poi nel pomeriggio alle 17 la nazionale volerà a Parigi, dove domani sera affronterà la Francia nella terza partita di Nations League. Gli azzurri sono sembrati malinconicamente brutti contro il Belgio, poi sorprendentemente esaltanti in Turchia. La sfida allo Stade de France servirà a capire qual è la vera Italia, tenendo conto anche del livello degli avversari, molto alto nonostante l'assenza di Mbappé. Nel frattempo Roberto Mancini ha incassato le rassicurazioni del ministro dello sport Andrea Bodi, ha dichiarato che la posizione del commissario tecnico non è in discussione perché non è minimamente legata alle sorti della federazione, che invece rischia di essere commissariata.
2: E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Emma Parigi. Si apre il mese di ottobre con una giornata di giovedì con ancora pressione atmosferica alta prevalente sulla nostra penisola, dunque il tempo è per lo più soleggiato, fatta eccezione per ancora della nuvolosità sulle regioni di nord-ovest, localmente sulla Sardegna, non daranno comunque luogo a fenomeni significativi. Temperature diurne oltre la norma, in alcune località torniamo a toccare picchi di 27-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento, specie in prossimità dei principali centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino e verso Brescia code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Sulla Novara in Chiasso code per le operazioni doganali tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A12 Genova-Sestri-Levante per lavori ci sono code di un chilometro tra il bivio per la 7 e Genova Est in direzione di Livorno e sulla 7 Milano-Genova code tra il bivio per la 10 e quello per la 12 in direzione di Milano. Incolonnamenti anche tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 12 verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 7 e 5 minuti, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giuseppe Grenzi, avete attivato il parental control sul WhatsApp
7: Enrico
1: di Enrico?
8: Ma non sapevo perché. Di questa età così ridotta.
7: Di notizie.
1: Sembra.
7: Sarebbe una noia clamorosa.
1: Lui sembra vecchio, in realtà. Buongiorno Galletti, diciamo, buongiorno.
7: Guarda, tutte cose di lavoro, tutte cose, cioè vedreste proprio delle cose. Vabbè, però, se vi interessa, se diciamo proprio anche questo.
1: Ma
7: aspetto.
1: Sei sicuro? Ma sicuro sicuro?
7: Ma sì, dato qualche relazione.
1: Qualche sito di viaggi, qualche sito di cibo. Qualche sito personale,
7: qualche prenotazione, vabbè. No, vabbè. Per il weekend, che così sia vicino,
8: ordinarie
7: cose di questo tipo. Buongiorno, buongiorno, ci siamo neanche salutati, ci
1: buongiorno.
7: Sentiamo in radio, che comunque non è male. Allora, stamattina c'è tanta carne al fuoco e poi torneremo a fare il nostro viaggio nell'arte. A proposito di programmi nel weekend,
1: che meraviglia, c'è un fotografo incredibile che presenterà questa sua mostra insieme al nostro inviato consueto e saremo a Torino.
7: Vi segnalo che la giornata del caffè ne parleremo dal punto di vista medico, quanti caffè

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10, inizierà la rassegna stampa. Il tentato dirottamento del volo Dubai Tel Aviv è quasi su tutte le prime pagine il titolo principale d'apertura, ma poi c'è anche il tema dell'aumento dell'inflazione a settembre e si continua a parlare ancora delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, ma anche sulla sentenza dedicata a Giulio Regeni nei giorni scorsi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Inflazione shock in tutta Europa, così titola oggi il Sole 24 Ore, parlando della corsa dei prezzi. Il caro carburanti spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. Non va meglio negli altri paesi europei. Germania al top dal 2023, rally in Francia e Spagna, Stati Uniti al 3,4% sotto le attese. A te.
2: L'inflazione è un po' come la pressione del sangue. Se è troppo alta, non è che c'è una sola ricetta, ci sono i farmaci per tenere bassa la pressione, e infatti anche per l'inflazione c'è, basta in qualche modo aumentare i tassi di interesse. Vedrete che tra poco la Banca Centrale Europea ci tornerà e ci sarà con ogni probabilità un ritocco verso l'alto. Però le cause della pressione alta come dell'inflazione possono essere le più diverse: hai mangiato con troppo sale, oppure sei troppo grosso e sei troppo fermo, e così via andando, diciamo, con tante possibili diverse cause. In questo caso noi assistiamo a un salire dell'inflazione per una causa esogena, cioè una causa che arriva dall'esterno, sono i prezzi dei prodotti energetici. E difatti, come Enrico ricordava leggendo i titoli, questo fenomeno si vede in tutti.

0: paesi europei, non è solamente l'Italia, e però non siamo tutti uguali. E nel senso che noi italiani già pagavamo prima la bolletta energetica più cara di tutti. Perché una cosa è il carburante alla pompa, dove ti confronti con il tema della raffinazione, distribuzione, cioè temi interni di mercato, ma più o meno, ragazzi, la roba che esce dalla pompa di benzina è più o meno è diesel, è più o meno la stessa cosa in tutti i paesi europei. Un'altra cosa è la bolletta energetica. La botta che ci aspetta, che non è ancora, che ancora non l'abbiamo sentita per tutta la sua forza, la botta che ci aspetta è la bolletta energetica. E noi pagavamo più di tutti gli altri. Allora non è che se guardi questo, quello che ti viene in mente è che hai bisogno di cambiare il modo in cui produci e distribuisci l'energia, per esempio l'energia elettrica. Cosa che non è che ha un valore da qua a domani. C'è una trappola della, ci sono due trappole grosse. La prima è una trappola della comunicazione, e cioè i governi, tutti i governi, quando scende l'inflazione dicono: avete visto cosa sono bravo? L'ho trovata alta, adesso è bassa, guardatemi in faccia, il mio è il merito. Poi quando l'inflazione cresce, tendono, diciamo così, a dire: no, io non c'ero, poi adesso prendo provvedimenti. La verità è che quando cresce o scende per ragioni esogene, non c'entra niente il governo, di qualsiasi colore. Però, avendo detto che c'aveva il merito, adesso viene accusato. Le opposizioni, naturalmente, la stessa identica cosa rovesciata. La seconda trappola è la trappola dell'elasticità, infatti puntualmente chiesta dal governo italiano presieduto da Meloni, esattamente come fu chiesta dal governo italiano a presidenza Conte, prima dal governo italiano a presidenza Renzi, e se volete andiamo avanti così a lungo. Perché una trappola? Perché se la causa è esterna, tu quando chiedi di poter fare più deficit generi l'illusione totalmente infondata che il bilancio pubblico dello Stato possa sopperire a qualsiasi necessità, a qualsiasi emergenza, a qualsiasi condizione. Intervengo, faccio più, cioè con più soldi restituisco, aiuto, faccio i ristori. Non è vero, perché quei soldi, quell'elasticità ha un costo e quel costo produce più fisco. E se c'è una cosa che potresti fare per far funzionare, per far crescere un po' di più il paese, sarebbe alleggerire la pressione fiscale. Ma tu stai facendo l'esatto opposto. Stai chiedendo di fare più deficit e più debito, che porterà inevitabilmente a più pressione fiscale. A meno che non mi dici contemporaneamente dove diminuisci la spesa pubblica, non me lo dice il governo Meloni, non me l'ha detto i governi che vengono prima. I governi che passano come eroici sono quelli che hanno chiesto a qualcun altro, vedi Cottarelli, diciamo, mi dici come si taglia la spesa pubblica, poi dopo averglielo chiesto dici: ma che mi rispondi? Non mi devi rispondere, devi prenderti l'incarico e poi dopo dimetterti. E infatti come è puntualmente successo. Quindi queste sono le due trappole cui andiamo, che ci si casca regolarmente. Posto ciò, l'inflazione lì sta e lì rimane. Quando è stata più alta in passato, nel 23 era poco più sopra il 5%, adesso siamo sotto. A quelli che hanno qualche anno in più vorrei ricordare il Natale Capodanno del 1980-81. L'abbiamo festeggiato a cavallo di queste due belle giornate, l'inflazione era al 21%. Fortunatamente siamo in un'area monetaria un filino più stabile e rassicurante di quanto non fossimo con la lira nei flutti.
1: Sono le 7:16 minuti, ci interrompiamo solo per un istante, diamo la linea via radio e poi torniamo con la rassegna stampa.
2: Via radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 12 Genova Sestri Levante per lavori ci sono 2 km di coda tra il bivio per la 7 e Genova Est in direzione Livorno. Ripercussioni sulla vicina 7 Milano-Genova con code tra il bivio per la 10 e quello per la 12 verso Milano e incolonnamenti anche tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 12 in direzione di Genova. Infine, a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, 2 km di coda tra via Fiorentina e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie ancora, 17 minuti, eccoci rientrati. Il dirottamento dell'aereo, lo dicevamo in apertura, il titolo di apertura delle prime pagine di oggi, solo insomma per inquadrare il tema, leggiamo quello del Corriere, terrore sul volo per Tel Aviv, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto e poi Repubblica, nei cieli torna la paura, ma anche, Davide, abbiamo letto per esempio sul Messaggero, sventato un nuovo 11 settembre, a te.
0: Questo che è successo ieri con l'11 settembre non c'ha niente a che vedere, zero proprio totale, perché qui non sei di fronte a un comando che entra in cabina di pilotaggio, tra l'altro eroico il pilota accoltellato, perché dopo l'11 settembre sono state blindate le cabine di pilotaggio che si possono aprire solo dall'interno. Lui accoltellato e sanguinante, la cosa che gli è venuta in mente era di sbloccare la porta, perché se no tutti i passeggeri, quelli che sono poi intervenuti, potevano stare lì a tentare di sfondare la porta, non sarebbero mai entrati. Come capitò a un volo che si è schiantato sulle Alpi qua in Europa, perché il pilota era depresso, c'aveva un problema di corna, non lo so, era una cosa completamente diversa. Cioè, se tu il problema ce l'hai in cabina di pilotaggio, non è questione di terrorismo, diciamo, di organizzazione. In questa situazione, diciamo così, certamente sfortunata, ci sono state una serie di circostanze effettivamente fortunate. Primo, e qui sì, forse c'entra l'11 settembre, nel senso che anche i passeggeri hanno imparato che se uno deve morire è meglio morire intervenendo piuttosto che stando a guardare, e secondo, che c'erano dei piloti che erano sull'aereo, che erano in servizio. E qui, perché poi vedere, c'è un'intervista a uno che dice: ho preso la cloche, l'ho tirata come ho visto fare in televisione. Sì, voglio vedere atterrare, voglio dire, cioè, una cosa un po' diversa. Però fortunatamente avevano queste cose. Il racconto a questo giro è molto, molto, molto colorito. È anche molto interessante perché grazie al cielo si sono salvati, quindi hanno potuto raccontare tutto della scena, del recupero, eccetera. Il resto, dovere subito iniziare a partire all'11 settembre, 11 settembre c'entra zero.
2: Davide, torniamo a parlare di concessioni balneari. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. Intanto a pagina 6 del Sole e a pagina 30 del Corriere leggiamo quella che è la bozza del Ministero delle Infrastrutture per i nuovi bandi di gara per le concessioni demaniali da avviare entro il 30 giugno 2027. Si fa riferimento ai 5-20 anni, da 5 a 20 anni in concessione, indennizzi per chi esce, tetto al numero di licenze e canoni variabili. A te.
0: Sembra un libro di Alexandre Dumas, 20 anni dopo. Nel senso che la direttiva europea che fu negoziata e accettata dall'Italia nel 2006, poi dice la burocrazia, quale burocrazia? Nel 2006, nel 2026, dice sì, in effetti le gare si dovrebbero fare, non che le sto organizzando, badate bene. Sì, si dovrebbero fare. Due sono anni che siamo davanti, no, non si fanno perché arriva. Cioè, da una parte si dice attiriamo investimenti dall'estero, dall'altra arrivano quelli dall'estero. Tutta roba scombiccherata. In ogni caso, adesso diciamo così, bisognerebbe organizzare queste benedette gare. La scadenza delle concessioni è al 30 settembre 2027. Solo perché per convenzione si è stabilito che sono al 30 settembre del 27, ma sono scadute anni, quindi è da anni che avremmo comunque dovuto fare le gare. Vabbè, alla fine però ce l'abbiamo fatta. Beh, insomma, io ci andrei piano. Intanto il documento di ieri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha carattere non vincolante, ma meramente indicativo. non ci sono indicazioni sulla valorizzazione e sui canoni che vengono demandati a ciascun comune. In più, anche per la durata si va dai 5 ai 20 anni, che non è la stessa cosa. Ora intendiamoci, se uno deve poter fare degli investimenti e fare delle migliorie, direi che 10 anni sarebbe un equo tempo, ma però quel documento c'è scritto da 5 a 20 anni, 20 anni lo lasci in eredità, ed è prevista, leggo testualmente, un'equa remunerazione sugli investimenti fatti negli ultimi 5 anni, cioè in gran parte quando erano scadute le concessioni. Quindi vi do due notizie. La prima è che nell'estate del 2027 non cambierà niente. E la seconda è che chi si dovesse laureare nel frattempo in giurisprudenza con specializzazione in diritto amministrativo si prepari, perché tutta questa roba si andrà al TAR bando per bando, perché lo scopo, cioè bando unico nazionale, l'hanno bucato.
4: Allora, sono 7:23 minuti, in questo momento si conclude la rassegna stampa, ma ti teniamo ancora qualche istante, Davide, perché insomma dobbiamo lanciare l'appuntamento, ritorna l'indignato speciale domenica 4 ottobre.
0: Sì, rientra in scena l'indignato speciale il 4 ottobre, prima domenica di ottobre. Devo dire con un certo piacere, una certa lussuria, che da quando siamo entrati nel mese di settembre, perché fino a 2 anni fa riprendeva a settembre, in diversi ti hanno chiesto, ma come mai non c'è più l'indignato speciale? L'indignato speciale c'è, solamente che è a ottobrino, se non c'erano i funghi col cavolo che tornavamo in trasmissione. Quindi.
5: Tu non sai i guai che mi hai creato e mi creerai per tutta la giornata con queste tue affermazioni. Era meglio registrarla questa parte. Esatto. Comunque, ci sentiamo domenica dalle 9 alle 11 all'indignato speciale. Grazie Davide, a domani.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti. Grazie.
1: Rapido sguardo allo sport, la Gazzetta con l'Inter parla romano, mossa per il futuro, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari e in taglio alto Bianchetti si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della nazionale. Corriere dello Sport rilancia il Can, Juve spalle al muro, obbligo Champions, pressione su Spalletti. E poi chiudiamo con Tutto Sport, sempre in taglio alto, la Francia vale il doppio, domani in campo 723 milioni contro 457, Italia ti vogliamo feroce. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XFIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa!
16: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
21: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Sono rientrati ieri in Israele i passeggeri del volo Dubai Tel Aviv, costretti ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del velivolo. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu, che ha riunito il gabinetto di sicurezza.
1: C'è apprensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli in gravi condizioni. È in terapia intensiva.
0: È in corso una rivolta nel carcere di Pisa che ha coinvolto decine di detenuti. Hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Sul posto intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi.
1: Ed è tutto.

0: Eccoci qui.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Veloci e originali le vostre parole, i discorsi che farete, ciò che racconterete. Urano vi rende molto comunicativi, nonostante i dubbi e le cautele del caso. Amici del segno del Toro, avrete voglia di reagire in modo concreto e veloce, facendo subito quanto è necessario senza aspettare gli eventi e le conseguenze. Vi sentirete impazienti. Gemelli, la luna accende in voi pensieri e intenzioni, rendendovi assolutamente reattivi, sempre pronti a parlare e a fare la vostra parte. Impossibile non notarvi. Cancro, sarete un segno prudente, capace di aspettare e di cogliere il momento giusto per agire. Per questo non vi lascerete sedurre dalle mani di velocità di Urano. Leone, vi sentirete benissimo con l'energia di questo cielo, in perfetta sintonia con proposte originali o energie in movimento. Vi sentirete apprezzati, forti e fortunati. Vergine, difficile poter resistere a forze tanto importanti, a proposte di energia che non restano mai ferme, mai immobili. Dovrete accettare le proposte di qualcuno. Cari Bilancia, vi piacerà interpretare l'originalità delle stelle, la voglia di fare in modo diverso e divertente, senza accontentarvi delle solite cose. Avete bisogno di festeggiarvi. Scorpione, qualcuno sembra muoversi e fare in modo diverso, quasi fuori controllo. Eppure la cosa non vi dispiacerà, forse perché sentite di poter gestire ogni cosa. Cari Sagittario, sentitevi capaci di grandi cose, sempre proiettati sugli altri, sempre pronti a fare qualcosa di concreto per qualcuno. Non limitate gli slanci e le espressioni. Capricorno, provate a vivere impegni e responsabilità in modo diverso, speciale, perché comunque saprete ottenere quanto volete senza mai sbagliare con gli obiettivi. Cari Acquario, le energie del cielo vi somigliano, parlando

0: andandovi a inventare. Infine, amici del segno dei pesci, percepite una strana inquietudine interiore che però vi piace, vi aiuta a sentirvi vivi e capaci di fare cose e di sorprendere. Lasciatevi guidare dagli eventi.
1: 7:38 minuti, giovedì 1 ottobre. Allora, è molto interessante l'argomento di Donna Moderna di oggi che trattiamo insieme alla direttrice, perché c'è un approfondimento nel numero in edicola dedicato ai nuovi padri. Troviamo due uomini nella copertina di Donna Moderna, che non è una cosa che accade spesso: Alessandro e Leo Gassman, padre e figlio. Allora ci colleghiamo con la direttrice Maria Elena Viola, grazie per essere con noi e buongiorno.
2: Grazie,
1: ben trovato.
2: A voi, è un piacere.
3: Buongiorno, buongiorno Maria Elena. Intanto posso dire, tanto poi gli ascoltatori lo leggeranno se acquisteranno appunto Donna Moderna, un insolito, raro, splendido elogio al marito, il tuo editoriale di questa settimana.
2: E quello non... l'ha letto, tra l'altro.
3: Molto bello, molto bello. L'ha letto, immagino. Molto
2: no,
3: bello,
2: sì. No.
3: Ah no, non l'ha ancora visto, quindi glielo stiamo anticipando.
2: Sì.
3: C'è questo e la cosa bella, visto come marito, ma visto anche come padre. Quindi hai trovato un bellissimo spunto per parlare di padri e figli. A te la parola.
2: Grazie mille. Allora, guarda, è un tema che mi sta tantissimo a cuore per tante ragioni. Uno, perché se ne parla sempre in maniera un po' superficiale, no? Di questi nuovi papà, elogiandoli del fatto che sanno cambiare il pannolino, quindi diciamo giudicandoli a livello base, nel senso che è la cosa più facile del mondo. In realtà sono molto di più questi nuovi padri. Io ho avuto la fortuna, tu lo dicevi poco fa, di aver avuto un marito che veramente ha fatto il padre fin dall'inizio. Io, come dicono i genitori, non avrei scelto un uomo diverso, nel senso che credo che un progetto di vita così importante come la genitorialità vada condivisa fin da subito. Per cui abbiamo, diciamo, voluto fare uno speciale sui uomini, sui padri in particolare. Giustamente notava Enrico che noi non, cioè, siamo un femminile, quindi rarissimamente mettiamo uomini in copertina. Abbiamo avuto questa esclusiva favolosa, cioè Alessandro e Leo Gassman, per raccontarci come si è evoluto il ruolo del padre e dell'uomo in generale dalle generazioni, perché noi conosciamo anche il papà chiaramente di Alessandro, che è il mitico Vittorio Gassman. Quindi era interessante capire come nel corso degli anni e attraverso tre generazioni sono cambiati questi paradigmi di educazione. L'altra cosa molto importante, e anticipo che lanceremo un podcast il 13 di ottobre proprio intervistando quattro papà che hanno cambiato radicalmente la loro vita all'arrivo di un figlio. La cosa importante che noi volevamo sottolineare con questo numero, con questo percorso che stiamo facendo raccontando i padri, è che non è che sono supplenti delle madri, non sono le riserve in famiglia, ma giustamente rivendicano il diritto / dovere di poter fare i padri. Una cosa che abbiamo notato parlando con questi papà è che spesso vengono chiamati babysitter o mammi, come se per raccontare il ruolo di cura e di attenzione e accudimento verso i figli occorra far riferimento a termini, a parole,
1: certo,
2: che sono legate tradizionalmente a ruoli femminili, addirittura declinandoli al maschile, mammo, che è una cosa, se volete, offensiva. E credete anche a mio marito, ne dirà: quando stava con le mie figlie è stato veramente un papà molto presente, hai fatto anche questa settimana, hai fatto il babysitter, ha fatto il padre. O anche un'altra cosa, no? Si dice quando il papà prende i figli a scuola, cucina, che bravo papà. Le stesse cose quando la fa la donna sono cose normali che deve fare una madre. Perché abbiamo provato a smantellare questa cosa e a cambiare la cultura anche dal punto di vista più sostanziale. Sappiamo che in Italia i congedi di paternità sono di appena 10 giorni e molto spesso abbiamo fatto un'inchiesta e un'indagine con Ipsos su questo. I maschi non le prendono perché hanno paura di essere guardati male, di essere considerati dei lavativi al lavoro, quando sappiamo benissimo che in altre culture, pensiamo al Nord Europa, è una cosa super sdoganata, cioè i padri sono presenti. Quindi, come dire, abbiamo voluto dare proprio la voce ai padri, facendo venire fuori il diritto, è un diritto poter stare con i figli, senza giudizi, senza risatine, senza battutine. E quindi l'abbiamo fatto appunto attraverso questa inchiesta, attraverso questa intervista meravigliosa ad Alessandro e Leo Gassman. Si sono prestati, sono stati veramente favolosi, anche perché li conosciamo sempre come artisti, meno nella, diciamo, nella dimensione più intima.
1: Certo.
2: Quindi c'è anche una video intervista che vi suggerisco di andare a vedere, perché diciamo molto calda, molto spiritosa, in cui raccontano appunto aneddoti di famiglia e tante cose veramente belle, profonde e divertenti anche.
1: Chiaro, uno spunto insomma anche di riflessione. Maria Elena, nel salutarci, sono cambiati di più i padri o sono cambiati gli uomini in generale?
2: Allora, diciamo che gli uomini sono una fase di transizione importantissima e vanno accompagnati, perché è una cosa, e spesso l'errore che fanno le donne, lo dicono anche questi papà,

0: essere noi contro voi, ma cosa ne sai tu, ma tu cosa capisci? Invece gli uomini che hanno purtroppo tradizionalmente la difficoltà a parlarsi tra di loro di temi profondi, di cose importanti, di come si sentono, delle emozioni, si sentono un po' soli in questo cammino. Abbiamo molto giustamente in questi ultimi anni, che sono anche tanti, come dire, accompagnato e anche pompato giustamente le ragazze, tu puoi fare quello che vuoi, devi fare quello che vuoi, e abbiamo un po' messo da parte il maschile. Adesso bisogna lavorare al loro fianco, con loro, perché la parità non si raggiunge se non si lavora con un'alleanza, per cui noi ci stiamo provando.
1: Ok, allora grazie davvero alla direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, per questo racconto. Nel frattempo i nostri ascoltatori ci mandano copertine del numero in edicola, quindi evidentemente l'hanno già acquistato.
0: Stiamo facendo il botto, cioè, veramente è stato molto apprezzato, siamo molto molto contenti.
2: Grazie, grazie direttrice, grazie.
0: A presto.
2: È anche un po' un cambio di paradigma, no? Come dicevamo all'inizio, una copertina insolita, per questo ci ha colpito in positivo, abbiamo deciso di parlare proprio di quel tema. Tra poco andiamo su altri temi e su altri piani, stretta attualità, e andiamo sugli esteri con Ettore Sequi. State con noi.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscilo!
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Dark Planet, convenienza nostra.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte!

0: volatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: J-Ax su RTL 102.5 alle 7.51 minuti. Allora andiamo sulla stretta attualità, perché lo sapete, paura ieri mattina su un volo Fly Dubai, partito appunto da Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, perché quello che è accaduto ha davvero dell'incredibile. Il copilota ha accoltellato il comandante emiratino, ha tentato di dirottare l'aereo, a bordo c'erano 177 israeliani, ha tentato di fatto di farlo schiantare al suolo. Allora, tutto questo riaccende il tema della sicurezza. Facciamo il punto con Ettore Sequi, ambasciatore, già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Grazie per essere con noi e bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, ricorre in queste ore il paragone con l'11 settembre, un paragone oggettivamente molto forte rispetto ai potenziali rischi delle immagini di ciò che noi stiamo raccontando in queste ore. Ha senso e sta in piedi questo paragone o siamo su due piani diversi?
1: No, diciamo siamo certamente in una situazione diversa. Quello che noi pensiamo possa essere stato l'obiettivo, probabilmente, appunto di questa azione, probabilmente è lo stesso, però dobbiamo vedere veramente anche gli aspetti, per così dire, geopolitici, perché il chiaro intento, se saranno confermate poi quelle che sono le prime risultanze, è che questo atto serviva a sabotare la normalizzazione tra Israele e

0: Stati Emirati, che ricordiamo fanno parte degli accordi di Abramo tra appunto Israele e alcuni paesi, tra cui gli Emirati. E questo è estremamente importante perché recide un pochino, possiamo dire, il cordone ombelicale economico, psicologico che unisce lo Stato ebraico ad alcune monarchie del Golfo. La percezione di sicurezza che ha finora sostenuto turismo, business, eccetera, evidentemente viene meno.
1: Ecco, ambasciatore, sei qui, a prescindere forse anche dalla ricostruzione che poi verrà fatta, perché da un lato si ipotizzava insomma il suicidio di quello che è stato poi il copilota, oppure dall'altra invece si ipotizza e forse si fa sempre più strada quello che potrebbe essere un atto di terrorismo, però a prescindere dalla costruzione che ne verrà fatta, qual è il peso di un evento del genere, del fatto che è appena accaduto, sui rapporti internazionali ora come ora?
0: Il peso è importante per vari aspetti. Innanzitutto dimostra, noi sappiamo che il copilota era omanita, e dimostra una cosa, e cioè che anche le ideologie estremiste possano filtrare indipendentemente, ad esempio, dai radar dell'intelligence appunto di questi paesi. Abbiamo certamente il fatto che ci saranno necessariamente dei rafforzamenti della sicurezza aerea. Da un punto di vista interno, Netanyahu sta certamente cercando di capitalizzare questo. Intanto la narrazione dell'assedio di Israele, no? Evoca, come dicevate, l'ombra di un nuovo 11 settembre, quindi Tel Aviv può rinsaldare il fronte interno, ma anche legittimare l'asse con gli Emirati, perché c'è stato subito dopo un colloquio tra Netanyahu e il presidente emiratino, che serve a dimostrare che appunto questa alleanza tiene, e l'idea che l'incidente possa incrinare i rapporti tra un paese importante come gli Emirati e Israele, quindi viene immediatamente respinta. E poi in breve c'è il fattore, direi, Arabia Saudita. Perché? Perché intanto la chiamerei la diplomazia dell'emergenza. Non ci sono rapporti in organizzazione tra Arabia Saudita e Israele, lo sappiamo, però c'è una collaborazione pragmatica, soprattutto se c'è un coordinamento in caso di minacce asimmetriche dello spazio aereo o altri. Quindi direi che è uno scontro tra la geopolitica dell'integrazione medio orientale e le forze centrifughe che non vogliono questa integrazione.
2: Chiaro, insomma, questi sono i fatti. Va detto, l'abbiamo già accennato, che il premier Netanyahu aveva giusto martedì allertato il paese di attentati in arrivo. L'opposizione dice sì, però nulla a che vedere quello che è accaduto con la minaccia a cui alludeva il premier. Certo, è troppo presto per trarre delle conclusioni, questo va sempre ricordato. Grazie intanto a Ettore Sequi, ambasciatore, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.

0: Stereophonics, Maybe Tomorrow. Siamo in conclusione, siamo in chiusura di questa seconda ora di Nonstop News, tra poco la terza ora, e quindi insomma state con noi perché ci sono altri importanti approfondimenti da condividere. Parleremo, come dicevamo, anche di caffè, no?
1: Eh sì, cominceremo dal commento all'attualità del direttore dell'ANSA Luigi Contu, poi torneremo a parlare di sicurezza stradale, gireremo per gli appuntamenti dedicati all'arte, alla cultura del nostro paese, poi la giornata del caffè, e risponderemo a una grande domanda: quanti caffè è giusto bere ogni
0: giorno?
2: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Le 8, anche a Portico di Caserta, in provincia di Caserta.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da, e Giusy Legrenzi ovviamente, subito partiamo da una notizia arrivata pochi istanti fa, riguarda la rivolta avvenuta nel carcere di Pisa, dove la situazione è tornata alla normalità questa mattina senza l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. La rivolta era scattata dopo che alcuni reclusi avevano scoperto delle cimici nelle celle collocate a fini investigativi. E voltiamo pagina. Per il governo di Israele è stato un atto di terrorismo il tentativo di far precipitare il volo Dubai-Tel Aviv da parte del copilota ed evitato solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri. Sentiamo Maria Paola Raiola.
4: La lite in cabina di pilotaggio, i passeggeri terrorizzati, l'aereo che perdeva quota per chi si è trovato a bordo del volo Dubai-Tel Aviv, una giornata che non potrà essere dimenticata facilmente. Tutto comincia quando il copilota avrebbe tentato di prendere i comandi per dirottare l'aereo. Solo la prontezza del comandante, di nazionalità indiana, 15 anni di esperienza, da 4 nella compagnia Fly Dubai, ha consentito di evitare il peggio. L'uomo è rimasto ferito, in suo soccorso sono arrivati alcuni passeggeri, mentre l'intervento di un team di piloti che erano a bordo per un trasferimento ha evitato il peggio. Il velivolo è stato guidato fino a Tabuk in Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Il premier israeliano Netanyahu ha parlato di atto terroristico. Il copilota è stato arrestato. I passeggeri sono rientrati in Israele con un volo Fly Dubai.
0: E torniamo in Italia, c'è apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in gravi condizioni a Roma, in diretta appunto dalla capitale. Ludovica Marafini, a te.
5: Sì, buongiorno Giusy. Il celebre critico d'arte, saggista, politico è ricoverato al Policlinico Gemelli, come confermato nella notte dalla stessa struttura ospedaliera. Al momento i motivi non sono noti, ma si troverebbe appunto in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. Sgarbi, 74 anni, recentemente ha già affrontato problemi di salute. Nel marzo del 2025 aveva trascorso un periodo proprio al Gemelli per una sindrome depressiva, un forte calo di peso con il rifiuto di alimentarsi, come aveva spiegato lui stesso nel corso di un'intervista. Poi si era ristabilito. Una delle ultime apparizioni pubbliche solo 10 giorni fa a Ferrara, dove

0: intervenuto per la presentazione di una mostra. Per il momento non abbiamo altri aggiornamenti. La linea torna a voi.
1: Grazie alla politica tra caro energia e legge elettorale. Sentiamo Raffaella Coppola.
2: L'inflazione alle stelle, spinta dal caro energia, ha portato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a scrivere alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere una maggiore flessibilità per aiutare famiglie e imprese. Nell'intervista in videocollegamento con l'evento organizzato dal quotidiano Il Gazzettino, la Premier ha parlato anche di manovra, il lavoro è solo all'inizio e si concentrerà su salari e difesa del potere d'acquisto. Quanto al suo futuro, Meloni spiega che saranno gli italiani a deciderlo. Nel frattempo intende onorare il mandato ricevuto. Sul fronte politico oggi riflettori sul primo voto segreto sulle pregiudiziali presentate dalle opposizioni alla riforma della legge elettorale. Un primo test per valutare la compattezza della stessa maggioranza.
3: Andiamo anche al calcio, ultimo allenamento oggi a Coverciano per la nazionale prima della partenza per Parigi. Domani gli azzurri affronteranno la Francia per l'ultimo impegno di Nations League.
1: E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: E dunque abbiamo voltato pagina, siamo ad ottobre, è la svolta, arriva l'autunno, lo chiediamo a Paolo Corazzol. Buongiorno Paolo.
6: A me sembra più il 61 di agosto più che il primo di ottobre oggi, però teoricamente a calendario siamo al primo di ottobre, la svolta ancora non c'è, arriverà forse a metà della prossima settimana e speriamo, perché uno dei proverbi di ottobre dice ottobre gelato, ogni insetto è debellato, per ora io ho la casa piena di zanzare, cimici, adesso stanno arrivando pure loro, quindi speriamo che ottobre faccia il suo dovere, che ci liberiamo anche un po' di insetti. Per il momento però poco da segnalare, se non che al nord-ovest, quindi la Val d'Aosta, il Piemonte, il Ponente Ligure, vedono oggi qualche goccia di pioggia, non sanno piogge importanti, però insomma lì c'era un po' più grigio e temperature in leggera diminuzione, ma nel resto d'Italia si parla ancora di 27-28 gradi, la Sardegna tocca ancora i 30 gradi, sarà così anche nei prossimi giorni, aspettiamo, ripeto, metà della prossima settimana, staremo a vedere.
5: Grazie ancora Paolo, buona mattinata, ciao.
6: Ciao.
4: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in apertura alla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in avaria ci sono 4 km di coda in aumento tra il bivio per la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, code tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, si impiegano circa 25 minuti per fare il tratto che va tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. In colonnamenti sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano ed il bivio per la 4 verso Milano. Sulla 10 Genova-Savona, code a tratti tra il bivio per la 26 dei trafori e quello per la 7 in direzione di Genova. Infine sulla 12 Genova-Sestri-Levante, code tra il bivio per la 7 Genova-Est verso Livorno. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qui, le 8 e 6 minuti, giovedì 1 ottobre, siamo pronti per ripartire con la terza ora. Beh, lo vogliamo dire questa novità, che cioè questa cosa che non si deve portare il vino?
8: Ma, infatti,
3: ma come funziona sta cosa?
9: Non sapevo, ma cioè, a cena?
3: Quando non lo si può portare, ah, non si dovrebbe per galateo portare il vino quando si va invitati da qualche parte.
8: Credo perché si rischia di fare brutta figura perché non conosci il menù, non lo so, credo.
9: E allora
8: credo.
9: Cosa porto? Non porto niente. No,
8: ma infatti, la mia presenza.
3: Io non sono d'accordo, io mi oppongo a questa novità.

0: romantica.
1: Elisa su RTL 102.5, 8:10. Allora, l'attualità è con il commento questa mattina del direttore dell'ANSA Luigi Contu, che è collegato con noi. Bentornato direttore, grazie.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti, eccoci.
3: Buongiorno, tema economico in apertura con l'inflazione che vola al 4,2%, con la Premier Meloni che annuncia la lettera all'UE con necessità di più flessibilità. Ne parlavamo anche nel corso della rassegna stampa, una inflazione data da cause esterne, ma noi in realtà avevamo, direttore, costi alti anche prima rispetto a tanti altri paesi che comunque non sono messi tanto bene. Cosa attenderci da qui in avanti?
2: Beh, intanto dobbiamo sperare tutti che gli sforzi di stabilizzare il Medio Oriente portino dei risultati, perché il caro dell'energia è alla base di questa fiamata inflazionistica, e se non si interviene lì è molto difficile riportare i prezzi sotto controllo, soprattutto appunto quelli energetici, che poi si ripercuotono su tutto. Poi noi dobbiamo aspettarci davvero che a questo punto si rifacciano un po' i conti. I conti europei sono basati su proiezioni che non sono più realistiche, di un'inflazione intorno al 2%, siamo in tutta Europa ben oltre il 3 verso il 4, quindi è giusto chiedere all'Europa una riflessione, e quindi chiedere anche la possibilità di avere più margini e più risorse per contrastare questo caro vita che sta massacrando le famiglie e anche le imprese, le piccole e medie imprese soprattutto. Quindi ben venga l'azione del governo, nel senso una richiesta all'Europa di valutare bene, ma poi anche una grande attenzione ai conti interni, perché in ogni caso questa situazione internazionale sta creando tensioni sui mercati, sta creando tensioni sui titoli pubblici, e questo poi si riverbera anche sul debito nostro, quindi è un circolo vizioso che bisogna cercare di spezzare.
1: Direttore, ieri c'è stata la discussione generale per la terza e definitiva lettura alla Camera della legge elettorale, è una materia insomma abbastanza delicata, e davvero c'è la possibilità che, se non dovesse passare questo governo, insomma la Presidente del Consiglio si dimetta e dunque si voti prima del previsto a inizio anno?
2: Ma sì, è una possibilità, nel senso che la Presidente Meloni lo ha esplicitato, la maggioranza dei Fratelli d'Italia lo continua a ripetere, è un voto per il governo decisivo su un provvedimento sul quale appunto è intenzionato.

0: intenzionato a porre la questione di fiducia, e ciò accadrà questa settimana. E quando si mette una questione di fiducia, anche se poi si dovesse andare sotto sul voto successivo, come prevedono i regolamenti parlamentari, cioè sul voto, sarebbe comunque un segnale nei confronti del governo di non tenuta, e quindi il Presidente del Consiglio a quel punto sarebbe legittimato a dimettersi, a chiedere un chiarimento, e quindi poi ad andare a elezioni con un percorso che naturalmente non dipende soltanto da lei, ma soprattutto dal Presidente della Repubblica, perché una crisi in ottobre sarebbe davvero drammatica, con i conti appunto da mettere a posto, come dicevamo prima. Quindi si aprirà poi un percorso per capire come andare alle urne. Io non credo però che la maggioranza sia così in difficoltà e così responsabile da creare un incidente di questo tipo in un momento del genere. Sarebbe davvero difficile da comprendere per i cittadini.
1: Direttore, resta un tema al centro dell'attualità, quello restante in Italia, dei costi dell'energia, i costi, facciamo un accenno anche in apertura, i costi del carburante e in particolare la mobilitazione, no, delle aziende, delle compagnie petrolifere, delle aziende appunto energetiche che lavorano appunto con questa materia. Tutto questo basta, questi sconti che stanno applicando, questa mobilitazione in prima persona, a sgomberare il campo dal dibattito sulla tassa degli extra profitti, oppure quella resta un'opzione in gioco?
0: Ma io credo che a livello europeo resti un dibattito, una valutazione da fare con grande attenzione, però, perché il mercato ha delle regole e è molto complicato arrivare a una definizione corretta degli extra profitti. Credo che questa, la via che è stata scelta dalle grandi aziende italiane, sia una via responsabile e interessante, perché appunto evita un ricorso a una determinazione legislativa che davvero può creare comunque delle distorsioni e delle difficoltà, ma comunque aiuta il paese e ristora i consumatori e le famiglie. Certo, c'è un tema comunque di ridistribuzione molto, molto grande nel mondo occidentale, c'è una difficoltà del ceto medio molto forte, e bisogna fare attenzione, perché poi questo è un po' alla base di tutto il malcontento che poi si riverbera nei voti verso l'estreme. Quindi insomma è un discorso complicato, credo che il dibattito sia ancora in corso, però questa mossa delle grandi aziende energetiche secondo me è positiva.
2: Grazie ancora al direttore dell'ANSA Luigi Contu per essere stato con noi all'interno dello spazio Attualità.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: È rientrata senza l'uso della forza la rivolta nel carcere di Pisa, che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Non si sono registrati feriti. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso omaggio ai passeggeri che ieri hanno sventato l'attacco sul volo Fly Dubai. Il ministro della difesa Katz parla di un tentativo di attacco jihadista. Secondo le prime informazioni, l'obiettivo sarebbe stato far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri a bordo.
3: Il calcio: Diana Bianchelli ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della Nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC, delle istituzioni sportive, lo ha dichiarato appunto la dirigente, che ha fatto un passo indietro dopo alcune dichiarazioni del ministro Andrea Bodi sui vicepresidenti del CONI. È tutto per il momento con l'informazione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in apertura, la A14 Bologna-Taranto, qui per un camion in avaria ci sono 4 km di coda in aumento tra il bivio per la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Incolonnamenti anche sulla vicina 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Savona, code a tratti tra il bivio per la 26 dei Trafori e quello per la 7 in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, code tra il bivio con la 7 Genova-Est in direzione di Livorno. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: E buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 17 minuti, tante volte magari ce lo siamo domandati, ma dov'è che si vive meglio in Italia? Dove?
6: Magari ragionato in termini di quali sono le smart city, no? Quelle, ecco, che creerebbero maggior benessere anche dal punto di vista in termini di mancanza di inquinamento.

0: maggior mobilità, possibilità di trovare una casa facilmente, c'è tutta una serie di parametri. Ecco, indovinate un po', al primo posto c'è sempre, sono sempre loro due, o sì. Trento o Bolzano, è Trento, però al secondo questa volta c'è Aosta, sì. E al terzo posto cambiamo proprio, scendiamo, sì, in Emilia Romagna, c'è Bologna.
1: Ah, vedi, mica male.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Pinguini tattici nucleari sulla prima radio d'Italia, RTL 102.5 alle 8:25 minuti. Allora, torniamo a parlare di un tema, di un tema fondamentale, la sicurezza stradale, e di una campagna altrettanto bella, La sicurezza ci rende tutti campioni. Non è la prima volta che ne parliamo, è una campagna di Autostrade per l'Italia che ha portato ai nostri microfoni anche, insomma, personaggi dal mondo della musica. Ricorderete la sensibilizzazione che è arrivata da Eddie Brock, dal mondo dello sport, la campionessa Francesca Lollobrigida, che è stata ospite in studio a Roma. E ora questa campagna si apre alla sua, così potremmo definirla, fase 2, no? Che è una fase, come piace dire a noi, estremamente very normal. Ma ci facciamo raccontare tutto da Isabella Spinella, Head of Marketing Digital e Brand Strategy di Autostrade per l'Italia, che è collegata con noi. Bentornata Isabella, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Dove eravamo rimasti? Ecco, cominciamo da qui.
1: Allora, eravamo rimasti con intanto una rubrica meravigliosa, Non chiudere gli occhi, che parla di sicurezza stradale, la campagna, come dicevi, lanciata qualche mese fa, aveva un claim molto forte: la sicurezza ci rende tutti campioni, campagna che ha visto protagoniste due grandi campionesse olimpiche, Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida, e che raccontava, partiva da un presupposto, cioè come lo sportivo per arrivare alla meta, al traguardo, deve concentrarsi, rispettare le regole, essere disciplinato, così anche chi guida, e quindi chi si mette in viaggio, chi percorre strade e autostrade in Italia, per arrivare a destinazione e restare sicuro, deve rispettare le regole della strada. E quindi, ecco, noi parliamo con questa campagna di comportamenti di guida corretti, e come anticipavi lo facciamo con anche con i dipendenti di Autostrade per l'Italia in questo secondo capitolo della campagna, con i veri normal people di Autostrade per l'Italia, quindi coloro che tutti i giorni in qualche modo lavorano e si impegnano per rendere l'infrastruttura più sicura e per migliorare il viaggio di milioni di italiani.
0: Allora Isabella, apriamo il collegamento con lo studio di Roma, dove c'è Manuela, che è appunto una dipendente di Autostrade per l'Italia, uno dei volti di questa nuova fase della campagna. Intanto buongiorno e benvenuta su RTL 102.5.

0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, intanto ti chiediamo se ti va di presentarti, di raccontarci questo impegno, ma anche la responsabilità, ecco, di essere il volto di una campagna che vuole davvero parlare, nel nostro caso, penso la quasi totalità, no, dei nostri ascoltatori, su un tema che ci riguarda davvero tutti.
0: Infatti hai detto la parola giusta, responsabilità. Quando sono stata chiamata per partecipare campagna sono stata orgogliosa, incuriosita, ma mi sono sentita anche responsabile, perché è un tema delicato che poi entra nelle case di tutti. Le autostrade, sono un tecnico del sistema geografico autostradale che mi porta anche ad avere contatti con la rete, a scendere la strada, ma poi nella vita di tutti i giorni sono la mamma di due adolescenti e le devo accompagnare il pomeriggio per le loro attività. Quindi insomma stare in macchina fa parte della mia vita.
1: Ecco, Isabella Spinella, torno da te, è la prova insomma che un tema come questo, come la sicurezza stradale, davvero intreccia più piani, nel vostro caso quello professionale, ma anche la vita di tutti i giorni.
2: È così, diventa una responsabilità individuale ma anche collettiva. Noi come Autostrade per l'Italia lavoriamo tantissimo sulla sicurezza stradale, sulla sensibilizzazione, e lo facciamo con campagne ma anche entrando nelle scuole. Ora Emanuela parlava dei figli adolescenti, noi andiamo nei licei per parlare di sicurezza e di comportamenti di guida corretti, perché pensiamo che quello che davvero è importante è parlare ai giovani non in toni prescrittivi, non solo di regole o di violazioni, ecco, ma anche proprio del valore della vita, di quello che significa guidare usando la testa, ecco, e stando attenti a comportamenti semplici tipo semplicemente non guardare il cellulare o altri dispositivi mentre si guida, guidare, ecco, senza aver assunto sostanze stupefacenti, allacciare le cinture davanti e dietro, sempre,
1: ecco. Ecco, Manuela, una sensibilizzazione che naturalmente è cambiata e ha seguito i tempi che tutti noi viviamo, quindi un tempo non ci preoccupavamo del cellulare alla guida, oggi è un tema molto serio con cui fare i conti, e poi ci sono i temi di sempre, no? Isabella citava l'importanza di utilizzare, di allacciare correttamente le cinture di sicurezza, vale la pena sempre ricordarli questi temi, e forse non lo si fa abbastanza.
0: Sì, certamente, e poi entrano a far parte della nostra routine, diventa il secondo passaggio quando si entra in auto, insomma ci si siede, si allaccia la cintura. E con le mie figlie è stata una piccola battaglia quando erano piccole, perché ovviamente erano scomode, ma adesso è un automatismo anche per loro, quindi ci sono quei comportamenti che ci impegnano pochissimo e ci permettono di essere più sicuri.
1: Ecco Manuela, una domanda puramente di colore, cosa si prova a girare per l'azienda quando tutti vedono insomma il tuo volto su una campagna così seria, che però ovviamente espone, no? Perché uno dice ci metto la faccia, lo metto su un tema importante, poi magari ti riconoscono per i corridoi, che cosa ti dicono?
0: Ci sono i complimenti, ci sono le battute, insomma c'è comunque tanto incoraggiamento.
1: Ecco, questo insomma è parte del taglio che abbiamo definito Very Normal, di questa seconda fase della sicurezza ci rende tutti campioni, la rubrica, la campagna di Autostrade per l'Italia, e noi Isabella torneremo a parlarne e porterete ai nostri microfoni degli altri testimonial, è vero?
2: Senz'altro, molto volentieri.
1: Grazie allora a Isabella Spinella, Head of Marketing Digital e Brand Strategy di Autostrade per l'Italia. Grazie davvero.
2: Grazie a tutti.
1: E grazie a Manuela, uno dei volti di questa campagna.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie, buon lavoro.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri della Bassa Val di Susa in Piemonte in carcere. Un uomo di 59 anni è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: È rientrata senza l'uso della forza la rivolta nel carcere di Pisa, che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Non si sono registrati feriti. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi.
3: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, condannata a morte per un omicidio avvenuto negli anni 90 quando aveva 18 anni in un carcere in Tennessee. La donna è sopravvissuta a due iniezioni letali ed è stata portata in ospedale per ricevere le cure. È tutto, a più tardi.

0: Ma che meraviglia, che romantici. Karol G e Bruno Mars con Still alle 8:36 minuti. L'abbiamo detto più volte, annunciato oggi il 1 ottobre 2026 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, meglio conosciuta come FAO, celebra a Roma la prima giornata internazionale del caffè ufficiale, la giornata ufficiale delle Nazioni Unite. Allora, sicuramente il caffè, come sapete, crea sempre molta curiosità, soprattutto ci chiediamo quante al giorno, a che ora, entro che ora, fa bene, fa male. Allora noi vogliamo trattare il tema proprio da questo punto di vista. Lo facciamo con la dottoressa Sara Basilico, biologa nutrizionista di Humanitas Gastrocare. Buongiorno e benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno. Allora, dottoressa Basilico, se vuole dirci che di caffè se ne possono bere solo uno o due al giorno, non continuiamo questa conversazione, ok?
1: D'accordo.
2: Cominciamo dal numero, no, scherzi a parte. Qual è una quantità accettabile, ecco?
1: Allora, possiamo dire che una quantità accettabile di caffè si aggira intorno ai 3-4 caffè al giorno, anche se volessimo essere più precisi, l'EFSA ci dice che la dose che dobbiamo guardare non è nella quantità di caffè, ma nella quantità di caffeina che possiamo consumare al giorno, che sta intorno ai 400 mg di caffeina. Considerando che una tazzina di caffè ha un quantitativo intorno ai 60-80

0: 80 milligrammi, allora possiamo attestarci intorno ai 3-4 caffè al giorno. Okay.
1: Ma quindi se andiamo, che ne so, se passiamo al decaffeinato così citato, è vero che è completamente senza caffeina? A quel punto ne possiamo bere 10-20?
0: Allora, potremmo berne un po' di più, ovviamente poi la dose tollerabile dipende dall'individuo, dipende anche da, nel caso ci siano patologie gastrointestinali, ovviamente il caffè comunque è un alimento un pochino acido, quindi se sopriamo di reflusso anche il caffè decaffeinato, diciamo, un eccesso non è l'ideale, ecco.
2: Chiaro. È giusto farne, dottoressa, anche una questione di fascia oraria entro la quale è opportuno consumare il caffè, magari anche il rapporto all'ora in cui andiamo a dormire.
0: Sì, assolutamente, perché comunque il caffè contiene, come abbiamo detto, caffeina che va a stimolare il sistema nervoso centrale e quindi dà un effetto tonico e stimolante, quindi se andiamo ad assumere soprattutto nelle ore più tardi del pomeriggio o addirittura dopo cena, questo può influire sulla qualità del nostro sonno e soprattutto per chi soffre di problemi nell'addormentamento ovviamente può influire, quindi
1: certo,
0: si consiglia un consumo più prioritario nella giornata.
1: Prima parte della giornata, esatto. E chiediamo anche, c'è qualcosa che fa bene nel caffè?
0: Allora, nel caffè sì, ci sono, dal punto di vista nutrizionale intanto possiamo dire che ha un apporto calorico pressoché nullo. Quello che è favorevole del caffè è che comunque contiene dei composti bioattivi antiossidanti e poi ovviamente, come detto, la caffeina che può avere degli effetti stimolanti, agire sulla nostra capacità di memoria, sulle nostre reazioni e dandoci più energia durante la giornata.
2: Chiaro, cambia moca, macchinetta del caffè, ci sono delle differenze sostanziali oppure davvero è difficile da stimare perché dipende da quanta caffeina poi c'è nelle miscele?
0: Certo. Allora, dal punto di vista nutrizionale no, non ci sono differenze, cambia la concentrazione di caffeina a seconda della metodologia che utilizziamo. Per esempio la moca, essendo che l'acqua calda resta più a contatto con la polvere di caffè, allora abbiamo un'estrazione maggiore di caffeina.
1: Quindi insomma,
0: tra l'espresso e la cialda è più o meno sovrapponibile.
1: Sono simili. Un'ultima domanda, poi ci salutiamo. C'è qualcuno che proprio non dovrebbe assumere caffè?
0: Allora, direi chi ha problemi gastrointestinali e soprattutto soffre di reflusso, per esempio, o chi ha problemi di insonnia o patologie cardiovascolari in atto, che quindi un eccessivo consumo di caffè potrebbe dare problemi a livello anche di tachicardia, per esempio.
2: Certo, insomma, bisogna stare attenti alle dosi, alla frequenza.
0: Stare attenti alle dosi,
2: infatti,
0: esatto.
2: Grazie.
0: Un consumo moderato non dà problemi.
2: Infatti, grazie alla dottoressa Sara Basilico, biologa
0: grazie
2: nutrizionista di Humanitas Gastro Care, grazie per essere stata con noi.
0: Buona giornata.
2: Grazie, e possiamo anche augurare buon caffè, no? Perché a quest'ora
1: siamo alle 8:40. Ci sta. Sì, sì,
3: ma
1: sì,
3: poi
1: sì.
3: Dai,
0: il primo caffè.
2: Esatto,
3: ci siamo,
2: infatti.
3: Ci siamo,
2: infatti.
3: Come numero. Allora, io vado a prendere un caffè adesso, è il mio secondo, me lo sono meritato.
1: Scusi, sì. me ne porto.
3: Ma
1: me
3: certo.
1: Me porto. Grazie.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fill?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale...

0: Un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: nel cuore del patrimonio italiano, restauri, mostre, i festival più attesi, non era finito, anzi continua. E allora raggiungiamo e ritroviamo il nostro inviato speciale, così l'abbiamo chiamato, Michele Coppola, direttore generale delle Gallerie d'Italia. Grazie Michele, ben trovato, e dove sei oggi?
1: Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Devo dirti che questa condizione dell'inviato speciale diventa sempre più faticosa, piacevole ma faticosa. Siamo in competizione con noi stessi per continuare a stupirvi. Ci eravamo lasciati a Milano, in Piazza della Scala, alle Gallerie d'Italia. Avevamo presentato On Dance con Roberto Bolle, un festival che è stato di successo, e adesso torniamo ad occuparci di fotografia. Da Piazza della Scala a Piazza San Carlo a Torino, proprio oggi apre al pubblico questo lavoro originale, straordinario, Wandering Europe, girovagando per l'Europa, che rientra nella rassegna dedicata alla grande fotografia italiana curata da Roberto Koch. E questo lavoro sullo straordinario talento di Luca Campigotto sotto la regia di Walter Guadagnini ci fa immaginare, ci fa vedere un'Europa bellissima.
0: E allora sei proprio con lui, è vero? Ci hai portato lui ai nostri microfoni in questa puntata?
1: Sì, abbiamo convinto Luca ad essere protagonista insieme a me in questo racconto, in questo viaggio radiofonico. Anzi, per chi ci segue in radiovisione può già scorgere alcune delle immagini che sono meravigliose. Luca, abbiamo lavorato molto insieme, il team delle Gallerie d'Italia, per accompagnarti, noi da remoto, tu mentre girovagavi per l'Europa. Sono tante le immagini. Raccontaci un po' di questo viaggio.
2: È stata una magnifica esperienza, per una committenza illuminata che mi ha permesso di intraprendere questo progetto proprio come speravo, come un viaggio, una serie in realtà di viaggi. Sono stati 6 viaggi in totale, fatti quasi tutti da solo in macchina, coprendo quasi 50.000 chilometri. Sono vari itinerari attraverso l'Europa, l'Europa diciamo della comunità europea, ma anche l'Europa che non è ancora Europa, l'Europa geografica, l'Europa che vorrebbe essere Europa. Mi sono spinto fino in Georgia, in Armenia, e ho viaggiato subito iniziando con l'Europa dell'Est, perché quindi Polonia, Ungheria, Moldavia, Transnistria, Romania, perché mi sembrava più interessante.
1: Hai scoperto anche dei luoghi che non avevi ancora incontrato. Tu sei un viaggiatore eccezionale, anzi tutta la tua ricerca artistica ruota intorno al viaggio, e quindi grazie a questa committenza sei andato in luoghi che non avevi ancora incontrato.
2: Non l'avevo mai visto, e ho avuto la possibilità di scegliere da una miniera sterminata di possibilità, di sensazioni, di luoghi naturali, paesaggi selvaggi, città bellissime e neanche troppo conosciute, perché non è che ho fotografato le metropoli più note, le città più famose, siti industriali abbandonati, siti archeologici. Quindi lo sguardo, l'attenzione è andata perdendosi.
1: E la cosa difficile è stata scegliere le 80 e più fotografie da presentare qui in Piazza San Carlo a Torino.
2: Sì, nel libro ce ne sono, qui ce ne sono 60 erotti, nel libro 91, e Walter Guadagnini è riuscito a cucire insieme i pezzi per fare in modo che il caleidoscopio, diciamo, rendesse conto di tutte le, appunto, suggestioni che avevo cercato di raccogliere. Siamo partiti da una selezione di 300 fotografie e non sono neanche tutte quelle che ho realizzato.
1: Vabbè, magari faremo un secondo appuntamento. Enrico, tu hai qualche curiosità da chiedere a Luca?
0: Eh sì, Michele, c'è sempre questo taglio, no, radiofonico, che ci piace dare alle nostre chiacchierate. Siccome il viaggio è protagonista di questa storia, anche la musica in qualche modo è stata ed è una compagna di viaggio?
2: Assolutamente. Io sono uno dei più grandi fanatici dei Genesis che viventi, quindi potrei parlare ore di questo. Genesis, dalla mattina alla sera, colonna sonora della vita. E poi Phil Collins, batterista dei Genesis, non solo il Phil Collins.
1: Quindi non ti allontani mai da quella passione, quell'amore iniziale.
2: È molto, molto colonne sonore che durante il viaggio ti accompagnano e costruiscono l'atmosfera. Quindi da Morricone, Hans Zimmer, insomma.
1: Scusami, e anche quando hai fatto quei 500 chilometri in motoslitta avevi una tua playlist dedicata alla motoslitta, no?
2: Mi sentivo solo le orecchie a tremare per le vibrazioni della motoslitta. Avevo fatto un viaggio alle Svalbard di una settimana in motoslitta, 500 chilometri, molto, molto affascinanti, perché si seguono due guide nel ghiaccio, nel bianco, si viaggia nel vuoto praticamente con questi due che ti guidano, armati di fucili per proteggerti eventualmente dagli orsi bianchi. E lì è un'altra dimensione di viaggio, perché dopo aver viaggiato tanto da solo per i fatti miei, ti spingi in un luogo dove

0: Invece, se non sei accompagnato, veramente non, e non sei un esploratore, non potresti andare da solo.
1: Luca, l'ultima domanda da parte mia. Noi abbiamo pubblicato anche per questa straordinaria storia attraverso l'Europa un bellissimo libro con la casa editrice Allemandi. La parte conclusiva del volume è dedicata agli aneddoti, le memorie di viaggio, che sono tantissime. E tu, tra l'altro, hai una penna molto fluida, sono quasi delle forme poetiche che accompagnano il tuo viaggio. Ce ne vuoi raccontare una ancora?
0: Beh, sono sì, flash ispirati dalle fotografie. Alcuni, parecchi, sono, partono purtroppo dalla guerra, che è una delle cifre dolorose però di cui dobbiamo continuamente tenere presente parlando d'Europa. E quindi c'è una casa bombardata in Bosnia e si vedono i colpi dei proiettili, ma sotto ci sono le rose che fioriscono. Lo stesso a Srebrenica, il memoriale drammatico con i video che, proiettati dalle... realizzati dalle milizie serbe durante...
1: Con l'immagine fortissima, dolorosa, potente.
0: C'è qualche cosa appunto scritto sulle Svalbard, che ha queste dimensioni di viaggio unica. Una nota più leggera e forse sì, la, è divertente, la, una sorta di commedia veneziana che mi è successa attraversando il confine fra la Turchia e Georgia, dove l'attraversamento del confine, dato che ero da solo, ero l'unico che attraversava la frontiera, è stato divertente, mille controlli, mille domande, insomma alla fine però sono entrato.
1: Hanno fatto passare questo veneziano con la macchina fotografica. Enrico.
2: Grazie, grazie. Naturalmente.
1: Come vedi?
2: Questo è stato proprio un viaggio, noi amiamo definirlo viaggio, quello che portiamo avanti insieme a Gallerie d'Italia, insieme a Intesa San Paolo. Fammi ricordare, Michele, che è un viaggio disponibile anche in podcast, quindi tra meno di 5 minuti anche questa puntata sarà sulla nostra piattaforma RTL 105 Play insieme a tutte le altre. E quando ci ritroviamo, ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
1: Enrico, come vedi, noi stiamo continuando in questo viaggio che dalle fotografie bellissime di Luca Campigotto attraversa l'Italia, e dalla fotografia ci occuperemo di lirica, perché giovedì 15 ottobre, sempre durante il nostro Stop News, a quest'ora saremo al Teatro Regio di Torino, ci spostiamo da Piazza San Carlo a Piazza Castello, non è un viaggio lunghissimo, a dire la verità, incontreremo il sovrintendente del Teatro Regio, partirà la stagione, la nuova stagione del Teatro Regio, e sarà un appuntamento nuovo, innovativo, con alcune novità.
2: E allora grazie a Michele Coppola e a Luca Campigotto. A proposito, grazie. Abbiamo parlato di una mostra, e se andate su RTL 105 Play in special in contest potrete aggiudicarvi anche gli inviti per visitarla.
3: Ma e soprattutto,
2: e loro lo tengono tra le mani,
3: non lo molla quel libro meraviglioso,
1: il catalogo e fatemi dire che fino al 7 di febbraio si può visitare in presenza le bellissime fotografie, le memorie di viaggio di Luca Campigotto e il bellissimo libro di Allemandi.
2: Molto
1: grazie
2: bene
1: a voi, ovviamente.
2: Grazie, gran finale di puntata, naturalmente in musica, poi ci salutiamo.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: minuti, allora, come detto, gran finale.
3: Allora, era il 1991, l'album si intitolava Benvenuti in Paradiso.
6: Nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo, no? Ma si può rimanere amici dopo un amore profondo, autentico,
7: e Antonello forte? Venditti non è di questa idea, diciamo
6: pare
7: così.
6: Proprio di no.
3: Ci ha scritto un brano molto bello di cui riconosciamo questo attacco pianistico, così anche un po' romantico, e lascia riflettere, si intitola Amici Mai.

0: Una meraviglia, amici mai, di Antonello Venditti ad accompagnarci alla chiusura dell'edizione di oggi, giovedì 1 ottobre, di Nonstop News.
1: Allora, ringraziamo i nostri ospiti. Naturalmente ricordiamo che su RTL 105 Play è possibile riascoltare tutte le interviste di oggi. Grazie in regia a Ricky Aristarco, a Pio Ingegno, a Gigi Resta a Milano, a Indy Ceccarelli a Roma e a Giovanni Perria per il coordinamento news.
2: Grazie. Ci si sente lunedì a questo punto.
3: Esatto, grazie anche a Giusy Legrenzi. Grazie.
1: Domenica torna l'indignato speciale.
2: Da ricordare, giusto.
0: Domenica no. Indignato speciale con Enrico Galletti, Andrea detto. Pamparana, Davide Giacalone, Barbara Sala.
1: Okay. 9:11 tutti sintonizzati su RTL 105 per tornare a chiacchierare insieme di
0: Bene,
1: ciò che
0: invece,
1: accade.
0: Invece lunedì torniamo noi con Enrico Galletti, Lorenzo Dardano, Lucrezia Bernardo e moi.
3: Giusy Legrenzi.
0: E moi.
1: Grazie
2: ciao.
1: A tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Sono le 9 anche a Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito partiamo dalla cronaca con un'indagine in Piemonte che ha portato alla scoperta di una setta dove avveniva ogni sorta di violenza. Sentiamo in diretta Ludovica Marafinete.
7: Riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato sono questi i reati contestati ad un 59enne arrestato in queste ore dai carabinieri di Torino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avvicinava persone in condizioni di fragilità emotiva attraverso contesti informali come corsi di yoga, di meditazione, di difesa personale, per poi spingerle a trasferirsi all'interno della comunità da lui gestita nella bassa Val di Susa. È qui che si sarebbero consumate le violenze, con le vessazioni anche psicologiche e gli abusi sessuali. Al momento non sono noti i dettagli dell'operazione, ribattezzata Asmodeo come il demone della lussuria, ma ci sarebbero altre persone indagate. A te.
0: Andiamo naturalmente a Pisa. È rientrata senza l'uso della forza la rivolta nel carcere cittadino che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Non si sono registrati feriti. La protesta è scattata dopo che alcuni reclusi hanno scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La rivolta è finita anche sui social con una diretta su TikTok tramite un telefono che era nella disponibilità dei detenuti.
6: Resta ricoverato in gravi condizioni Vittorio Sgarbi, portato nelle scorse ore al Policlinico Gemelli. Il critico d'arte, 74 anni, si trova nel reparto di terapia intensiva. L'ultimo ricovero per Sgarbi risale allo scorso anno, quando rimase al Gemelli per oltre un mese.
0: Andiamo negli Stati Uniti. È fallita l'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, condannata a morte per un omicidio avvenuto negli anni 90.

0: quando aveva 18 anni in un carcere in Tennessee. La donna è sopravvissuta a 2 iniezioni letali ed è stata portata in ospedale per ricevere cure. In precedenza un giudice federale aveva cercato di fermare la procedura, ma la Corte Suprema aveva dato il via libera.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Piazza Affari parte con il segno negativo questa mattina, meno 0,78% per il FTSE MIB. Per quanto riguarda le borse asiatiche, chiuse quelle cinesi per festività, Tokyo a più 3,30%. E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per questa giornata di giovedì con una blanda perturbazione a lambire le nostre regioni nord-occidentali, nuvolosità e qualche debole pioggia non esclusa su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, qualche improvviso piovasco in contesto di variabilità anche sulla Sardegna. Altrove maggiore stabilità e più sole con clima estivo. Tutti i dettagli sull'app Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto sostenuta sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui per un veicolo in avaria. Ci sono 5 km di coda tra il bivio per la 11 e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Incolonnamenti sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano. Sulla 9 Lenate-Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra il bivio per la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Pronti anche oggi per stare insieme in questo giovedì 1 ottobre con la famiglia Gio al Nord.
1: Prima della sigla, amici, guardate la radiovisione perché dovete vedere cosa sta succedendo a Jennifer in questo momento.
0: Sì, sta attaccando tutte cose e avviene in diretta. Vai, Ricky, scusa, vai con la sigla, vai.
2: We are family.
0: Vai, vai.
2: Sara, Jenny, Giulia e quello lì.
1: Come quello lì?
3: Stava ballando fino a un secondo fa, poi quando ha sentito quello lì si è fermato con una faccia malinconica triste.
0: Sì, ormai il programma è questo, sei tu nel target, stai attento.
1: Ciao, buongiorno a tutti da quello lì.
3: Jay, vogliamo ricordare il numero se è tutto a posto?
4: Vuoi fregarmi subito?
3: Sì, voglio metterti alla prova. Ce l'abbiamo?
0: 378-378-1025.
3: Ma lo sapevo che lo sapevi. Detto questo, ricordiamo appunto i nostri amici ascoltatori che se vi va potete mandare anche voi la vostra sigla con i nostri nomi e così la mandiamo in onda la mattina.
0: Esatto, fatevi sotto, non siate timidi e noi siamo qui per ricevere i vostri messaggi anche un po' sdraganaus, cioè
3: sì,
0: non fatti
3: benissimo.
0: Come siamo noi praticamente. Intanto salutiamo tutti gli amici anche della social TV, gli amici che già ci scrivono. Scusate, oggi primo messaggio, perché io leggo quando arrivo, è stato di Barbara, quindi the winner is il primo in assoluto.
3: Adesso premiamo anche il primo messaggio della social TV.
0: Che ci dà il buongiorno.
3: Secondo me è un po' troppo.
0: E ci aspettano,
3: vabbè.
0: È molto bello. Questo tra l'altro oggi 1 ottobre, no?
3: Sì.
0: Quindi questo mese di grandi cambiamenti.
4: Domani il 2.
1: E dopo domani il 3, incredibile!
0: No, volevo dire che è un mese di cambiamento, no? Perché normalmente c'è lo switch.
3: Lo diciamo di tutti i mesi, però fa niente.
0: No, ottobre di più.
3: Di più.
0: Che fatica.

0: fatti come solo noi sappiamo fare.
1: No, posso dire che abbiamo una scaletta pazzesca oggi. Stamattina in particolare è meravigliosa.
0: Sì, Jay, lo dici tutti i giorni.
1: No, ascoltate, veramente.
0: E poi siamo qua da 10 minuti, quindi abbiamo passato 2 canzoni. Vabbè, sì,
1: ma però, ho sbirciato le prossime.
2: Però abbiamo scoperto che oggi è il 1° di ottobre, che è tanta roba.
3: Mamma mia, che disfattismo qui su RTL 102.5, la famiglia giù al nord.
2: Sentite cosa c'hanno da dire qui.
4: Buongiorno famiglia, ricordatevi che domani 2 ottobre è la festa dei nonni.
0: Vero?
4: Quindi li festeggiamo, mi raccomando.
0: Auguri Viscardi in anticipo.
2: Prego. grazie.
1: I nonni, patrimonio dell'umanità.
0: È vero, la festa dei nonni. No, ma ottobre è pieno di cose, dicevo, c'è un cambiamento fisiologico della natura, quindi il foliage, no? Le foglie che cadono, che è un cambiamento anche nostro, perché in questo periodo si perdono i capelli, per esempio.
1: Grazie,
0: tantissimo.
1: Sara,
0: ma è rinnovamento. Poi c'è anche un riequilibrio psicologico interiore, insomma tante cose. E poi secondo me c'è la cosa più bella dell'anno,
1: tipo
0: le sagre.
1: Quelle belle, i capelli che perdiamo meno, quelle belle.

0: qui su RTL 102.5, ovviamente.
1: Io ve lo devo detto, eh.
0: Cosa?
1: Della scaletta.
0: Ah, sì, scusa,
1: Fra. Non dire che non avevo ragione.
0: Hai ragione, Jay. Allora, c'è una cosa importante da segnalare, Jay.
1: Sì.
0: Oggi?
1: Ah, sì. Così. Non mancherei se fosse in voi. Lo sapete perché?
0: Perché
1: oggi alle ore 15 ci sarà Giorgia. Woo!
2: E poi non dite che non ve l'aveva detto.
1: Conduttrice di X Factor, nostro ospite in the flight.
0: Grande Giorgia,
3: perché
0: ti aspettiamo.
3: Questa sera ci sarà un'altra puntata di X Factor, appunto.
0: Esatto. Allora, dicevamo,
1: è già passata una settimana, è incredibile.
0: Incredibile come passa il tempo quando ci si diverte. Esatto. Qui nella famiglia Giorgia. Speriamo che sia così.
3: Altre banalità?
0: Parlavamo di sagre, no? Io ho detto che sono tante le sagre di questo periodo. Arriva la precisazione: questo è il periodo delle fiere, le sagre stanno finendo. Non sono d'accordo, c'è quella del tartufo, ci sono le varie delle castagne, il miele, cos'altro?
2: Il tortello. Io non posso citare quella che mi viene subito in mente perché ci sarebbero subito delle cattive comprensioni, però insomma in effetti la castagna, il tartufo,
1: ce ne sono la polenta, Luca.
2: La polenta,
3: dove voleva dire,
2: certo.
3: Della patata?
2: Sì.
0: Ecco.
4: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Sostituisco!
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituisco!
18: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: The Weeknd, beh, oggi preparatevi, veri normal people, perché anche sulla social TV sentirete Jennifer cantare tutte le canzoni.
1: No, ma anche vera, non posso essere ripetitiva. però la nostra scaletta spacca.
0: L'ha detto. Quindi, no, preparatevi, detto. Perché almeno lo sanno, certo. E ci seguono sapendo che c'è lo show di Jennifer Preston.
1: Oggi
2: per chi ancora non lo sapesse, aprite l'applicazione di RTL 102.5, c'è il tasto con scritto social TV.
0: Ecco, e poi scatta l'alert quando cantiamo e facciamo vocale, dai.
3: Buongiorno RTL, buongiorno famiglia. Sarebbero giuri?
0: Sì.
3: Ti sei dimenticata la cosa importante? Sì. Che hanno rimesso di nuovo la festa di San Francesco, patrono dell'Italia. Bacio a tutte le ragazze e anche il signore lì che vi accompagna.
2: Grazie.
0: Vero.
1: Il signore lì che vi accompagna.
2: Da sole non ce la fanno. Da sole non ce la fanno.
1: Cioè, si fa più, eh?
0: Allora, sei il nostro badante.
1: È il nostro Labrador.
2: Però vogliamo dire che il 4 di ottobre cade di domenica e non va bene?
0: San Francesco, dici. Vabbè, però va bene che ci sia di nuovo la festa, dai.

0: di ballo, coreografie, tutto cosa nella famiglia giù al nord, è così.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Andiamo.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, sì. Buongiorno. Comunque, giusto per dirvelo, Biscardi è il migliore. Esilio da Isernia. Vai, Biscardi, sei il top numero uno.
1: Non sei tu che mandi i vocali?
3: Certo, no, sono io che mi mando i vocali, nel senso che mi sono messo in macchina. Grazie, sì, comunque.
0: Sì. No, vabbè, noi segniamo tutti i tuoi fan. Certo. Noi ci teniamo ad avere
3: unico fan.
0: Il libercolo degli amici. Allora, qui è partita la cosa della sagra che vorremmo, perché ce ne sono tantissimi, milioni di milioni in Italia, siamo famosi per questo. Ma c'è magari una sagra che vorresti organizzare tu e che ancora non esiste.
4: Certo, io ormai l'avevo confessato, ma lo riconfesso, non sono mai stata una sagra, però ad esempio secondo me una sagra che manca è quella della tisana.
3: Ma che ne sai, non ci sei mai stata, magari
4: ma
3: c'è.
4: Ma avete confermato voi, non fare finta perché siamo in diretta.
1: La sagra della tisana vuol dire che devi portare i bagni portabili, no? Portatili.
4: Ah, il water portatile.
1: La toilette.
0: Il numero?
1: Ti immagini? 378-378-1025.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: dimentico un'ora e lui ci ricorda quanto sia importante il presente, no? Da godere fino in fondo, è così, lo so. Un po' di filosofia ogni tanto, di cose serie e sagge da dire nella famiglia Giù al Nord, ho esagerato?
1: Ora un pochino, sto guardando un po' male perché non ti riconosco, quindi sono un po' preoccupata.
0: Sono le 9.48 di questo giovedì 1 ottobre che stiamo festeggiando e onorando insieme, parlando anche delle sagre che magari vorreste inventare voi.
2: Sì. Ne voleva una Giulia che già fanno, però fa niente.
1: Niente, sono rimasta malissimo. Sì. Vabbè, ne posso fare un'altra.
0: Ce l'hanno scritto, la sagra della tisana,
1: sì,
0: no?
1: Sì, a Lugano.
2: Sì, in aprile.
0: Ad aprile, no, la cosa bella è che si chiama anche Tisana.
1: Tisana, sì, ma il nome l'hai dato tu, l'hai proposto tu?
0: Peccato no. Però
1: no,
0: mi sarebbe
1: piaciuto. Questa è roba tua.
2: Sentiamo un vocale. Che...
1: Sì, vai. Sì,
2: vai.
3: Buondì, la sagra che vorrei. La sagra del dolce napoletano. Pastiere, babà, vogliatelle, caprese, tutti i dolci della tradizione tipica napoletana. Al momento ci sono delle sagre in cui vengono proposti, ma una sagra solo dei dolci napoletani non l'ho mai sentita. Arrivederci e buona giornata.
1: Arrivederci, ciao. Grazie.
4: È una buona idea. E subito dopo andiamo a quella della tisana per
1: digerire, ci sta.
0: Per ripulire.
1: Noi andiamo a quella della tisana e lui va a quello del gin tonic, sì, dello spritz.
0: Che hanno
2: esattamente
0: suggerito.
2: Poi vediamo, poi vi racconto qual è la più divertente.
0: Scusate, in tutto questo la famiglia Giù al Nord si propone come testimonial.
1: Ah, certo.
0: Cioè.

0: cuoricino pezzettini pezzettini con questo pezzo di Bryan Adams.
1: L'hai perdonato?
0: Ma chi?
1: È lui, Please Forgive Me.
0: La canzone, il senso è quello, però è una canzone d'amore in generale. Sì, dica.
2: La sagra che vorrei, onestamente non mi viene in mente niente, anche perché vivo in un paesino di poco più di 3.000 abitanti che ha 25 sagre e in primavera partecipiamo alla primavera del Prosecco, per cui direi che la fantasia l'abbiamo esaurita qui. Saluti di Miane.
3: 5 sagre in un anno nello stesso paese non sono poche.
1: Non ha menzionato il paese però, giusto?
3: No.
1: Peccato.
0: Tutte di Prosecco poi. Ci invita anche Arcangelo a Monforte San Giorgio. Siamo in Sicilia per il giro delle botti.
3: Io l'ho fatto da piccolo, si vede?
1: Sì.
4: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Buongiorno anche a Torre Belvicino, provincia di Vicenza. Sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalle preoccupazioni per le condizioni di salute del critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli in gravi condizioni. Ha trascorso la notte in terapia intensiva, l'ultimo lungo ricovero per il politico 74enne risale alla primavera dello scorso anno, quando rimase sempre al Gemelli per oltre un mese. E ora negli Stati Uniti, per la storia di una donna del Tennessee condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. La sua vicenda sta facendo molto discutere. Sentiamo su questo Valentina Iannicelli.
6: Sono le 19.27 nel carcere di Nashville, in Tennessee, quando in una stanza separata si aprono le tendine sulla camera della morte che ospita Krista Pike, sdraiata e legata su un lettino in metallo. Con 2 ore di ritardo per procedure burocratiche sta per iniziare l'inoculazione letale di pentobarbital, il veleno che deve uccidere Pike, condannata a morte per l'omicidio di una sua coetanea nel 1995, quando aveva 18 anni. Le vengono somministrate 2 dosi di farmaco, ma lei resta cosciente fin quando, raccontano alcuni testimoni, solleva la testa e chiede se fosse normale la sensazione che stava provando al braccio. Poi perde conoscenza e inizia a russare sonoramente. È la sequenza di un tentativo feroce di eseguire una sentenza emessa oltre 30 anni fa e fallito, forse perché il farmaco è degradato, oppure, dicono i legali della donna, per la difficoltà di accesso venoso e la fragilità delle vene della condannata a morte. Pike è stata trasferita in ospedale e i legali hanno chiesto la sospensione della sentenza per la sofferenza provocata in violazione dei diritti dei condannati.
5: Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina dopo la decisione di alcune compagnie petrolifere di porre il price cap su benzina e diesel. Secondo il Ministero delle Imprese, la Verde in modalità self si attesta in media a 2,084 euro al litro, il gasolio a 2,285. Siamo alla borsa, sentiamo Marco Favalli.
7: Buongiorno. La prima seduta di ottobre si apre in deciso ribasso per tutte le borse europee. A Milano il FTSE MIB cede l'1,20% ed il FTSE Italia Mid Cap l'1,60%. Tra i pochi titoli in positivo bene Prismian, più 2%, e Tecnoprob, più 1,80%. In fondo al listino troviamo invece Telecom, meno 2,50%, e Poste Italiane, meno 2,40%. Ancora in rialzo invece i rendimenti dei BTP, con lo spread che raggiunge i 107 punti, mentre è in calo il petrolio, poco sotto i 100 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Viabilità.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete e partiamo con la 1 Milano-Napoli. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra raccordo per la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Traffico intenso anche in direzione di Brescia, 25 minuti il tempo di percorrenza tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Sulla 9 Lenate e Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera. E sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente ora risolto, 2 km di coda in diminuzione tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la A13 in direzione di Ancona. ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Applausi!
9: Esagerato, mamma mia!
0: La famiglia Gio Nord, buongiorno, ben trovati. Sono le 10:03 e abbiamo di nuovo la sigla.
3: Yeah.
10: We are family. Sara, Jenny, Giulia e quello lì.
3: Sono io.
0: Sì, metta pino.
9: Sì, fa tenerezza.
0: Però pensa, fa perfino tenerezza Viscardi.
3: Guarda che quello lì a me non dispiace.
9: Perché si distingue dalla massa.
3: Come ti chiami?
9: Comunque.
3: Quello lì. Sì,
9: è vero, sì, vabbè, sì. Comunque Jay, a che numero possono mandarci altri vocali dove cantano la sigla?
11: Al 378-378-1025.
9: Giusto.
0: Esatto, un bel vocalino dove vi esibite. Per cui siete i nostri talenti, diciamo ufficialmente.
9: Cioè, ah, è Family's Got Talent?
0: Esatto, più o meno.
9: Family's Got Talent.
0: X Factor anche, la
9: ci
0: nostra
9: piace.
0: Versione, no? Radio della famiglia Giù al Nord. Vabbè, sfogatevi, noi ci siamo. Abbiamo anche scoperto come si chiama il paese dove ci sono 5 sagre del Prosecco.
3: Qual è?
0: Miane.
9: Ah, okay.
12: Let's go.

0: E lo di Sfera Ebbasta Yakuza, RTL 102.5, sono le 10.11 di questo giovedì 1 ottobre e allora non può mancare per inaugurare il mese la notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno. Non è molto inutile però.
2: Allora, Jennifer.
1: Vabbè. Comunque vi farà piacere, penso sentirlo. Sì. Una maglia da basket è stata venduta per 12,26 milioni di dollari.
3: Cosa?
1: Sì, una maglia.
3: È inutile perché tanto non ce li abbiamo, quindi voglio dire...
1: Si tratta della jersey indossata da Michael Jordan durante gara 3 della NBA Finals nel 98, quando Jordan segnò 24 punti in quella partita e hanno battuto i Chicago Bulls. Hanno battuto Utah 96 a 54.
2: Ma è stata lavata nel frattempo?
3: No, per forza, no.
0: Se no non vale, cioè se è lavata secondo me vale meno.
2: 30 anni di maglia sudata, avete presente? Cioè, che cosa
3: vabbè,
2: si
3: vabbè, ma
2: casa?
3: Lì ne vale i soldi, se è lavata che ci facciamo?
0: Scusi. Ma quindi questo potrebbe aprire delle opzioni anche per noi, se mettessimo online in vendita delle cose nostre non lavate.
3: Ah, guarda, Viscardi alla camicia di ieri mi diceva poco fa.
2: Ieri.
3: Sì. Quindi non l'ha cambiata e quindi volendo dopo la possiamo mettere.
2: Vabbè, che è quella anche dell'altro ieri e del giorno prima, torni indietro
0: così.
2: Fino al 98.
0: Ci mettiamo la mascherina e te la preleviamo, va bene?

0: attento che si muore.
1: Emma, mi parli piano qui su RTL 102.5. Sono arrivati un po' di considerazioni sulla storia della maglietta di Michael Jordan, quella sudata, venduta. Quanti milioni, Jay?
2: 12, no.
3: Vabbè, 12 milioni, 12 milioni, 12 milioni e rotti. Sì.
2: Tanta roba, quella tanta virgola lì non farà la differenza.
1: È così, dai, senti.
4: E allora la maglietta che indossava mio nonno quando cuciva le scarpe?
3: Sì,
1: a questo punto uno si può rivendere qualunque cosa, però lì secondo me c'è un peso affettivo.
2: Certo, in quei casi lì non la vendi.
3: L'importante è che non sia lavata, poi il resto, poi vendiamo
1: no,
3: tutto.
1: No, ma le cose dei parenti, della famiglia, no, io le voglio tutte, ma che scherzi.
2: Tu non riesci a lasciare andare oggetti averi.
1: A caso ho ancora i bavaglini di quando ero piccola, anche perché potrebbero tornarmi utile con l'anzianità.
2: Beh, però
1: quindi si sa mai.
2: No? Però quelli anche lì hanno un valore affettivo, sì. Il bavaglino, il primo ciuccio, in quei casi ci sta.
1: Ho anche la coda di capelli tagliata.
2: Allora, il primo dentino.
3: Guardi la TV con gli accumulatori seriali e dici: ma no, dai, non esistono. Poi vieni qui, incontri Sara e dici: ci sono, no, ci sono.
1: Ma quello è affetto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal e casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
16: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: L'ho detto, c'è anche Halloween a ottobre, no? Fino a ottobre, quindi Lady Gaga con The Dead Dance.
1: E poi appuntamenti importanti che ancora non sveliamo, ma che sveleremo più avanti.
0: Tu sai cose che noi non sappiamo.
1: Certo,
0: io non so mai niente. Poi,
2: e vorrei anticipare alcuni di voi che scriveranno dopo avermi visto in radiovisione: no, non sono vestito da Halloween oggi.
0: Dici proprio oggi.
1: Non ha la maschera.
0: RTL 105, la famiglia giù a nord, le giornate, amici.
1: Sì, prego.
0: Ne hanno parlato anche non Stop News, per questo noi ne parliamo un po' dopo, no?
1: Però la notizia gliel'hai passata tu, ovviamente.
0: Ma non svelare le cose, che sennò poi. Giornata internazionale o mondiale, perché chi dice così, chi dice colà, del caffè.
3: Bello, questa è la mia giornata preferita.
0: Lo so, che tu sei testimonial. Sì. Lo so.
3: Caffè dipendente, eccomi qua.
1: Per l'odore, Jay, anche, no?
3: Ma per il sapore, odore, fare il bagno dentro al caffè.
0: Sai che ci sono dei posti in cui puoi fare il bagno nel caffè? Perché la caffeina aiuta la circolazione.
1: Certo, anticellulite, lo scrub. Amica mia, qua ci abbiamo.
0: Ma quante cose si imparano nella famiglia già al nord, eh?

0: Pi con tanto di fischietto finale su RTL 102.5. Oggi che nervoso che non sape, si sa fischiare.
1: Ah, non sai fischiare?
0: No, zero.
1: E non sai andare in bicicletta.
0: Avrò altre qualità.
2: Oggi è la giornata mondiale del difetto della persona accanto a voi. Vai.
0: Abbiamo detto quella del caffè. In tanti scrivono, mi raccomando, senza zucchero il caffè. Così.
1: Amaro, certo. Ecco. Ovvio.
0: E anche la giornata mondiale del sake.
1: Il sake,
3: buonissimo,
1: bello strong.
0: Il sake vero è strong, credo.

0: RTL 102.5, così in una sorta di cartina tornasole, sì, delle giornate di oggi.
1: Ne manca una, giusto?
0: Sì, ne manca una. In realtà è arrivato un vocale, sentiamo.
2: Quindi oggi, con tutte queste giornate mondiali, possiamo fare insalatina, sakè e caffè.
0: Morbido. Fatto. Anche se poi il vegetarianesimo ci fanno notare, non è solo l'insalatina.
3: Sì, ma era per dire, un esempio.
0: Per piacere, siamo precisi qua. Allora, oggi ci piace questa giornata ancora di più perché è quella del lettore CD.
1: Beh, sta tornando. Vostra, quindi io mi...
3: L'anno scorso sono aumentati dell'85%. Sono aumentate dell'85% le vendite dei CD.
0: Scusa, lei da giovane dice che è roba nostra, Viscai.
1: E i lettori CD ci sono ancora? Li fanno ancora?
3: Stare, ma no, chiedo. Ma tu ci parli ancora?
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: sei tu. Tu
1: chi?
0: No, ma in generale, no? Ma anche guardandoti allo specchio dovremmo dircelo. L'amore mio sei tu.
2: Come si diceva?
0: No, perché?
2: Come si diceva una volta, la sposina, cioè
0: Francesca Michelin. Sì, è vero, sì. Si è sposata da non molto. RTL 102.5, la famiglia Giannor, vai.
3: Famiglia, buongiorno. Io se non sento ogni giorno le giornate mondiali, non è giornata, è per me come fare un salto nel buio, non sapere cosa mi aspetta.
2: Bravo, esatto.
1: Poi oggi ne abbiamo regalate 4.
2: Per un altro, senti.
4: Buongiorno amici e amiche di RTL, ma la giornata mondiale delle giornate mondiali esiste? Oppure quella delle notizie inutili? Jennifer Pressman.
0: La inaugureremo con Jake. Però a proposito di Jennifer, visto che oggi è la giornata del lettore CD,
1: sì?
0: Tu ce l'hai ancora in macchina?
1: Sì. Io non so, ma sono l'unica che ha ancora il lettore CD in macchina.
0: Dipende che macchina.
1: Anzi, probabilmente non cambierò mai macchina perché voglio tenere il lettore CD.
0: Sì, ah, poi magari non lo usi, però
1: mai usato.
0: Vedi,
2: lei
0: però
2: entra in concessionaria e chiede, dicono, ma la cilindrata, i cavalli, io voglio vedere il CD.
1: Ma sì. Vai, no, perché più che altro c'ho anche con la chiavetta USB, no?
0: Sì.
1: Però perché dovete togliere il lettore CD, no? È vero che ascoltiamo solo la radio.
2: Esatto.
1: Però,
0: lo so.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E poi tra l'altro ci arriva anche un messaggio di Marcella dove ci dice: certo che ci sono ancora i lettori, cioè ci prende in giro, no? CD, e tra l'altro il suo non si apre più e si sta disperando perché non sa come fare. Ecco, magari rivolgiti a Jay, esperta.
3: Eh sì, perché il tema è che quando delle cose che sono accessori, diciamo old style, non sai a chi portarlo per farlo riparare.
2: È vero,
3: e questo è
2: vero.
3: Il tema.
2: E poi ci sei talmente affezionata che hai anche paura a toccarlo.
4: Perché poi non sai che dramma se si blocca dentro il CD sbagliato.
3: Oh,
4: perché
3: mamma.
4: Sei quello che ti piace.
2: Hai sbloccato una paura in più.
4: Ecco, sì, sì. Vai.
3: Dire Straits.

0: posso entrare su Dire Straits? Perché è sempre un po' pericoloso.
1: Entri, lei è sempre benvenuta.
0: Grazie assai, Viscardi. Sarebbe anche la giornata mondiale dell'imbocca al lupo a quelli che si esibiscono in una gara di bodybuilding.
1: Grazie Sara, è molto carino da parte tua. No,
0: allora salutiamo Andrea, non sei tu Visca, Andrea, che è il fratello di Andrew, che domenica partecipa a questa gara mondiale perché lui sì che è atleta.
2: Cioè noi gli aspiranti bodybuilder.
0: Lui lo è.
2: Allora, mandaci anche una foto, io sono curiosa. Sì.
1: Non ho mica detto vincere, ho detto partecipare. Non è che
0: ciao Ricky Pio Gigi.
2: Ciao Ferri.
3: Anche a Cammarata, provincia di Agrigento, sono le 11.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, da ieri ricoverato in gravi condizioni a Roma. Ci aggiorna sulla situazione Ludovica Marafini, a te.
7: Buongiorno Giovanni, il celebre critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli. Le cause al momento non sono note, ma come dicevi si parla di gravi condizioni. Sgarbi recentemente aveva già affrontato problemi di salute. Nel marzo di un anno fa aveva trascorso un periodo proprio al Gemelli per una sindrome depressiva che aveva raccontato lui stesso. Poi si era ristabilito. Una delle ultime apparizioni pubbliche era stata solo una decina di giorni fa a Ferrara, dove era intervenuto per la presentazione di una mostra. Al momento, in base a quanto si apprende da fonti ospedaliere, non è prevista la diffusione di un bollettino medico. Per il momento è tutto a te.
6: Grazie. È rientrata solo questa mattina la rivolta scattata ieri nel carcere di Pisa. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: Una rivolta in carcere, sedata e ripresa via social, una storia finita quasi bene, iniziata dopo la scoperta in alcune celle della presenza di cimici utilizzate ai fini investigativi. Il tantam dentro l'istituto penitenziario Don Bosco di Pisa ha fatto presto a raggiungere tutti gli ospiti, forse anche attraverso dei cellulari, che però non dovrebbero essere nella disponibilità dei prigionieri. Di fatto, stralci della rivolta sono andati in scena anche su TikTok. In 56 avrebbero preso possesso di un reparto del carcere spargendo olio sul pavimento per rendere difficoltoso l'avanzare degli agenti. Durante la diretta alcuni detenuti hanno denunciato di essere stati colpiti con manganelli e hanno contestato la presenza di microspie. All'alba di stamattina la protesta è rientrata attraverso una mediazione con la penitenziaria. In quattro sono stati ritenuti responsabili e arrestati.
6: Secondo l'Istat, leggera salita del tasso di disoccupazione ad agosto in Italia al 6,2% con un incremento dello 0,2% su base mensile. Diminuiscono di 5.000 unità gli occupati, che però sull'anno crescono di 291.000 unità. Il tasso di inattività tra il 15 e i 64 anni scende al 32,7%, al minimo dall'inizio delle serie storiche nel 2024. E prima di chiudere, la borsa che continua alla sua giornata negativa, meno 1,33% di abilità.
5: Via Radio.
0: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto toscano dell'Autosole, dove tra Firenze Scandicci e la direttissima in direzione di Bologna le code hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Sempre sull'Autosole, notizia arrivata da poco, riguarda il tratto tra Attigliano e Orte in direzione di Roma, dove ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne che naturalmente il nostro personale sta già soccorrendo. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete in direzione nord di 2 chilometri tra Grotta Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto invece di 1 chilometro. E chiudiamo con la A4 Milano-Brescia, dove ci sono ancora code tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. È tutto, buon viaggio.
6: Non c'è altro, a più tardi.

0: tardi e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Prontissimi ad affrontare un'altra mattinata insieme in Viva l'Italia sulla vostra RTL 102.5. Buongiorno a tutti voi all'ascolto come ogni mattina. Buongiorno Jessica Brugali.
3: Buongiorno a tutti, buon giovedì, è il primo ottobre ragazzi.
2: È il primo ottobre.
3: Buongiorno Carolina Russi Pettinelli.
4: Buongiorno Jessica Brugali, buongiorno Paola Di Benedetto, buongiorno Italia e buon primo ottobre.
2: Quindi
4: ragazze,
2: che bello. Subito così.
4: Buongiorno. Scusate, non abbiamo fatto neanche una nostra sigletta
3: la
4: personale.
3: Facciamo?
4: Dai, sì, certo.
2: Viva l'Italia. Un saluto anche al nostro Angelo Beguini, che voi non lo vedete ma aleggia,
3: cioè,
2: nell'aria,
3: è sempre qua,
2: c'è
3: sotto
2: in spirito.
3: Sì.
4: Noi saremo le Charlie's Angels in tutti i sensi, capito? Gli angeli, una dovrebbe farsi rossa ma nessuna è disponibile, ci stiamo lavorando.
2: Stavo apprezzando, sì, grazie alla nostra radiovisione, al canale 36 del digitale terrestre, per chi si trovasse in casa o in possibilità di guardare la TV, che sembriamo in due pianeti diversi per quel che concerne il clima.
3: È vero.
2: Noi con le giacche in studio
3: Felpone,
2: a Bologna.
3: Giacche.
2: Esatto. Esatto. E Carolina in studio a Milano con il top estivo.
3: No,
2: e direi
3: Roma.
2: Che sia in studio a Roma. È il perfetto ritratto di questa stagione, ovvero come mi vesto.
4: Certo, io sono alle Hawaii in realtà, ho un fuso tutto mio particolare, mi piacerebbe più di essere. No, la realtà è che a Roma non è che faccia ancora proprio freschetto, ecco, la sera si inizia a mettere la manica lunga, ma di giorno sudiamo tutti.
3: Beati voi, insomma, qui al nord, insomma, c'è un pochino più di arietta, specialmente in questo studio, lo diciamo sempre.
2: Sì, ma sai cos'è? Che noi ormai abbiamo una certa, Jess.
3: Ah, dici?
2: Sì,
4: ma
2: sì,
4: parlate per voi, ma come vi permettete?
2: No, noi, infatti,
4: noi due.
2: Assolutamente,
4: ecco, no,
2: sì.
4: È che io c'ho una ruga, c'ho un fiore, quindi non
3: si
4: capisco
3: vede,
4: questa.
3: Sentila qua, questa. Ma ha ragione, guarda, in tutta quella bellezza.

0: Republic, apriamo queste due ore di Viva l'Italia su RTL 102.5 insieme a Jessica, Carolina e Paola. Allora, dunque, amici, questo è un programma attualmente fatto da sole donne, quindi sì, mi spiace perché non abbiamo neanche un punto di vista maschile a poter difendere la categoria attualmente.
1: Abbiamo una regia abbondante,
0: i registi
1: ci stanno guardando.
0: In onda, diciamo che ci sono solamente voci femminili. Perché il tema di oggi, amiche, qual è?
1: Allora, il tema di oggi, anzi, la domanda di oggi: perché gli uomini non trovano mai le cose?
2: Niente.
1: Allora, voi vivete con un uomo, potete intanto confermare o ribaltare?
2: No, io non sono confermo. Io confermo totalmente. Anzi, a volte cercano cose che hanno in mano, che io voglio
0: che
2: dire, ma come
0: è
2: possibile?
0: Magari.
2: Dov'è il telecomando, Carolina? Ce l'hai in mano, amore, cioè sulla mano destra il telecomando.
0: Allora, dalla regia ci stanno facendo ragazze, ma che state a dire? Ma ragazzi, è la verità, qualunque donna che convive in una casa con gli uomini sa che, amore, dov'è quella cosa lì?
1: Questo
0: ma guarda meglio, perché lì ce l'hai sotto il naso. Com'è possibile che tu non la veda?
2: Amore, dove l'ho messo?
0: Dove l'ho messo?
2: Dovrei sapere io, scusa.
0: Oppure la frase topic: in questa casa non si trova mai niente.
2: Niente.
0: Che

0: di Bastille Pompei su RTL 102.5, le 11:20 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, le vostre voci a proposito degli uomini che non trovano mai nulla. Sentiamo subito.
1: Poveri uomini. Ciao, grazie Alessandro da Padova.
0: Ciao Alessandro.
1: Perché dobbiamo trovare le cose se ci siete voi che dovete trovare tutte. Basta che sia uno che faccia fatica. Bisogna essere in due.
0: Certo.
1: Perché ci siete voi, noi riposiamo.
0: Hai capito?
2: Sinceramente raccolto il parere degli uomini.
3: Ma non sono tutti d'accordo, nemmeno le donne. Buongiorno ragazzi, mio marito è talmente preciso che ti trova anche un ago in un pagliaio. Ma per farlo arrabbiare a volte gli sposto le sue cose apposta.
0: ma quindi secondo voi è proprio la mancanza di voglia? Il cercare le cose? No, è proprio
3: noi faremo parlare la scienza, Jessica, perché la scienza sa. La scienza
2: diglielo.
3: Non conosce opinioni.
0: Ci fideremo.
4: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolade Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Blanco insieme alla leggenda Mina, un briciolo di allegria. Sono le 11.30 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, e non vogliamo litigare. Noi ci affideremo alla scienza per stabilire perché alla fine sono gli uomini che perdono le cose molto più di noi.
1: Non trovano mai niente anche in casa.
0: Sì, assolutamente. E la scienza ha parlato perché non è questione di pigrizia, ma di natura. Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, è colpa della visione periferica. Adesso questo è troppo complicato, andiamo alla parte facile.
2: Ecco, dai.
0: Permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi in maniera diversa. Per questo noi vediamo 45 gradi in più dal centro. Non ho capito niente, ma la scienza dice che abbiamo ragione.
1: No, e poi c'è anche da aggrapparsi a una preistoria.
2: Sì,
1: no?
2: esatto, perché bisogna andare un attimo anche alle abitudini preistoriche. Ok, le donne, occupandosi principalmente della raccolta di frutta, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia, mentre l'uomo, che si dedicava più alla caccia, praticamente
1: ha sviluppato la vista, il riflesso in movimento, diciamo, no? Quindi noi donne siamo più avvezze, più abituate alle sfumature di colori, a intercettare quella sfumatura diversa, ed è per questo che troviamo quel maglioncino bordeaux che i nostri mariti
2: che magari
1: non
2: sta
1: trovano.
2: Sotto, esatto. Invece loro si fissano solo su un oggetto alla volta.
1: Le cose in movimento, proprio come facevano i nostri
2: i predatori
1: quando andavano a caccia, effettivamente, discendiamo da qualcosa, quindi
0: ragazzi, tutto chiaro. A dire tutto senza tutta questa spiegazione, basta dire che abbiamo ragione noi, era finito, non c'era bisogno di niente, veramente. Guarda, new hit.

0: Barrio, quello di Mahmood, su RTL 102.5, le 11.38 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e questi uomini, beh, un po' disordinatini, dai.
1: Allora,
0: un
1: visto
0: po'
1: questo
0: e disattenti.
1: Esatto,
0: distratti.
1: È un programma fatto da sole donne, diamo voce anche a questi uomini, sentiamo.
0: Vabbè, poverini, dai,
2: ciao,
0: sentiamo.
2: A tutta RTL, ciao. Amici e amiche. Nella famiglia mia, quello più ordinato sono io, strano ma vero. Non trovo le cose solo quando le conserva mia moglie. E perciò siamo giunti a un compromesso. Ognuno mette a posto le proprie cose. Dalle robe stese al minimo oggetto o documento che sia.
1: Bravo, bravo, ci piace, ci piace.
0: Io comunque vorrei schierarmi un po' dalla parte degli uomini, perché secondo me chi è disordinato, ad esempio io sono disordinata, nel nostro disordine però troviamo tutto.
3: No, certo, secondo me il disordine
1: la supercazzola del giorno è stata la
0: questa è il classico, però,
3: però
0: è vero.
3: C'è una grande verità, il disordine femminile, quando una donna è molto disordinata lo è anche più di un uomo, secondo me. Però di base tendenzialmente lo sono più gli uomini delle donne.
1: Vabbè, siete d'accordo, cari amici, al 378-378-1025. Poi ascoltiamo anche un po' di vocali da parte dei nostri ascoltatori maschi, perché giustamente si sono difesi e ce ne hanno dette anche un po' su di noi.
0: Ne ho uno carino di messaggio da leggere, ma ve lo leggo tra poco, perché per noi donne, ecco.
3: Olivia Dean.

0: Olivia Dean su RTL 102.5. Dai, sentiamo un altro vocale. Gigi.
1: Ragazze bellissime, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Una cosa volevo dire, di tutto quello che state criticando gli uomini
0: che non trovano,
1: che non vedono.
0: Mai, mai.
1: Ma qualcosa fa il paio con un certo... E ora cosa mi metto? Pur avendo un armadio che può fare invidia al più grande atelier di Via della Spiga a Milano o di Via Condotti a Roma.
2: Non ho niente da mettermi. No, è vero.
0: Avete capito cosa sto dicendo? La colpa non è nostra che non troviamo niente. Siete voi che occupate gli armadi di tutti con le vostre mille cose.
2: Hai capito? A tra poco.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene

0: insieme.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Orgoglio italiano, zucchero, partigiano reggiano, sono le 11.51 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, stiamo facendo un po' arrabbiare gli uomini, ma è giusto così, perché comunque bisogna essere sportivi, perché vi accusiamo di perdere cose ovunque e di non trovare niente.
1: Comunque,
0: sentiamo voi.
1: Dai.
2: Ciao ragazze bellissime.
1: Ma ciao.
2: Io sarò un caso isolato, ma oltre che oggi faccio 31 anni di matrimonio, devo dire che mio marito è ordinati. Imbarazzantemente ordinato. E quindi non posso essere nella mischia di tutti i maschi che dimenticano le cose. E faccio gli auguri a me e a mio marito. Io sono Monica e mio marito Stefano.
0: Che carini, auguri!
1: Quant'è che ha detto?
0: 31
1: anni.
0: Mamma mia.
1: Bellissimi. In regia ci facevano notare giustamente, noi non troviamo i vestiti, però voi non trovate la vostra macchina quando la parcheggiate.
3: Ma questo è vero. Vabbè, qui parliamo di senso dell'orientamento, è un po' diverso.
0: È vero. Scusate, possiamo chiedere al 378-378-1025 qual è l'oggetto, a parte uomini, donne, che avete perso più spesso? Che cosa perdete?
3: Dai, calzini. Dai, quelli sempre.

0: Buongiorno, sono Gabriella. Mio marito non trova le cose perché nemmeno le cerca. D'altronde è così, no?
1: Gabriella, che dire, noi siamo d'accordo, però visto che abbiamo la fortuna di avere qui Giovanni Perria pronto a fare il giornale orario, vorrei rivolgerla a te questa domanda, che mi sembra un uomo puntuale, preciso, di un certo livello. In casa è vero secondo te che gli uomini non trovano mai le cose?
2: Assolutamente sì.
3: Non c'è alcuna
2: possibilità che io trovi le cose in casa.
3: E quindi le fai cercare a tua moglie?
2: Ovviamente.
4: E come ti senti quando poi le trova? Come ti senti quando te le fa vedere? Ti dice, hai visto?
1: Ecco, quando è lì sotto gli occhi. Da questa risposta di Perria evinciamo che la moglie ascolta tutti i giorni RTL 102.5. Quindi tiene monitorate le risposte. Grande
4: Perché è
1: una Giovanni!
4: Buon gustaia, bravo!
3: E comunque ci scrivono che noi donne siamo tanto avanti che scambiamo la benzina al posto del gasolio e viceversa. Anche a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, mezzogiorno in punto.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
6: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 1 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito dalla politica con la legge elettorale che arriva alla prova dell'aula a Montecitorio mentre il governo continua a lavorare alla manovra economica. Facciamo il punto con Raffaella Coppola.
7: È il primo tornante cruciale per il governo in aula. Ora l'esame, che è appena cominciato, sulle pregiudiziali di costituzionalità alla riforma della legge elettorale presentate dall'opposizione, poi tra circa un'ora il voto, che sarà unico sulle 5 pregiudiziali e sarà segreto, il che riaccende il timore che si ripeta l'incubo di luglio, quando l'emendamento sulle preferenze non passò per un soffio. I deputati della maggioranza sono stati precettati: se salta la legge si va alle urne, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami. Il governo intanto lavora alla prossima legge di bilancio, sarà difficile per effetto dell'inflazione e della tenuta dei conti pubblici, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Speriamo che l'Europa lo capisca e ci dia flessibilità, ha aggiunto Leo, auspicando così di avere un po' più di ossigeno per poter fare interventi più mirati a partire dal fronte energetico.
2: In Francia proseguono le violenti proteste studentesche che ieri hanno coinvolto centinaia di istituti in tutto il paese per chiedere interventi per le scuole. Scontri si sono registrati in diverse città. A Marsiglia il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un collaboratore di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Fuoco alcuni mezzi dei vigili del fuoco nei pressi di un'altra scuola. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. Il FTSE MIB è negativo a meno 11,01%. Scusate. Per quanto riguarda lo sport, invece, parliamo di tennis e di Jannik Sinner. Su questo, Enzo Tamborra.
8: Il condizionale d'obbligo, visto che sono settimane che il ritorno in campo di Jannik Sinner sembra dietro l'angolo, ma poi arriva puntualmente il comunicato del numero uno del mondo ad annullare gli impegni presi, l'ultimo in ordine cronologico a Pechino. Ma stavolta, da quel che trapela, Sinner sarebbe pronto a rompere gli indugi e dire sì al Master 1000 di Shanghai in programma dal 5 al 18 ottobre. La notizia potrebbe arrivare in giornata. Nel frattempo altri italiani sono impegnati nei tornei asiatici. Proprio a Pechino, poco fa, esordio da dimenticare per Flavio Cobol, testa di serie numero 4 del torneo, ma subito eliminato dal russo Safiullin, che si è imposto con il punteggio di 6-3-6-2. Avanti Dardery 7-6-6-3 al norvegese Casper Ruud. A Tokyo promosso agli ottavi Arnaldi, che ha vinto in 3 set contro il giapponese Sakamoto.
2: Ascolti televisivi.
9: Carlo Conti supera Gerry Scotti e Rai 1 fa doppietta contro la ruota dei campioni di Canale 5. Oltre 4,6 milioni di media spettatori e 23,5% per Affari Tuoi. 3,4 milioni nella prima parte con il 20,9% di media totale per Tale e Quale Show. La ruota registra 4 milioni nella prima parte con il 20,8% e 2,2 milioni nella seconda con il 16,1%. Sulla 7, 8,5 1,6 milioni e 8,2%. Una giornata particolare sfiora 1,1 milioni con il 7,2%. Su Rai 3 chi l'ha visto 1 milione di media spettatori, 7,1% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
6: Via Radio.
10: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orte verso Roma ci sono 5 km di coda in diminuzione per un mezzo in panne. Naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. In alternativa si può uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte. Ancora sulla A1 andiamo in Toscana, tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Qui le code hanno tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica. Le code sono per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord, tra Grotta Mare e Pedaso, tra Vasto Nord e Lanciano e tra Pescara Nord e Pineto. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 12.05 minuti in questo giovedì primo. Grazie, grazie. Che bello, che bello. Tornare insomma nella seconda ora così. Beh, buongiorno Paola Di Benedetto.
1: Buongiorno Jessica Brugali, buongiorno Carolina Russi Pettinelli da Roma.
4: Buongiorno ragazzi e buongiorno Italia. Oggi si perde tutto qui in Viva l'Italia. Perdiamo chiavi, portafogli, smartphone. Io ho parlato tanto degli uomini, ma in realtà passo la mia vita a cercare le cose mie e quelle del mio partner. Mie intanto perché sono una che ha perso 4 volte lo smartphone, 2 volte le chiavi di casa e la sigaretta elettronica ma 2 a settimana. Ho questa media, sì.
1: Allora, tu li hai persi e mai più ritrovati, nel senso che hai dovuto fare una copia delle chiavi di casa, comprare uno smartphone nuovo?
4: Allora, gli smartphone me li hanno tutti riportati perché sono una ragazza fortunata.
1: Ma davvero?
4: Tutti. Wow. Mentre le chiavi di casa sono costate 250 euro a botta.
1: E comunque hai nominato un oggetto che attualmente, secondo me, è quello più smarrito, ovvero la sigaretta elettronica.
4: Sì, è vero. Succede.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: All I am, Jess Glynn. Sono le 12:12. Esprimete un desiderio con la vostra RTL 102.5.
1: Paola, Jessica, Carolina, desiderio. Ecco,
0: ecco, speriamo si esaudisca. Se no, non dite che è colpa nostra delle ragazze di Viva l'Italia. Allora, oggi si perdono cose, le perdono gli uomini, gli perdono le donne, ma ci sono degli oggetti che sono, vengono più persi di altri. Ragazze, chiedo a voi, secondo voi qual è la cosa che si perde di più in assoluto?
2: Io vorrei dire le chiavi, tra tutto. Dici? Le chiavi di casa, chiavi? No, probabilmente sì, il cellulare.
3: Cioè, il cellulare, il telecomando in casa,
2: stavo per dirlo, quello è un superpotere, sì.
0: Le avete prese quasi tutte, perché in quinta posizione ci sono i telecomandi, ecco, che a casa si autoeliminano,
3: spariscono, sì.
0: Le cuffiette, poi da quando c'è il bluetooth, quella bluetooth
2: è finita, è tipo il calzino spaiato, la cuffietta bluetooth,
0: infatti ormai le vendono singole. Il portafoglio, quello non mi è ancora capitato,
2: quello è brutto, poi devi rifare tutti i documenti, bloccare le carte.
0: Poi lo smartphone, perché nonostante c'è, cioè, trova te, trova me, trova chi te pare a te, comunque non
3: sparisce,
0: non si
3: pure
0: trova,
3: quello.
0: Esatto. E poi le chiavi di casa, avevate ragione,
3: al
0: le
3: primo
0: chiavi
3: posto,
0: non si
3: veramente
0: trovano, si perdono da sole. Sì, sì, sì, primo
3: posto.
0: Capito,
3: è grave, eh.
2: Vabbè, è ma grave. D'altronde, sì, capita un amore.

0: quanto ci fanno ballare i BTS su RTL 102.5. Andiamo subito da uno di voi.
1: Buongiorno, io sono Marco della provincia di Bergamo.
0: Buongiorno.
1: Sinceramente la cosa che a casa perdo di più è sempre la pazienza.
2: Questa ce l'hanno scritta in tanti, devo dire.
0: Vabbè, dai, ma che succederà mai in casa tua? Su.
3: E quella a ritrovarla poi è difficile, perché si deve mettere in due, devi metterti a sedere. No, quella è
0: complicata.
3: Meglio le chiavi, 250 euro e passa la paura.
0: A proposito di cose smarrite, restate collegati perché tra poco vi raccontiamo una cosa carinissima che secondo noi tanti di voi non sanno.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: negozio di seconda mano più famoso al mondo, quello di Macklemore e Ryan Lewis Thrift Shop. Sono le 12.29 su RTL 105. Paola e Jessica hanno trovato per Carolina Russi Pettinelli e tutti gli altri italiani una cosa molto utile, perché chi perde le cose a volte possono, queste cose possono finire in un luogo incantato e poi essere
1: che bello, che meraviglia. Sì, io allora, conoscevo già intanto questa tecnica,
2: esistono,
1: sì.
2: Come possiamo dire, è un servizio che viene offerto, una sorta di pop-up store, o ci sono
1: anche
2: dei negozi
1: online.
2: Fisici online che offrono addirittura questo servizio, dove praticamente vengono raggruppati tutti i pacchi che non

0: non sono mai stati non sono mai stati ritirati, in poche parole, cioè arrivano al mittente, il mittente non c'è, quindi il pacco torna indietro, il mittente non fa il reclamo, bla bla bla, e quindi questo pacco a un certo punto finisce in questi punti dove chiunque può andare e comprarli, ma il bello, certo, è che li compri a scatola chiusa, non sapendo, ovvio, quello che c'è dentro.
1: No, esatto, tra l'altro stavamo guardando su internet e vendono proprio a chili, cioè pacchi a chili, quindi anche 30 kg, 40 kg, anche magari anche cose più piccole, quindi 3 kg di pacco, però sul
0: puoi farla fare anche.
1: Eh sì.

0: Katy Perry, Wide Awake. Sono le 12.37 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, abbiamo parlato di cose perse, abbiamo parlato di chi perde più cose tra uomini e donne, ma la verità è che noi siamo qui per supportarvi, per aiutarvi,
1: per autosupportarci,
0: certo. Esatto. E quindi abbiamo trovato la scusa scientifica ufficiale.
1: E quale sentiamo. Sarebbe, sentiamo,
0: quando vi accusano, perché tu perdi tutto,
1: sì.
0: No, io non è che perdo tutto, io soffro di inattentional blindness.
1: Cos'è? Blindness.
0: Che ne so, vabbè, praticamente quando poggiamo le chiavi dentro casa o facciamo qualche altro momento, noi non registriamo quel momento perché siamo già proiettati sull'azione successiva.
1: Questo
0: per
1: è
0: cui
1: vero.
0: Non ho perso le chiavi, non è che non so dove le ho messe, è inattentional blindness.
1: Questo no, è vero, abbiamo dato un termine, diciamo, in inglese particolare per descrivere una cosa semplice e ce ne rendiamo conto, per esempio, in quelle cose banali, tipo quando non so, andiamo a letto la sera, ma l'avrò messo l'allarme? Ma la porta
0: perché
1: l'ho chiusa,
0: distratti.
1: La macchina l'ho chiusa,
0: è vero,
1: perché
0: è
1: tutte quelle azioni che fai inconsciamente e poi non ti rendi conto.
2: Ma siamo sicuri che invece non si tratta solo di pigrizia e di distrazione?
0: No,
1: tu sei severa, Jess.
0: Gli abbiamo dato un nome, è British,
2: troppo
0: inattentional blindness.
1: Ma volessimo tradurla in italiano, di preciso come sarebbe?
0: Ma perché provare a tradurlo?
1: perché
0: è pigrizia, no,
1: sarebbe tipo cecità involontaria?
0: Inattentional blindness.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su RTL 102.5, le 12.41 minuti in Viva l'Italia con Carolina, Paola e Jessica. E torniamo un attimo ai nostri ascoltatori.
1: Imagine Blindness.
0: No, vogliamo tornare alla scienza.
2: Vabbè, ragazzi, però se voi non prendete sul serio la scienza,
1: no,
2: io
1: no,
2: mi stacco
1: noi la prendiamo
2: programma.
1: Davvero seriamente, però è ripeterlo è un po' difficile. Gigi, abbiamo un vocalino.
0: Dai, sentiamo.
3: Che ciao, bello. Simpaticissime ragazze.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io le cose che perdo sempre in casa, che sono sempre alla ricerca, sono il cellulare e gli occhiali. E mi ritrovo a girare come una trottola per cercarli.
1: Guarda, signora,
2: certo, perché gli occhiali come li trovi senza occhiali, capisci?
1: Esatto, punto primo. E solitamente gli occhiali quando ricerchi ce l'hai in testa.
0: Dici? Siamo ridotti così,
1: un grande
0: Paola.
1: Classico.
2: In attentional blindness.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 3,
11: 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
11: www.sistemi.com.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Be Mine, Offenbach, RTL 102.5, questa è Viva l'Italia, ancora buongiorno a chi si fosse connesso in questo momento. Sentite qua che messaggio che ci è arrivato, vai, ragazzi. Vai. Ieri mi è successo proprio questo, ho perso il telefono, allora sono andato al bar sotto casa, okay, a chiedere se per favore me lo faceva squillare, e indovinate dove era? Era in frigo, no, assieme alla spesa.
1: Vabbè, adesso è refrigerato, perché comunque insieme ai pensieri e ai messaggi scomodi hanno trovato il refrigerio, siamo contenti.
2: Giusto.
1: Meno male.
2: Beh, a me capita di metterlo in frigo quando... Ma sì, ti giuro, in frigo quando avete presente che l'iPhone un certo magari periodo dell'anno si scalda particolarmente troppo per le temperature alte.
0: Si riscalda, certo, sì, esatto. Quindi tu lo metti in frigo.
2: Esatto.
0: Ma non diamo questi consigli che
2: vabbè,
0: poi magari esplodono,
2: funziona,
0: i telefoni,
2: no,
0: degli italiani.
2: No, funziona.
1: No, ma mi è piaciuto. No, ma io lo faccio.
2: Certo, adesso ho smesso, ma fino a un mesetto fa lo facevo insomma con una certa frequenza. Sì.
0: Beh, con le temperature che ha fatto poi.
1: Va bene, io mi sarei messa tutta in frigorifero. Grazie Jessica per questo tutorial.
2: Figurati,
1: da non replicare. Perché se vi si rompe il telefono, poi capito, l'editore rompe noi. Bene, cioè sì.
0: Parlare d'amore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La musica più bella di sempre arriva con il Millennium Hit e come ogni giorno, prego Carolina.
3: Allora, voi riconoscerete una delle chitarre più famose al mondo, che è quella di Carlos Santana. Peccato che il pezzo non l'abbia scritto lui, ma il signor Peter Green, che si innamorò di una ragazza che aveva una passione per le pratiche magiche. Visto che siamo sempre più vicini ad Halloween, ci sembrava il brano perfetto. Lei è una Black Magic Woman e lui è Carlos Santana.

0: Black Magic Woman Santana chiude queste due ore insieme di Viva l'Italia. Oh, che dire ragazzi, ci siamo divertite, speriamo
1: sempre
0: di aver fatto
1: sì
0: divertire. Ringraziamo la nostra regia,
1: nomi, vogliamo i nomi,
0: Pio, i nostri sì Gigi e tutti oh quelli che hanno collaborato a questo programma. Grazie Jessica Brugali
1: e grazie anche alla nostra Carolina Russi Pettinelli. Noi torniamo
2: grazie Paola
1: lunedì,
2: Di Benetto. Noi torniamo lunedì, sì, arredate un po' a casa per l'autunno, per Halloween, mettete qualcosa di festoso,
0: mettete
2: due
0: zucche, due zucche,
1: due zucche la magna, esatto, però dai,
2: va bene,
0: ciao.
3: Anche a Milano, in provincia di Milano, sono le 13.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata da Ivana Faccioli. Sono critiche le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte è in terapia intensiva. Le ultime notizie con Raffaella Coppola.
7: Sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi resta il massimo riservo e al momento non è previsto un bollettino medico. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, nello stesso ospedale in cui già lo scorso anno era finito per una sindrome depressiva associata al rifiuto di alimentarsi. I problemi di salute lo affliggono però da tempo. Nel marzo 2021 affrontò un tumore alla prostata, 10 anni fa un malore a causa del cuore. Sgarbi, che quest'anno ha centellinato le sue uscite pubbliche, è stato anche al centro di una battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Ed è lei oggi, attraverso il suo avvocato, a denunciare che il ricovero del padre non è un evento improvviso, ma il tragico annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che lo affliggono da tempo.
6: In Val di Susa, in Piemonte, è stata scoperta una setta spirituale. Gli adepti, secondo l'accusa, subivano violenze psicologiche e sessuali. Valentina Iannicelli.
8: Il finto santone si presentava con una lunga e rassicurante barba grigia. Nei suoi video sul web si proponeva come maestro in contatto con la madre divina, formatore di yoga e discipline olistiche. Aveva il suo studio dal mese nel torinese e dietro tutto questo si nascondeva un mostro. L'hanno scoperto i carabinieri, che questa mattina hanno arrestato il 59enne al secolo Bruno Antonio Malatesta, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Secondo gli inquirenti, adescava persone fragili, principalmente donne, le invitava a fare voto di povertà e si faceva consegnare ogni avere, tra loro anche minorenni. Tre gli indagati nell'ambito di questa inchiesta soprannominata Asmodeo, due collaboratrici, tra la quale una psicologa, e un uomo soprannominato Il Monaco. Tra i capi di imputazione è anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe simulato la propria inabilità a deambulare, percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità.
6: Andiamo negli Stati Uniti. L'esecuzione della pena di morte nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la donna è stata portata in ospedale per essere curata. Quella della Pike sarebbe stata la prima esecuzione di una donna nello Stato negli ultimi 200 anni. Secondo i legali della Pike, condannata per l'omicidio di una compagna di classe commesso a 18 anni, ci sarebbe stata una difficoltà di accesso alle vene, il farmaco degradato e assenza totale di assistenza medica di emergenza. La borsa di Milano in questo momento FTSE/MIB meno 0,88%. E siamo allo sport. Buongiorno Max Viggiani.
9: Buongiorno Ivana. Oggi pomeriggio l'Italia di Roberto Mancini partirà per Parigi, dove domani alle 20:45 affronterà la Francia nella terza partita della Nations League. Il commissario tecnico azzurro non ha convocato 9 giocatori che resteranno quindi ad allenarsi a Coverciano. Sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Adesso le polemiche dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale in risposta all'attacco del ministro dello sport Andrea Bodi. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha definito le esternazioni del ministro, che ha criticato le dichiarazioni di Diana Bianchedi sul commissariamento della Federpesi, non convenzionali, sgrammaticate e fuori luogo. E per lo sport è tutto, a te.
6: Grazie, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
10: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has warned against early conclusions as to who was behind yesterday's Fly Dubai plane incident. Israeli Defense Minister Katz called it an attempted jihadist terror attack without giving any details. In the U.S., Tennessee death row inmate Krista Pike has been taken to hospital after an attempt to execute her by two lethal injections failed. Pike was sentenced to death 30 years ago for the murder of 19-year-old Colleen Slemmer. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said his army struck a Russian oil facility in the Samara region, and student protests are taking place across France with a particularly violent situation in front of a high school in the city of Marseille. That's all for today in English. We'll be back again tomorrow at 1.
11: Previsioni del tempo.
12: Bentrovati da Paolo Corazzon. Condizioni mite ancora più estive che autunnali. Anche se nelle prossime ore qualche nuvola si farà vedere al nord Toscana e Sardegna, all'estremo nord-ovest qualche gocciolina di pioggia, Val d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure. Ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno, temperature sopra la norma fino anche a 28-30 gradi sulle regioni tirreniche, e domani si replica. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Via radio.
13: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione per Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza verso Milano ci sono 4 km di coda per un incidente ora risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa un'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
6: Ora miseria e nobiltà, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: E ta ta ta.
15: Mamma mia.
16: Miseria e nobiltà.
15: Mi piace tum. Mi ripiace tutto tum. Sembra incredibile.
14: Ci siamo, buongiorno, le 13:06, giovedì 1 ottobre.
15: Primo
14: ottobrini alle.
15: Quando ero bambino io, il 1 ottobre andavamo a scuola. Era il primo giorno di scuola. Anche a castagne. Castagne e maroni anche.
14: Maroni.
15: E castagnetti, ci sono anche i maroni.
16: Ormai vanno a scuola al 10, anche prima del 10.
14: Certo. E ora capiamo tante cose.
16: Settembre, non di ottobre.
15: Lo so, ha cambiato tutto.
14: Tutto. Non ci siamo, invece non cambiamo mai fino alle 15. Misera e nobiltà con il nostro oggi Begiolino Conte Galè, buongiorno.
15: Sì, oggi un cremino, buongiorno, saluto Noblesse Oblige, Diego Zappone, Virginia, ciao.
14: Andiamo, dai.

0: Follow Me, cominciamo dai Muse, Miseria Nobiltà in questo giovedì 1 ottobre su RTL 102.5 con Conte Galè, la nostra Princess of China, Virginia Chang e Whatsappone. Oggi siamo nostalgici.
1: Non volendo, io dicendo prima i miei tempi, iniziava la scuola all'elementare, insomma proprio il primo di ottobre da bambini. Ora
2: perché
1: invece
2: voi
1: a
2: siete
1: settembre.
2: Sempre un po' nostalgici.
0: Siamo un po'
2: nostalgici,
0: siamo malinconici, è vero, hai ragione. Dammi pugnetto?
2: No, per carità.
1: Niente pugnetto. L'argomento di oggi, siamo cresciuti in un mondo che non esiste più.
0: No,
1: in qualche modo
0: è
1: così. C'era un tempo in cui per organizzarsi si chiamava il telefono di casa, no?
0: Certo. La prima slide parla del famoso Blockbuster. Signorina Simpone, cosa le viene in mente?
2: Guarda che quando sono nata io i Blockbuster c'erano ancora. Perché sono giovane, ma non così tanto.
0: Vabbè.
2: Quindi c'erano ancora, poi man mano hanno iniziato a
0: dopo una settimana hanno chiuso.
1: L'hanno vista, hanno chiuso.
2: No, dai, dopo qualche anno, da quando sono nata.
1: Ecco.

0: Camera 209, quella di Alessandrina Moroso su RTL 105. Amici, dal 23 di ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni, i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana. E allora acquistate ora il vostro biglietto per Gloria il Musical su gloriailmusical.it.
1: Gloria,
0: Gloria, bella, manchi tu nell'aria, Gloria, la sappiamo tutta?
1: Esatto.
0: O ci querela?
1: Poi continuiamo.
2: Forse potrebbe anche querelarci, sì, tra poco se la cantiamo male.
0: Cercheremo di riportare qui il mondo che non esiste
1: più. Di un
0: più.
1: Tempo.
3: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata, 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, su RTL 102.5. Very normal people.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Let's go.

0: Tango, quello di Tananai, il Misteria Nobiltà su RTL 102.5. Allora, per quanto riguarda il mondo che non esiste più, quanto era, e a pensarci oggi è paradossale, organizzare una serata senza le chat di gruppo, quindi col telefono.
1: Però posso infrangervi un po' un sogno? Io credo, leggendo tutto questo articolo, che poi dopo vi spiegheremo meglio, che sia stato scritto da qualcuno o millennial o generazione Z. Comunque non più in là, deve essere una persona giovane, perché comunque parla dei CD.
2: Dei CD,
1: che
2: brava.
1: Comunque c'erano fino a pochi
2: non
1: anni fa.
2: Non solo, dice, un CD masterizzato era un regalo. Il computer si divideva con tutta la famiglia.

0: Casa mia lo dice Gali su RTL 102.5 in misere novità tiri tirità.
1: Scusi, ma a casa tua condividevate il computer allora?
2: Allora.
0: Beh sì, ricordo, ce n'era
2: ragazzi,
0: uno.
2: Allora, tu in tutti i programmi tanto non fanno altro che parlare di Garlasco.
0: È vero.
2: E quello è proprio l'emblema di 15 anni fa, perché c'era un unico computer nella casa,
0: sì,
2: in quella casa di Garlasco, sì, dove la che era della vittima, dove tutti andavano,
0: usavano
2: lì a farsi cavoli propri.
0: Vede?
2: O no?

0: fenomenale.
1: Quante sillabe?
0: Gianna Nannini su RTL 105 nel nostro primo di ottobre. Andiamo da Angelone.
1: Diamoci subito.
2: Thank you. Ciao ragazzi, siamo Ciao. Simona e Angelo da Ostia Lido.
1: Tesoro.
2: A noi di certo non manca una scarpa bianca da tennis famosissima, non dico il nome, che dopo averla portata tutto il giorno, aiuto, quando la toglievi la sera, creavi una sorta di camera a gas.
0: Ale.
2: Ciao ragazzi.
1: Tesoro,
0: anche oggi succede.
1: Neanche ricordarla quella marca, perché no, altre
0: sì,
1: scarpe
0: però,
1: invece non
0: diciamo
1: non...
0: le prime sneaker, io ricordo che quella è stata una delle prime marche che veniva indossata, erano bianche, poi da lì sono nate quelle
1: probabilmente
0: più note,
1: non avevano ancora trovato il materiale giusto per farlo.
0: Esatto, stavano
3: traspirante, testando. Diciamo non era molto traspirante.
1: No.
0: Il nuovo lavoro di Elisa in Miseria Nobiltà.

0: Major Lazer, il suo Linon su RTL 102.5. Eravamo rimasti, per la parentesi, il mondo che non esiste più.
1: Esatto.
0: Ai CD masterizzati.
1: Sì, perché nell'articolo vengono citati questi CD masterizzati, che era un bel regalo.
0: Era un regalo.
1: Erano cassette, sì, i nastri prima, i CD dopo. Fatti da noi artigianalmente, mettendoci tutta una playlist, sì, come si dice adesso.
0: Ma
1: di
0: sai
1: cose
0: che si poteva fare anche con le console. Esatto. Chi aveva la PlayStation poteva craccarla, mm-hmm, in maniera pirata, di modo che poteva usare il videogioco masterizzato e
1: ma
0: non originale.
1: Ma chissà cosa non riuscirebbero a fare sti demoni alla regia.
2: No, quante ne facevano?
1: Quante ne facevano?
0: Ma il capitano
1: probabilmente.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Conte, si prepari il segnale,
1: sì,
0: bello tosto, tonico.
2: Sbagli,
0: dai,
2: per
0: che
2: favore.
0: C'è anche il giornale orario, tra poco.
3: Pronto? Anche a Torricella Verzata, in provincia di Pavia, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. Ci spiega tutto Raffaella Coppola.
5: La maggioranza al gran completo tra ministri e leader di partito supera indenne il voto segreto sulle pregiudiziali costituzionali alla riforma della legge elettorale presentate dall'opposizione. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali. L'esame della riforma, cosiddetta Melonellum, va dunque avanti verso l'appuntamento decisivo di giovedì prossimo per il via libera finale, sotto però la scure di un nuovo voto segreto. Restano le critiche severe delle opposizioni, uno scempio e un abito cucito per il potere, secondo il deputato del PD Gianni Cuperlo, un autentico capolavoro di incostituzionalità, secondo il collega Dori di AVS, è una legge di potere per imbullonarsi alle poltrone, il commento di Colucci del Movimento 5 Stelle. Il vannacciano vota contro le pregiudiziali, ma aggiunge che la legge elettorale scippa ancora di più la sovranità al popolo ed è per questo che si opporranno nelle sedi opportune.
2: Adesso andiamo in Francia, giornata di proteste degli studenti durante le quali si sono registrati scontri e violenze. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, oltre 600 i fermati. Gli studenti denunciano la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate e gli edifici degradati. Cambiamo argomento, preoccupazione per Vittorio Sgarbi, che resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. Nello stesso ospedale il critico d'arte ed ex parlamentare era stato ricoverato l'anno scorso per problemi di salute sommati ad una forte depressione. Voltiamo pagina, l'Europa ha risposto negativamente alla richiesta dell'Italia di aumentare la flessibilità alla luce degli alti livelli di inflazione. Abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha detto una portavoce dell'UE. E adesso vi parliamo di due documentari sulla Palestina in testa ai box office. Mario, vai.
6: Per la prima volta due documentari sulla Palestina guidano le prime due posizioni del box office italiano. In testa c'è ancora Nazza, il reportage sulle violenze dell'esercito israeliano distribuito da I Wonder ha incassato altri 695.000 euro, crescendo dell'11% e arrivando a 1,8 milioni totali in tre giorni. Una corsa che ha attirato anche l'attenzione di Variety. Subito dietro al secondo posto debutta The BB Files, il documentario inchiesta sul premier Netanyahu, 174.000 euro al primo giorno in sole 117 sale. Non è solo un dato di incasso, è il segnale di un pubblico che ha scelto la sala come luogo per informarsi.
2: E adesso tutte le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla Liguria e dalla 7 Serravalle Genova, dove tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli tra la diramazione di Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. È tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: Dai, non si può. No, dopo le lastre, no, miseria e nobiltà.
3: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino
2: fiorentino piccolo.
0: Beh, più affascionato si sono già informati sul come e sì, vivere l'esperienza delle lastre delle gambe del nostro Conte Galera. No, perché si passa dalle cose pratiche, dal piede a proprio all'interno.
3: Cosa volete? Dalla mia vita, dal mio corpo, dalle mie problematiche.
2: Vogliono proprio il suo corpo.
0: Tutto, le ossa. Seconda ora insieme nel nostro giovedì su RTL 105, Misera Nobiltà, il Conte Begiolino Galella, signorina sì, Simpone, Virginia Chang e Whatsappone. Per la serie Il Mondo Che Non Esiste Più abbiamo già dato una serie di elenchi di attività.
3: Per ricordare, per rinfrescare un po' la memoria. Ciao cari, ho molta nostalgia degli anni 80, 90, ma di certo alcune cose non mi mancano affatto, tipo il taglio del tattico dei capelli, le spalline e le spadrias di tela, per carità. Io le odiavo.
0: Ma lei le spalline le
3: mai messe?
2: Come le ballerine.

0: Next to me anche gli Imagine Dragons in Miseria e Nobiltà, sì, su RTL 102.5. C'è un bel messaggio a proposito,
1: sì, dice
0: del mondo,
1: Claudio, dice: si andava in discoteca il giovedì, il sabato, la domenica pomeriggio. Vi rendete conto? Il sabato invece si girava anche per due o tre locali, si pagava l'ingresso in tutti, magari si facevano anche 50 chilometri, la benzina costava poco all'epoca.
0: A volte il divertimento vero era girare in auto,
1: in
0: così
1: auto, con gli amici.
0: Si diceva a muzzo, sì, cioè, esatto, senza una meta, sì, in generale.
2: Sì, tanto dici, la benzina non era un problema.
0: Come cantavano gli 883, no? Il sabato sera era quello, la piazza, esatto, girare,
2: ora,
0: andare.
2: Ora invece vai a piedi.
1: Ora
2: che forse
1: si gira
2: meno.
0: Però vai a piedi, ma fai il giro della piazza e basta.
2: Immagini un bel po' di chilometri, ma sulle tue gambe.
0: Addirittura stai a casa, perché un po' la tendenza della generazione Z è quella, stare, sì, a casa.
1: Comunque ho usufruito dello sconto.

0: Somebody That I Used To Know, Gautier in fondo a Miseria e Umiltà. No, sì, tra poco, perché mi sono confuso con un'altra cosa. Cioè? Andiamo da Angelone, vocalone.
1: Ma cosa stava pensando?
2: Ciao amici RTL, giusto l'altro giorno a proposito di PlayStation craccata, ho dovuto svuotare la cantina per dei lavori di restauro. L'ho trovato la PlayStation 1 perfettamente funzionante craccata.
0: Vedi?
2: E anche una PlayStation 2 rosa, ancora funzionante. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
0: Ciao caro, no, rosa non me la ricordo, però quelle hanno un valore, perché sono vintage.
3: Invece c'era il DS, il Nintendo, la del Game Boy, no?
0: Sì,
3: si
0: sì,
3: giocava
0: hanno
3: con
0: un valore.
3: Quello. Tutti insieme, ma si potevano unire e giocare tutti insieme ed era divertentissimo.
0: Conte.
1: Ma oggi anche lei parla come una vecchia.
0: Noi
1: come
0: la teniamo così perché anche lei è un valore, capisce?
1: Certo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arcaplanet, convenienza nostra.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
16: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
15: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
0: Ma possiamo venire anche noi?
15: Sì!
17: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
18: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Lenny Kravitz, The Chamber in Miseria Nobiltà, su RTL 105, tante cose che poi ci abbiamo visto cambiare, no, negli anni, sono poi entrate nella nostra quotidianità rispetto a un tempo, ce ne vuole.
1: Anche
0: ragazzi,
1: tante persone che sono appartenute al nostro passato,
0: era
1: non
0: così,
1: ci sono
0: era
1: più,
0: così.
1: L'abbiamo sostituite con altro.
0: Adesso
2: ma
0: lo
2: dai,
0: streaming...
2: non dica così.
1: Ma come?
0: Ma lo streaming è eccessivo pensando alla notizia con cui abbiamo aperto dei blockbuster, no? Cioè, fin troppo, le piattaforme sono troppe.
2: Sono tantissime e poi costano anche tanto. Come al solito, si torna sempre lì.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sbagliato e pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Noi siamo i soliti anche noi tre, di miseria e nobiltà. Beh, ragazzi, come dice Vasco su RTL 102.5.
1: Io di sicuro, perché scrivono anche che oramai anche il conto è vintage, vale un patrimonio.
0: Ma, cioè, noi, ma perché la curiamo bene? Perché poi la rivendiamo quando meno se lo aspetta. No, io, Angelone Vicari, facciamo del Dan Arrow.
1: Angelo poi mi cura da più di 20 anni.
0: No, scusate, ma lo scrivere il numero di un amico, di un'amica, di un conoscente sulla mano, una cosa che non ipotizzeremmo mai più di fare.
1: Si faceva un bel.
0: Si faceva.
1: Perché non ce l'avevamo il cellulare.
2: Poi dopo sbagliavi, ti lavavi la mano e ciao, non lo recuperavi più.
0: Oppure giocare, parlavamo delle console, dei videogiochi, la PlayStation, giocare a schermo diviso a 4 con 4 amici in casa.
1: No, scusate, io mi devo difendere. Anche Giulia dice: il conto oramai è patrimonio nazionale, i beni artistici speriamo non lo transennino. Ma sono già transennato.
0: Ma lei è patrimonio nostro.
1: Sono transennato.

0: Great Expectation, Sierra Spyro alle 14:42 su RTL 102.5.
1: La Sienna?
0: La Sienna?
1: Ma noi siamo qua a Milano, non possiamo andare sulla Sienna. Allora, scusate, anche il adesso mi è venuto in mente che le console erano piccole, il Game Boy l'hai citato tu prima.
2: Sì.
1: E si giocava sotto le coperte.
2: Certo.
1: Cioè, si nascondeva il Game Boy sotto le coperte.
2: Cos'era il Game Boy?
1: Il Game Boy, Conte.
2: Io non ho...
0: Allora, troppo vecchio per il Game Boy. Ma
2: aspetta, ragazzi, io alla PlayStation non ci ho quasi mai giocato.
1: Vabbè, ho questa.
0: Ma non dica così, che rivela.
1: Ma lei modificava le bambole.
0: Aspetti, rivela con precisione la sua vera età. Quindi, lei faccia finta di aver giocato alla PlayStation.
2: Manteniamoci sul vago.

0: canzoni anche Coez su RTL 102.5, prima senza i telefoni, solo sì, quello fisso di casa che poi veniva utilizzato magari già la sera per, certo, stare al telefono. I genitori non sapevano neanche dove fossero i ragazzi, i figli,
1: ovvio,
0: a volte
1: non,
0: no,
1: erano rintracciabili
0: quando
1: come
0: si
1: adesso
0: ritrovavano nei parchi o nei boschi, perché i giochi di prima erano quelli. Cosa faceva il genitore?
2: Ma tu ti trovavi con i tuoi amici nei boschi?
0: Beh, in gita facevi,
1: nei,
0: sì,
1: boschi.
0: Ma che ne sai, cercavi.
1: Ma io mai andato nei boschi di notte,
0: ma
1: stiamo scherzando, ma che paura. Poi uno incontra il lupo cattivo.
0: Parliamo della sua modifica delle Barbie?
1: La mia
0: ha detto che modificava le bambole, no?
2: No, quella mi sa che ero io, non era lei.
1: Era lei,
0: la sadica.
1: Io le collezionavo, ma non le modificavo.
2: Lui le trattava bene.
1: Io le tenevo come delle regine.
2: Io gli tagliavo i capelli.
1: Lei le spregiava tutte, tremenda.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Signorina Simpone, ma lei ancora quelle bambole? Le vuole portare in radio? Ce le fa vedere?
3: No, però la i peluche sempre ha voluto bene, non ho mai fatto niente.
2: Ce le ha ancora?
3: Sì, certo. Le
4: bambole gli tagliavo i capelli, le spregiava tu. Ma perché? Io le trattavo come delle regine, invece, le amavo.
2: Il nostro millennium ci porta nel 1983 con Rod Stewart e la sua piccola Baby Jane, che lo lasciò appeso a un filo e lui disse: cara, io devo fare tante cose, devo fare carriera, ci rimase male, ma comunque dovete andare avanti con la sua vita.
3: Questa è la sua spiegazione.
2: Ovvio. È la storia di questa canzone, Baby Jane.
4: È anche la mia storia.

0: Rod Stewart dal 1983, il nostro millennium, Baby Jane.
1: Davvero?
0: Chiude due ore di Miseria Nobiltà in questo primo di ottobre.
1: Che fine ha fatto Baby Jane? Era un film di
0: tanti anni fa, vero,
1: pazzesco.
0: Mamma mia. Beh, la canzone si ispira al film e alla protagonista.
1: Attrici da Oscar, naturalmente.
0: Noi dobbiamo ringraziare voi che con i vostri messaggi ci avete riportato insieme a noi a quel mondo che non esiste più, che la tecnologia ha cancellato e non si sa dove andremo.
1: E molti non me l'hanno risparmiata della serie. Ce l'avete qui il mondo che non esiste più. Con
2: voi fate così e fra 10 anni ricomincerete.
0: Dieci anni fa noi facevamo. Grazie alla nostra regia, grazie al conte che la signorina si impone.
2: Domani
1: ciao.
3: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Anche a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, sono quasi le 15.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì, 1 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, da Max Viggiani. In apertura andiamo in Francia, dove anche in queste ore sta dilagando la protesta violenta degli studenti. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli, a te.
7: La mobilitazione ha ormai raggiunto tutta la Francia, fino a coinvolgere nelle ultime ore quasi 400 licei occupati da studenti che si sono scontrati con la polizia. Le proteste si stanno allargando alle università, decine di feriti tra ragazzi e professori, feriti anche 83 agenti, oltre 600 i fermi. Convocato un vertice di crisi dal premier Le Cornu, annunciate lezioni a distanza dove blocchi e danneggiamenti impediscono di garantire la sicurezza degli studenti. Episodi gravi che vanno ben oltre la questione della scuola, ha affermato il ministro dell'istruzione Geoffrey. A Marsiglia il preside di un liceo, i suoi vice da altri due dirigenti sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, interrotta la circolazione dei mezzi pubblici, tram fermi anche a Strasburgo per evitare gli spostamenti dei facinorosi. Un preside del Palais de Calais nel nord della Francia è rimasto ferito dal lancio di un razzo da mortaio per fuochi d'artificio. Un incendio doloso è divampato nell'atrio di un liceo a Nantes, fiamme davanti a una scuola a Rouen in Normandia. Anche qui due presidi sono rimasti feriti a margine delle proteste che stanno segnando il paese.
6: Grazie Alessandra Giannoli, cambiamo argomento e vi diamo un aggiornamento sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Ludovica Marafini, buon pomeriggio anche a te.
8: Buon pomeriggio a te Max, condizioni su cui resta il massimo riserbo. In base a quanto si apprende da fonti ospedaliere, oggi non saranno diffusi i bollettini medici. Il celebre critico, ex sottosegretario alla cultura, resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, lo stesso ospedale in cui aveva trascorso un periodo solo un anno fa, a marzo, colpito da una sindrome depressiva che aveva raccontato poi lui stesso. Negli ultimi mesi era stato al centro anche di una battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che chiedeva per lui un amministratore di sostegno, figlia che oggi tramite il suo legale parla del ricovero come di un annunciato epilogo dovuto alla gestione irresponsabile delle patologie che affliggono Sgarbi da tempo. A te.
6: Grazie. Infine lo sport, il calcio, proprio questo pomeriggio l'Italia di Roberto Mancini partirà per Parigi, dove domani alle 20:45 affronterà la Francia nella terza partita della Nations League. Il commissario tecnico azzurro non ha convocato 9 giocatori che resteranno comunque nel gruppo ad allenarsi a Coverciano. I calciatori che restano in Italia sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Sulla partita di domani non perdete ovviamente il nostro speciale su RTL 102.5. Noi dire gol. È davvero tutto, ci sono le informazioni sul traffico in via radio.
5: Via radio.
9: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 12 Genova-Sestri Levante ci sono code causate da un mezzo in avaria tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona ci sono invece 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in mezz'ora. È tutto.
6: Grazie, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quindi
10: 16, 3 minuti, primo di ottobre 2026, è giovedì.
11: Signore e signori, è giovedì, è tutto vero, lo sì, so, sembra incredibile.
10: Lo so.
11: Un giorno che è giovedì non capita spesso, ma quando arriva, le gioie che non ci dà.
10: Io preferisco il primo del mese e il primo giorno della settimana, mi mette un po'
11: cioè
10: più...
11: Cioè che l'uno è lunedì?
10: Sì.
11: È bello.
10: Perché così mi scombussola un po'.
11: Bello, molto bello. Molto... Io sarei per cambiare tutto il calendario, sai? C'era una teoria.
10: Lo facciamo in base ai nostri appuntamenti.
11: No, ma c'era una teoria su internet che diceva che il calendario vero dovrebbe cominciare a marzo. Perché poi il settimo mese è settembre, 7 settembre, l'ottavo ottobre.
10: Ah, ok.
11: Anche l'oroscopo a marzo inizia Ariete, eccetera,
10: vabbè,
11: eccetera.
10: Non complichiamoci.
11: Sono tutte
10: la vita,
11: queste cose.
10: Anche
11: qui.
10: Perché oggi abbiamo grande gioia.
11: Grande, grande gioia, ne è vero.
10: Eh sì.
11: Ne è vero.
10: Perché abbiamo tra poco in collegamento la nostra amica Giorgia, stasera serata di X Factor, ma poi c'è anche in uscita un album molto, molto speciale, molto celebrativo, anticipato da un singolo che ascoltiamo in anteprima, si intitola Parafulmini.

0: Giorgia Parafulmi dice: perché ridono questi amici che ci seguono su TikTok e su Twitch e sulla social TV? Già sanno, perché con Giorgia si parla di tutto, anche di libretto elettronico, di speed, di noci sgusciate, di tutto.
1: Perché mi avete fatto raddrizzare, lo so che dobbiamo salutare, però mi avete fatto raddrizzare l'inquadratura, che io pensavo di aver fatto un capolavoro, invece ero tutta di qua. E poi vorrei parlare di queste nuove norme per entrare nel libretto elettronico dei nostri figlioli.
2: Com'è? È molto complicato.
0: Le norme.
2: È molto, molto complicato, sì.
1: Tanto. È un po' più complicato. Ciao, come state, ragazzi?
0: Ma buon pomeriggio, Giorgia.
2: Ciao, Gio.
1: Che belli sempre, da vicino e da lontano.
0: Meglio da lontano, però.
1: Però a me.
0: Senti, G, allora siamo partiti con questa nuova canzone Parafulmini. Vuoi parlare?
1: Mi sono emozionata perché è la prima volta che la sento in radio.
0: Oh. Quindi, a parte l'emozione, però, sì, ritorna un po' indietro a quando è stata realizzata. Una canzone che ti avanzava dall'album, una canzone che avete fatto ex novo.
1: No, non avanzava, perché io poi ho un cattivo rapporto con le canzoni che avanzano. Ne ho alcune, ti devo dire la verità, rimaste fuori da qualche progetto, che erano belle, ma appartengono al passato. Quindi è stata una ricerca nuova per creare questo GP1 che raccontasse, poi deve raccontare, racconta questo anno passato da G, che ho passato per lo più con... col pubblico sul palco cantando, e quindi servivano delle cose che rispecchiassero anche proprio la trasformazione che si ha in un anno di musica, perché poi quando suoni dal vivo ti trasformi anche nei tuoi gusti musicali.
2: Ma quest'anno passato da G, come l'hai detto tu, è un po' un alter ego? Sai che ogni tanto nella musica ci sono gli artisti che hanno l'alter ego? È il tuo Ziggy Stardust?
1: Io ce l'ho nella vita di tutti i giorni, invece quando nella musica sono normale, so quella, cioè aspiro a essere quella.
2: Vabbè, però ti riesce piuttosto bene, ecco.
1: No, diciamo che un po' è la versione del Jimmy, ci chiamano gli amici, ormai mi ci chiamano un po' tutti, però è sempre stato il modo di crea una vicinanza, quindi è sicuramente la parte più vicina agli altri, ecco, quella che sente di più la vicinanza degli altri. Ed l'ho trascorso proprio con la musica, attraverso, con gli altri attraverso la musica, anche con voi.
0: Esatto, sì.
1: Ci state un po' anche voi, capito, in questo GP1.
0: E GP1, l'album esce il 16 di ottobre, ci sono anche le last call per
1: ecco
0: quanto riguarda
1: quando.
0: Non X Factor.
2: Ma com'è, ecco quando?
1: Non mi ricorda, infatti me lo chiedono e farò la solita figuraccia.
2: Ti serve il registro elettronico
0: ci
2: anche
0: sono,
2: per quello?
0: C'è l'ultimo appuntamento, esatto, l'ultima occasione per vedere dal vivo in questa fase, ovviamente. Giorgia, ma c'è anche l'occasione, perché lei è una donna poliedrica, fa tutto, fa lavastoviglie, fa speed, fa...
1: Certo, la lavastoviglie la devo fare, perché se quello che la doveva mandare non la manda, quando torno io a casa? Perché poi la mattina dopo c'è la colazione, le cose, allora o le laviamo e quindi poi c'è chi ci pensa?
2: C'è
0: Super G, che è un nuovo, fa parte degli Avengers ormai, ma c'è anche l'appuntamento con X Factor, del quale parleremo naturalmente, perché siamo in una fase, finite le auditions.
1: Infatti, adesso dobbiamo dirlo, che
0: e
1: questa
0: tra poco
1: sera
0: lo diciamo.
1: Ok.
0: Ci sentiamo,
2: facciamo
0: come prima?
2: Sì, G come cosa.
1: Zitta.

0: Golpe, Giorgia,
1: niente, io, poveracci, vogliamo dirlo che io vi parlo per tutto il tempo mentre c'è il pezzo, che poi lo sanno, lo vedono, chi lo sa, lo, chi lo vede, chi lo sa, e li rimbambisco, porelli.
2: Ma noi piace così, noi in realtà volevamo così preservarti, perché comunque, però vedo che non ce n'è bisogno, nel senso che comunque tu sei sempre attiva, come avevi detto, su, a 360 gradi, su ogni ambito sociale, musicale, televisivo,
1: come tutte le donne, ragazzi, eccetera, che lavorano, che fanno mille cose.
2: Esatto, e hai anche un live importante, sei reduce da Verona, adesso hai l'appuntamento live che è l'ultimo, tra l'altro, no? Il 3 di ottobre.
1: Ho una certa ansia, posso confessarlo?
2: Come?
1: Ho una certa ansia rispetto a questo,
2: davvero?
1: A questa ultima last call, sì, perché intanto suono in un posto, questo Unipol Dome, dove non ho mai suonato, che so essere bellissimo, quindi è una prima volta. Poi ci sarà una dose di emozioni notevole, perché comunque lo dico da anni, ma adesso veramente andiamo a chiudere un cerchio, quindi sarà un concerto particolare anche emotivamente, poi anche musicalmente, perché succederanno delle cose. C'ho l'ansia, sono molto agitata.
2: No, stai calma, respira.
3: No, il posto è molto figo, Gio, è molto molto figo, molto.
1: Me lo dicono, infatti, mi dicono anche che ha un'ottima acustica.
3: Suona da paura, si sente tutto benissimo. E per un concerto come il tuo è perfetto, proprio vedrai che ti divertirai.
1: Perché senti, ma tu sei mai venuto ad un mio concerto?
3: Non ancora.
1: Allora che ne sai?
3: Tu non mi inviti. Non mi inviti, tu non mi inviti, scusami, mi tieni a distanza. Sai che a noi non ci invitano mai.
1: Allora noi vi sto invitando ufficialmente, che se non vi vedo al concerto io non inizio.
2: Intanto non dire vi, io sono venuta più di una volta, posso.
1: È vero, la Zac viene sempre. La Zac non solo viene, ma porta sua figlia, così la roviniamo da subito.
2: Esatto.
1: L'abbiamo già rovinata. Sei tu l'anello debole.

0: bolle della catena,
1: ma
0: caro
1: su questo
0: Matteo.
1: Non svegliamo niente di nuovo oggi.
2: Senti, ma essendo giovedì, questa sera, sì, ne è vero? C'è del talento in mostra, ne è vero, nella televisione nazionale?
0: Ci rendiamo conto, stasera partono i bootcamp, quindi abbiamo finito la prima fase delle auditions, perciò, come ci piace dire, comunque dentro c'è già il vincitore, solo che dobbiamo scoprire chi arriverà vincitore fino alla fine, dobbiamo vedere la formazione delle squadre, che ancora non accadrà. Da questa sera però i nostri quattro giudici, per permettere al talento di proseguire il cammino all'interno di X Factor, dovranno essere tutti e quattro d'accordo. È inutile dirvi che ne vedrete delle belle.
2: Ah, quindi quattro tutti, cioè non esiste che tre sono molto convinti e uno mezzo? No.
0: No, serve l'unanimità, la parola chiave di questi bootcamp è unanimità, quindi se loro non sono tutti e quattro d'accordo, il ragazzo, la ragazza, il talento non passa e si ferma lì. Quindi discuteranno, avranno modo di confrontarsi, cercheranno di convincersi l'un l'altro quando sono particolarmente convinti loro stessi, e questo sarà molto interessante da vedere. Allora, io come al solito sto lì che raccolgo i pezzi dietro nel pack.
3: Facciamo chiarezza. Allora, Last Call è Giorgia, ok?
2: Sì, sì.
3: Brava, Bootcamp, sì. X Factor. Ok?
2: Ok, sì.
0: Perché in realtà noi abbiamo fatto questa piccola citazione, cioè la mia Last Call. Poi sappiamo che l'ultima fase, da due anni, l'ultima fase di scelta delle squadre, dei giudici di X Factor si chiamerà Last Call. Però pure io ho la mia, anche per essere tutti un po' collegati, anche un fatto poetico, no?
3: Bello, ci piace.
2: Tutto giusto, tutto poetico, come, bravi, la cura, ragazzi, per me.

0: La cura.
1: Iniziamo
0: per
1: subito
0: me.
1: Col dire che la Zac fa cantare. Ha fatto l'acuto in diretta, oh. L'ha fatto benissimo.
0: Gli amici molto della social brava. Si sono disconnessi tutti.
2: Non è vero, non è vero.
0: Allora, Giorgia, parliamo di te in questo ruolo confermatissimo quest'anno di host, di presentatrice.
1: Sai quelli che parlano sempre di sé, come si dice, che li definia ciao, come sto?
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Parliamo
0: noi ne conosciamo
1: di
0: alcuni. No, ma siamo noi che te lo chiediamo. Sì. È diverso quando uno se lo chiede da solo, capito?
1: Sono me rendo conto, scusate.
0: Dimmi. No, però abbiamo visto le tre auditions, no? Tu hai un ruolo molto impegnativo, no? Perché sì, infatti. I giudici sono lì che devono giudicare, ma tu sei lì anche a consolare, a dare una parola di speranza, di
1: allora,
0: ottimismo.
1: Giustamente molte cose non le vediamo perché c'è un montaggio, certo. Perché se no io devo dire, io accolgo quasi tutti, sto con quasi tutti e saluto quasi tutti, quindi ci sono dei momenti veramente quando i ragazzi escono delusi, sconsolati, le famiglie, gli amici che sono a guardarli, c'è una dose emotiva bella intensa. Infatti non so se fate caso, quando io poi chiudo la puntata arrivo che sto devastata, cioè io entro, apro, quando chiudo sono invecchiata di 10 anni, perché obiettivamente è una cosa
2: certo
1: proprio intensa, però è bella, cioè mi piace moltissimo poterla fare, cioè è proprio una cosa che faccio molto volentieri, quella di stare là dietro, di seguirli prima, poi è anche bella da vedere come materiale umano questa emozione che loro hanno prima di salire, le loro emozioni, i loro pensieri.
2: È il privilegio dello stupore degli altri.
0: A tra poco.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: iperceramica.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: corpi celesti. Wow. Fai quella che lancia i corpi celesti.
1: I fotonici celesti dell'amore. Corpi celesti.
0: Giorgia con noi qui su RTL 102.5, 15:30 minuti. Abbiamo detto, abbiamo ascoltato prima Parafulmini, ma la riascolteremo tra poco. Abbiamo parlato di G, questa nuova versione, perché è celebrativa, insomma.
1: Bisogna, e quando celebrare. Esce? Quando esce?
0: 16 ottobre. Ma stasera l'appuntamento è su... Vediamo se lo sai.
1: Sky, certo, perché ci sono i bootcamp. Iniziamo i bootcamp di X Factor. E poi, quando è finito X Factor, con molta agilità, sarà quasi mezzanotte, fate in tempo a sentire Parafulmini che esce su tutte le piattaforme.
2: Ma secondo te, noi l'abbiamo sentita prima, un altro passaggio poi così, per farci... così il no, palato basta. Non lo facciamo, no, invece no, no invece lo sai che ti
1: no,
2: tocca,
1: poi si vede che mi volete troppo bene, non va bene ragazzi.
2: Senti un po', ma visto che noi abbiamo la memoria del pesce rosso questa sera, quanti sono cioè le fasi prima di arrivare ai live, il percorso da cosa è composto?
1: Adesso abbiamo quindi la fase bootcamp, che sono
2: due.
1: E poi passeremo alle last call, dove tutti e quattro i giudici avranno a disposizione quattro squadre che avranno formato attraverso le scelte fatte prima, e lì da quelle, con quel meccanismo terribile delle serie dove si soffre moltissimo, creeranno la squadra con cui affronteranno

0: hanno il finale. Quindi finite le auditions, abbiamo i bootcamp, le last call e poi ci dirigiamo a grandi passi verso le live di fine ottobre.
1: Ma tu non puoi dirlo questo, ma noi questo ovviamente te lo chiederemo lo stesso. I tuoi preferiti sono passati? Cioè non in fondo, anche soltanto, come dire, le prime fasi.
0: Urbetto, ci sarebbe da dire, ma non lo posso dire. Tuttavia potrò avere dei preferiti.
1: Potrò.
0: Voglio dire, potrò avere dei preferiti io?
2: Una domanda, non c'è.
1: No, certo.
0: Perché sono presentatrice, io preferisco tutti, voglio bene a tutti.
1: Brava, è ecumenica.
0: Comunque no, non sono passati tutti, infatti io ho protestato quelli che preferivo.
2: Ecco, io farei uno speed per una chat di protesta.
0: Care mamme e papà, potete entrare nei libretti elettronici dei vostri figli con la speed o la CIE, altrimenti non siete nessuno.
2: Allora, ricordiamo il bootcamp questa sera per quanto riguarda l'appuntamento di X Factor, ma la last call di Giorgia è il 3 di ottobre a Milano, l'Unipol Dome, poi il 16
0: Oddio!
2: Ottobre
1: dopodomani peraltro,
2: e il 16 ottobre G+1.
1: G, ti vogliamo bene.
0: Vi voglio bene io tantissimo, +1.
1: Ciao Gio.
2: Ciao Giorgia.
0: Grazie. Grazie RTL, grazie a voi due. Grazie.
1: Ciao.

0: And in LA, in this moment, in Cologno Monzesi. Adela, su RTL 102.5 alle 15.39 minuti in the flight.
1: Quindi Adela? Come Adela. La favela?
0: Adela, Adelissima, esatto.
1: Amici, su RTL 102.5 c'è sempre la possibilità di ascoltare grande musica e di interagire, una
0: molto
1: cosa importantissima a cui teniamo particolarmente. 378-378-1025 per i vostri messaggi. Ci seguite a Radio Visione sul 36 del vostro televisore. Scusa, mi scappa un balletto.
0: Ma sì, balliamo. No, ce l'alzi ancora un po' la base, Angelone, che ci piace. Bella, bella, molto, grazie, grazie. Che non l'avevamo presa. Almeno adesso ce la godiamo. Vabbè, già che stiamo ballando, balliamo con Justin Timberlake.
1: Eh sì, eh.

0: Basta il tempo di...
1: Pensa che roba avere un duetto, diciamo, in archivio fatto da due persone che entrambe hanno vinto Sanremo. Cioè, alla fine è un risultato importante. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Angelina Mango, come sappiamo, ha realizzato un'altra canzone duettando con Ariete, no?
1: Sì, verissimo. Verissimo. Marco Mengoni, che recentemente ha intrapreso anche la carriera manageriale, è diventato direttore artistico.
2: Però.
1: Sì, e beh, no, giusta quella, ma la carriera è allo sbagliato, che sarà questo locale dove lui si esibirà per diverse sere, insomma, consecutivamente.
2: C'è grande mistero intorno a questa situation.
1: Sì, perché non ha detto troppo.
2: No, ha detto tutto e niente.
1: Esatto. Marco, dacci qualche info in più, dai.
2: Oh My Soul, Bruno Mars.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Eternia con Berlino su RTL 102.5. Sì, oggi siamo un po' ballerini.
1: Sì. Oggi è proprio questa base sotto, è proprio il suono di Berlino, proprio preciso.
0: A proposito di città, salutiamo Cristina Aguilera che è a Camogli.
1: Veramente?
0: Sì, ha fatto un post.
1: Come dicevo.
0: Poi c'è Adam Sandler e tutta la sua cricca a Torino che stanno girando un film. È un periodo particolarmente importante, insomma, in Italia tanti arrivi.
1: Poi c'è Dua Lipa a Milano, no?
0: Dua Lipa a Milano, vedi? Sì, beh, sono tutti qua.
1: Vedi, ma Cologno Monzese non passano, eh?

0: N.E.R.D. She wants to move.
1: Che poi sotto c'è un tiro rock and roll, cioè è distortissima. Bam, bam, bam, bam. Molto figo, molto figo. Se siete dei percussionisti, avete percosso sicuramente qualcosa, mi auguro. Ecco, mi raccomando. Amici, è tempo di notizie, che dici?
0: Sì, assolutamente, noi ci ritroviamo subito dopo. State lì.
1: Anche a Golferenzo, in provincia di Pavia, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì, 1 ottobre, ben ritrovati e buon pomeriggio da Max Viggiani. Ci sono novità che riguardano il dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. Poco fa ne ha riparlato anche il premier israeliano Netanyahu. Ci dice tutto Alessandra Giannoli.
4: Il copilota che ha tentato ieri di fare precipitare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv aveva subito un processo di radicalizzazione islamista, così oggi Netanyahu, il premier israeliano, ha rivelato nuovi dettagli sul tentato dirottamento in un'intervista a Fox News. L'attentatore umanita ha detto all'equipaggio: uccidetemi, è chiaro che intendesse suicidarsi, facendo schiantare l'aereo con a bordo 174 persone, ha riferito il premier. Le autorità israeliane, ha aggiunto Netanyahu, prevedono di poter stabilire entro pochi giorni se il copilota avesse legami con l'Iran. Il comandante indiano, che è riuscito ad aprire la porta della cabina dopo essere stato pugnalato dal copilota, è ancora ricoverato in un ospedale saudita. Secondo esperti dell'aviazione israeliana, l'aereo era a 30 secondi dall'impatto quando l'attentatore, che stava tentando di distruggere i comandi del mezzo in picchiata, è stato immobilizzato e legato da alcuni passeggeri e piloti fuori servizio a bordo, che sono riusciti a ridare stabilità al velivolo fino all'atterraggio d'emergenza nello scalo saudita di Tabuk.
3: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo del caro carburanti. Valentina Iannicelli.
5: La spirale innescata da Eni continua a dare buone notizie. Dopo IP e Kuwait, anche Tamoil Italia è entrata nel gruppo delle major che adotterà misure per mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distribuzione. La società libica ha dichiarato di aver accolto gli appelli delle istituzioni a contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso il contenimento dei costi. Dunque, con circa i 1.500 distributori a marchio Tamoil coinvolti nell'operazione, sommati ai quasi 4

0: 3.000 di Eni, 3.400 di IP, 2.600 di Kuwait, il 50% degli impianti di rifornimento italiani erogherà carburanti a prezzi calmierati. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre, come hanno ufficializzato anche gli altri colossi petroliferi. Solo Eni ha fatto trapelare che potrebbe prolungare lo sconto fino a fine anno.
1: Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, notizia di poco fa, ha chiesto di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tulliani, del fratello di lei Giancarlo Tulliani e del padre Sergio Tulliani, accusati, lo ricordiamo, di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. In primo grado, nell'aprile del 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni e 6 anni invece di reclusione per il fratello Giancarlo. La sentenza definitiva è attesa per febbraio del prossimo anno. È davvero tutto, non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie. Ascoltiamo tutti gli aggiornamenti sul traffico con Autostrade per l'Italia, naturalmente in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Sara Polli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A16 Napoli-Canosa. Tra Benevento e Avellino Est verso Napoli ci sono 5 km di coda per un camion fermo. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di uscire a Benevento e di rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 Appia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori. Il tratto si percorre in mezz'ora. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sulla A12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, ci sono code causate da un mezzo in avaria rimosso. Il traffico transita ora su tutte le corsie. È tutto, a più tardi.
1: Grazie per averci seguito. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quattro dopo le quattro, buon giovedì, primo giorno di ottobre 2026, pomeriggio, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
5: Ci potete seguire anche attraverso i social, per esempio TikTok, Twitch, c'è la nostra social TV che il mondo ci invidia.
4: Sì, lo fa.
5: Sì, e poi c'è la radiovisione sul 36 del vostro televisore.
4: Vi offriamo ogni giorno un sacco di musica, belle chiacchierate, si parla di musica da queste parti, ma soprattutto la si ascolta, tipo quella di Biagio e Safe.
5: Eh sì, spirituale.

0: Maneskin con The Loneliest su RTL 102.5. Non si parla d'altro praticamente dal giorno delle nozze di Damiano e Dove.
1: Sì, a Montalcino.
0: Sì, a Montalcino. Bene. E tra l'altro, insomma, poi sono usciti tutti i vari particolari sulla festa, sull'abito della sposa, dello sposo, su chi ha celebrato le nozze. E insomma tante cose, hanno praticamente conquistato tutte le copertine del mondo.
1: E beh, anche perché adesso sono entrambi star internazionali e dunque la rilevanza è internazionale tanto quanto la loro fama. In bocca al lupo, tutto il meglio. Stare con

0: Una pioggia di diamanti, Diamonds, Sam Smith su RTL 102.5 alle 16:18 minuti in the flight.
1: Fanno male, eh?
0: Che senso?
1: Una pioggia di diamanti.
0: Se arriva, arriva.
1: Sì,
0: è vero, vero.
1: Ma parliamo di cose belle. Dal 23 di ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi.
0: Esatto, un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni e i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana.
1: Allora acquistate ora il vostro biglietto per Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Giusto.
1: Il musical su gloriailmusical.it.
0: A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con che fastidio, no, non sei matta Margherita, tranquilla.
2: No, ma che, guarda, no.
1: Abbiamo iniziato parlando di speed.
2: Con
1: quindi
2: Giorgia.
1: Adesso l'F24, lei sì, nomina, figurati. Tutte queste cose che... come dire,
2: sai che questa canzone qui più l'ascolti più alla fine ti fa fare sai,
1: vero,
2: che anche cioè ti arriva di più il testo adesso,
1: magari
2: che...
1: ci sono cose che all'inizio non ti infastidiscono ma poi col tempo
2: le noti perché te le ha dette dietro la piaga, è vero, è vero. C'è il new hit dei Nothing But Thieves.

0: A Sky Full of Stars.
1: Che dovrebbe essere la normalità, nel senso che soprattutto in luoghi magari un po' isolati, se sei in città
0: preannuncia il cielo sereno il giorno dopo, di solito se il cielo è stellato la sera, il giorno dopo un po' come il rosso di sera,
1: certo, perché invece diciamo le pecorelle chiamano catinelle,
0: esatto, bravo. Questi detti popolari che però si sono sempre dimostrati scientificamente giusti.
1: Ci sarà un motivo se esistono. La figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow ha debuttato in passerella, visto che abbiamo sentito i Coldplay, anche lei Apple, quindi la mela è andata, non è caduta a distanza dall'albero, come si dice, perché entrambi potrebbero sfilare, posso dire, sia Chris che Gwyneth, ma Gwyneth avrà sfilato sicuramente.
0: A voglia.
1: Il nostro corpo invece isn't ready.
0: No.

0: My Body Isn't Ready canta Somber su RTL 102.5 alle 16:41 minuti in The Flight.
1: Domani alle 15 Ariete sarà nostro ospite qui in The Flight per presentarci il suo nuovo progetto.
0: Ma quante cose capitano in questo programma?
1: Tante belle cose.
0: Settimana prossima? Anche succederà.
1: Tante cose in uscita, giustamente, quindi il passaggio a The Flight è obbligato su RTL 102.5.
0: Sì, è bello sapere anche che siete in tanti là fuori, appassionati di musica, con tante domande che arrivano anche al 378-378-1025. A tra poco.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
9: Le piastrelle?
8: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Echi di un'estate passata, quella della canzone di Tony F. Gaia, Sesso e Samba su RTL 102.5.
1: È l'eco di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
0: E poi? Shura!
1: Shura!
0: Scusa, ciao Giuliano.
1: Andrea. Ve lo volevamo specificare se non l'avete seguito. L'avevamo chiesto a Giuliano che cosa vuol dire. Niente, era semplicemente
0: un suono
1: che serviva, stava bene lì. Non c'entra niente la descrizione delle signore milanesi, cioè le sciure, non c'entra niente. Suonava bene e quindi Giuliano l'ha messo nella canzone.
0: Certo. Però ormai è sciura.
1: Ormai è sciura. Sciuri di tutto l'anno.
0: Esatto. 16:51 minuti su RTL 102.5, ritorna Tommaso Paradiso.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, la buona notizia è che hanno annunciato nuova musica, di questo ne stiamo parlando anche noi da giorni, c'è anche nell'aria il fatto che loro possano tornare in tour, ma gli U2 hanno festeggiato 50 anni di carriera e 50 anni di carriera vanno riempiti di canzoni e quindi il Millennium Hit di quest'oggi va a ripescare bel quarantino e rotti di anni indietro.
3: Anni 80,
2: primissimi anni 80, una canzone che parla proprio di un periodo uguale a questo, cioè Capodanno. Vabbè, che comunque
3: c'era anche un significato, storico, certo, politico, certo, sociale all'interno di questa canzone. Degli YouTube, d'altronde, sono sempre impegnati su quei fronti là.
2: Vabbè,
3: no?
2: Solo
3: di recente hanno finalmente tirato fuori questo momento dedicato a Rosalia, che non ci aspettavamo.
2: Sì, sì, sì. Beh, poi hanno comunque parlato tanto anche d'amore nelle loro canzoni.
3: Chiaro, sì.
2: A inizio degli anni 2000 c'erano molti dischi molto, molto, se vuoi, emotivi da questo punto di vista.
3: New Year's Day, allora ce l'ascoltiamo, il nostro Millennium Hit su RTL 102.5 YouTube.

0: New Year's Day, you two, per chiudere direi
1: degnamente.
0: Mamma mia, che sound, che sound.
2: The Edge suona la chitarra quando fa gli assoli come se fosse un theremin. Avete presente quello strumento che fa?
0: Ah, okay.
2: Quello lì, perché
0: pensavo fosse un medicinale.
2: Lui assume del theremin quotidianamente. No, suona, no, quelle note che rimangono lì, che sono evocative, sono come parole.
0: No, ma poi è un trademark, sì, proprio, sì. Lo riconosci subito.
2: È il suono degli U2.
0: È il suono.
2: Sì, sì, verissimo. Sì, sì. Verissimo.
0: Allora, amici, è tutto per oggi. Grazie a Matteo Campese.
2: Grazie Zach, grazie Angelone Vicari, Antonio Loponte, Fabio Romano in regia. Lo rifacciamo domani alle 15.
0: Yes.
3: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castel San Pietro Romano, provincia di Roma, sono le 17.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura torniamo in Francia per darvi aggiornamenti sulle proteste degli studenti che sono degenerate in violenze e scontri. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
6: Si allarga la mobilitazione studentesca con barricate e scontri con le forze dell'ordine. Sono 640 i licei occupati, 30 le università. Da martedì a oggi si contano 119 feriti tra ragazzi e professori, feriti anche più di 80 agenti, oltre 600 i fermi. Terminato il vertice di crisi convocato dal premier Le Cornu, annullati fino a lunedì i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Secondo l'esecutivo, che ha parlato di violenza urbana, dietro la protesta c'è la sinistra radicale di Mélenchon. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia. Il preside di un liceo e i suoi collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, bruciati e vandalizzati alcuni mezzi pubblici, la cui circolazione nella seconda città di Francia è stata sospesa. Fiamme al liceo Mandela a Nantes e davanti a un istituto di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con manifestazioni in tutto il paese.
5: Il ministro degli esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore britannico a Teheran per protestare contro quelle che ha definito accuse infondate rivolte dal primo ministro Andy Burnham al paese del Golfo in relazione a un presunto piano di sabotaggio alla base RAF di Fairford in Inghilterra. Il governo degli Ayatollah ha espresso una forte protesta, condannando inoltre la complicità di Londra nell'aggressione statunitense e israeliana contro la Repubblica Islamica. Voltiamo pagina. La Procura Generale ha chiesto la prescrizione per le accuse a Gianfranco Fini, alla moglie, al cognato e al suocero relative alla casa nel Principato di Monaco. Ci racconta tutto Mario Vai.
7: Colpo di scena a Roma sul caso della casa di Monte Carlo. La Procura Generale ha chiesto la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini e per l'intera famiglia Tugliani, finiti a processo con l'accusa di riciclaggio. Tutto ruota attorno a quell'appartamento nel Principato, lasciato in eredità dalla contessa Anna Maria Colleoni ad Alleanza Nazionale e acquistato nel 2008 per 300.000 euro attraverso società offshore attribuite dall'accusa a Giancarlo Tugliani, fratello della compagna di Fini. L'immobile è stato poi rivenduto nel 2015 a oltre $1 milione. Un processo che nel 2024 aveva portato a 2 anni e 8 mesi per Fini, fino a 6 anni per Tugliani. Le difese ora rilanciano assoluzione perché il fatto non sussiste. La parola finale spetterà alla Corte d'Appello il prossimo anno.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri notte nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. Nello stesso ospedale il critico d'arte e l'ex parlamentare era stato ricoverato l'anno scorso per problemi di salute sommati ad una forte depressione. È tutto per questa edizione. Adesso tutte le informazioni sul traffico.
4: Via radio.
8: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, ci sono 5 km di coda per traffico congestionato. A chi viaggia in direzione di Napoli, consigliamo di uscire a Benevento e di rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 via Appia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 km di coda per per lavori. Il tratto si percorre in 20 minuti. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Palazzolo e Grumello verso Milano c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Il traffico qui defluisce su due corsie. È tutto, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui, giovedì 1 ottobre. 1 di ottobre.
9: Oggi ci siamo.
0: Io ve lo dico, sono un po'... voglio mettermi un po' da parte oggi, perché... nuovamente la mia cagnolina in ospedale, quindi sono un po' così.
10: Coccole,
0: esatto, oggi solo coccole.
10: Coccole per la signora.
9: Oggi ci coccoliamo volentieri.
10: No, no, non è
9: capito. Ti coccoliamo volentieri. Ti coccoliamo volentieri.
0: Mamma mia, iniziamo subito.
9: No, ma no, ho detto ti coccoliamo.
0: Cianna, una sicurezza. No, come era?
9: Una garanzia. No, dai, invece no, grandi coccole, ma soprattutto dovremmo in qualche modo far arrivare a Massimo magari il fatto di doverti cucinare qualcosa di buono stasera. Può essere utile.
10: No, lascia stare.
0: Ma cosa c'entra cucinare?
9: Che ne so, quella è una coccola meravigliosa, trovare la cena a casa.
10: Brucia tutto.
0: Brucia tutto. Non,
9: come brucia tutto?
0: Non fa cosa c'entra adesso il mangiare con la cagnolina ricoverata?
9: È una bella coccola.
0: Sì, vabbè, ma...
10: c'è da capirlo, Cianna l'ultima volta ha coccolato nel 91.
9: Sì, in effetti.
0: Effettivamente.

0: Madonna, RTL 102.5.
1: Parlavamo ieri,
0: abbiamo solo accennato, oggi una parolina in più merita, lui, il più fighetto di tutti.
2: Sai quanti jet privati ha il più fighetto di tutti?
0: Vai, dimmelo.
2: Uno sicuramente per andarsene dal ritiro della nazionale.
0: Vabbè, portoghese. Quanti, allora, Il fighetto ovviamente è il CR7, vabbè, Savassan.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Si è messo a piangere Cristiano.
0: Ma se n'è andato, cioè con il CT che lo inseguiva in autostrada, ma delle scene. Ma
2: Nico, dico, perché non lo faceva giocare, non lo faceva giocare e quindi se n'è andato.
0: Ma che siamo all'oratorio?
2: Sì.
0: Me ne vado col pallone.
1: No, dovete raccontarla bene. Dai, aspetta un attimo, mettiamo Napoleone.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuol

0: un amore, la storia di un amore tribulato, no? Molto tribulato, e prima sì, dopo no, poi ci si lascia, poi ci si riprende, poi che peccato che ci siamo lasciati. Quante volte ci è successo? Quante volte
1: non avremmo
0: no.
1: dovuto, sì.
0: Quante volte ci è successo? No, però.
2: Un po' di volte, dai.
1: Beh, è normale,
0: capita. Qualche volta, sì, no? È successo nella vita di una persona di avere un amore così travagliato, brutto però. Soffrire per amore, secondo me, è una delle robe più brutte al mondo.
2: Dillo a Channa.
1: Guarda, esatto, che ormai neanche soffro più perché tanto c'è la consapevolezza. Poi è vero, alle volte lo dici, ma stavo pensando che non avremmo dovuto lasciarci.
0: Sì, tu ormai sei portato, no, per come dire il mal d'amore. No, il mal d'amore.
1: Sono un po' Oscar Wilde, lo possiamo dire a grande voce.
0: Un po' anche leopardi, secondo me, no?
1: Sì,
0: siamo in Italia, un po' leopardi.
2: Ma vero. Magari.
3: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata, 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, su RTL 102.5. Very normal people.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni.

0: pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Silverline. Le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Amici con Robbie Williams RTL 102.5.
1: Una grande, scusami se interrompo, ma va detto, una grande produzione Lopponte Vicari di molti anni fa.
2: Ma quanto avranno incassato?
1: Ci hanno comprato appartamenti, diciamolo, cioè, agli amici, ai parenti di potenza di Lopponte, guardate che questo è pieno come un uovo.
0: Complimenti che, però. A Ibiza Lopponte c'ha la magione.
2: Sì, ma mi dicono che l'Ushuaia tendenzialmente lo apre.
1: È suo lo Ushuaia, è di Vicari. Non so se l'ha venduto adesso a David Guetta o qualcosa. Torniamo a noi.
0: Torniamo a lui, dai, torniamo a lui.
1: Cristiano Ronaldo. Se vai a soffrignare.
2: Sì, comunque Cristiano ha detto che poi nei prossimi giorni dirà la sua versione. Ha detto: sì, ho lasciato il ritiro, ma vi dirò la verità.
0: Ragazzi, ma se non corre, ci sta che non giochi, no?
1: 41 anni, no?

po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

detto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Allora, 17:40, ci seguite anche in radiovisione? È una domanda, sì. Non entri mai nei bar, io sono orgogliosa quando entro nei...
1: sempre
0: che sia roba mia.
2: È vero, però quando, no, quando hanno la foto, guardate, cioè, c'è il RTL quando, nel bar,
0: una roba di possesso quasi, no? Sul 736 ciao oppure il 36 e lì vedi i colleghi, no, mentre raccontano, dici
1: alla Cianna, che bello,
0: ah, a proposito, guarda, guarda che sulle stories che pubblichiamo di password ti mettono sempre il fuoco, l'emotico del fuoco.
2: Sì, wow.
3: Sostituiscilo.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscilo.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Il talento ha mille forme. Ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.

0: Allora, manca poco alle 18. Dai, ultimo colpetto, domani venerdì.
1: Ma
0: venerdì
1: sì,
0: è un bel giorno, no?
1: Ma anche, sai, giovedì sera.
0: Giovedì sera è bello.
1: Per
0: giovedì
1: esempio,
0: sera, sì.
2: Charlie, perché pregusti.
1: È bravo, è un po', sai, il sabato del villaggio leopardiano, sì, prima ne parlavamo. Sì. Poi Cianna lo passa sempre al tufello.
2: Ancora questo tufello.
1: Il re del tufello. Senti, vorrei salutare un manager svizzero, se mi permetti, che è stato beccato, sarebbe stato beccato da un autovelox nel sud della Francia a 312
2: km. 312?
0: No, che macchina ha?
1: Una Porsche.
2: Mazza, e arriva a 312.
1: La cosa divertente però è
0: la Porsche 911, la mia preferita.
1: Aspetta che te lo dico, è una G3. Aspetta che senza.
0: Vabbè, insomma, qual che è?
2: Quella è quella bassa, quindi.
1: GT3, la GT3. Beh sì, certo, è super ovvio. Sportiva. La cosa divertente è che a quelle velocità l'autovelox non è tarato, quindi lui farà contestazione e vincerà.
2: Non è vero, cioè lui vincerà perché l'autovelox
1: perché
2: non
1: la macchina
2: può.
1: Non è. La macchina intesa come autovelox non prevede di beccarti,
0: cioè,
1: a 300.
0: Che uno vada a 312, dai.
1: È già successo. È già
2: ma
1: successo.
2: Pensa te.
1: Tu pensi.
2: Oh, e lui ha pure la faccia tosta.
0: Domani, 2 ottobre, è la festa dei nonni!

0: Comunque bisogna parlare un po' dei nonni. Stavo guardando i dati Istat, circa una famiglia su tre con i figli sotto i 15 anni può contare sull'aiuto dei nonni.
1: Viva i nonni
2: in tutti i sensi, poi l'aiuto sia economica sia per quanto riguarda i babysitter.
0: Esatto.
1: Quanti oggi? Uno su tre?
0: Una su tre, dati Istat.
1: Tu pensa quando era tre su tre?
0: Sì,
1: prima,
0: una volta
1: era più giovane. La
2: pensa che aveva anche i bisnonni. Io, per esempio, non l'ho mai avuta questa fortuna, figurati. Però c'è gente che l'ha conosciuta.
1: No, anch'io, no. Io
2: è impressionante.
0: No, io no. Tu hai ancora i nonni, Cian, anche se sei
2: una,
0: più giovane.
2: Una, sì, sì, una e ci seppellirà tutti.
1: Quella
2: sono
1: dolce,
2: sicuro.
1: Quella dolce.
2: Quella dolcissima, sì, sì. Lei è proprio un
0: chissà
2: amore.
0: Quante mance sgancia la nonna. La nonna.
2: Guarda, mica male.
3: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Legnago, in provincia di Verona, sono le 18.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5 giornale orario.
1: È giovedì 1 ottobre, buona serata e ben ritrovati da Max Viggiani in primo piano in questa edizione. Le ultimissime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Alessandra Giannoli, buonasera.
5: Buonasera. Donald Trump non esclude di dichiarare un'emergenza nazionale o di ricorrere al cosiddetto Insurrection Act durante le elezioni di metà mandato del mese prossimo. Interpellato da Time sulla questione, il leader americano ha risposto in modo sibillino: non l'ho mai usato, potrei utilizzarlo, molti pensano che dovrei farlo ogni tanto. Secondo quanto riportato dalla rivista statunitense, consiglieri della Casa Bianca starebbero già valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino la Camera, il Senato o entrambi i rami del Congresso. Con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm, intanto Elon Musk è tornato nell'orbita del presidente, segretario alla difesa Exet lo ha scelto per un'iniziativa del Pentagono volta a studiare le guerre del futuro e individuare tecnologie e armi che dovranno essere sviluppate nei prossimi decenni. Infine si è appreso che la famiglia della donna uccisa il 7 gennaio da un agente dell'ICE a Minneapolis ha intentato due cause civili contro l'amministrazione Trump.
1: Grazie, adesso invece vi aggiorniamo sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: Sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi resta il massimo riserbo e al momento non è previsto un bollettino medico. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, nello stesso ospedale in cui già lo scorso anno era finito per una sindrome depressiva associata a rifiuto di alimentarsi. I problemi di salute lo affliggono però da tempo. Nel marzo 2021 affrontò un tumore alla prostata, 10 anni fa un malore a causa del cuore. Sgarbi, che quest'anno ha centellinato le sue uscite pubbliche, è stato anche al centro di una battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Ed è lei oggi, attraverso il suo avvocato, a denunciare che il ricovero del padre non è un evento improvviso, ma il tragico annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che lo affliggono da tempo.
1: Voltiamo ancora a pagina, chiudiamo con l'economia per la chiusura delle contrattazioni in borsa. A Milano ci colleghiamo con Marco Favalli. Buonasera a te.
7: Buonasera. Seduta in deciso ribasso per tutte le borse europee. A Milano il FTSE MIB cede il 2,21% ed il FTSE Italia Mid Cap l'1,64%. Tra i pochi titoli in positivo, i migliori sono Fincantieri, più 2,70%, e ST Micro, più 0,73%. In coda al listino invece il comparto bancario, con Intesa, Unicredit, Mediobanca e Banca Mediolanum, tutte in calo di oltre 4 punti percentuali. In deciso aumento invece i rendimenti dei BTP, con lo spread che sale a 118 punti, e in rialzo anche il petrolio, ora a 101 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Grazie, non ci sono altre notizie. Ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in via radio.
3: Via radio.
8: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 direttissima tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze c'è un chilometro di coda per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli ci sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 chilometri di coda per lavori. Il tratto si attraversa in 20 minuti. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sulla A4 Milano-Brescia troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano S verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È tutto, a più tardi.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 19.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci coi password, va in onda, facciamo un po' di promozione al nostro orticello, non lo facciamo quasi mai, va in onda tutti i pomeriggi tra le 17 e le 19 con Fulvio Giuliani, diciamo il più alto, il più colto,
9: guarda,
0: eccetera.
9: Ieri mi sono visto una storia.
0: No, scusami, mi stai interrompendo, il più alto, il più colto, eccetera.
9: Esatto,
0: Gian,
9: sì.
0: Il giovane, quello
9: sai
0: su cui puntiamo, ti tiro una testata e poi ci sono io, una garanzia, diciamo.
9: La garanzia.
0: No?
9: La proprietaria di casa.
0: No, ma che bello,
9: la stella.
0: No, com'è che ragione luna?
9: E raggio
0: di
9: luna. E poi c'è Stanico.
0: C'è Stanico, raggio di luna. Quanto mi piace.
9: Adoro.
0: Chiamatemi sempre a raggio di luna.
2: Chissà se poi magari chi ci ascolta ha anche un modo proprio in cui piace essere chiamato.
0: Per esempio, stamattina uno per strada, no, mi ha detto, ah, bionda. No, in milanese. Uè, bionda.
9: Uè, bionda.
0: Uè, bionda. A me mi ha fatto piacere.
9: C'è bionda.
0: Uè, bionda.
9: Sì,
0: perché no?

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Lo stadio, tocca parlare ancora di calcio.
1: Tocca.
0: No, posso fare un saluto presidente Malagò?
1: Mi associo.
0: Persona graditissima, gradevolissima. Questa storia del commissariamento, non so, io non sono molto pratica, mi sembra un po'.
1: No, io tanto mi schiero, non ho problema, l'ho scritto. Questo è il paese in cui i mediocri si mettono belli nascosti dietro le tessere.
2: Sì, no, è ridicolo il fatto di non riuscire ad andare avanti perché bisogna nascondersi dietro la necessità di poltrone.
0: Cioè, il successo delle Olimpiadi di Malagò, ne vogliamo parlare? Ma nel mondo! Un bacio, presidente!

0: eccoci qui. Niente. No, stavo leggendo una cosa. C'è mica tanto da ridere. Oltre 2 miliardi hanno problemi alla vista, sempre più persone hanno problemi che ci vedono di meno. Che
1: forza,
0: ci vedono di meno.
1: Per
0: ecco.
1: Forza.
0: Lo diciamo noi. Lo diciamo noi.
1: Ce l'abbiamo tra le mani tutti i giorni.
0: Occhiali, sì. No? Io e Fulvio.
1: Eccoci qua.
0: No, il telefono, non lo so. Adesso.
1: Sì,
0: devo
1: ma
0: leggere...
1: sicuramente. Pensa a noi che ci siamo nati, quanto saremo bruciati tra pochi
0: anni.
1: Tu ci
0: vedi bene?
1: Ma io per il momento sì, però a volte ce l'ho un po' la vista annebbiata.
2: Beh, c'ha 13 anni.
0: No, a 24 anni c'è la vista annebbiata, ma sei fuori.
1: C'è il telefono.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
14: Sostituiscio.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscio.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Gran bella musica su RTL 102.5, grazie per seguirci, siamo qui 24 ore su 24, certo anche sabato e la domenica, che discorso. Dici, ma perché dici così? Insomma, qualcun altro è registrato, non facciamoci i fatti nostri noi, esatto.
1: Mi è sbloccato un ricordo.
0: Cioè?
1: Quando le radio, anche insomma, radio un certo spessore, ma all'inizio, no?
0: Registravano.
1: La notte mandavano i Revox.
0: Ah, sì.
2: Che sono i Revox?
0: Non lo sai cosa sono i Revox? No.
2: No, magari lo so, ma non so che si chiamano Revox.
1: Ti dico solo, caro Cianna, che in regia si sono messi tutti la mano sulla fronte.
2: No, Anthony, scusa.
0: Erano dei registratori e no.
1: A bobina?
0: Le bobine erano grosse,
1: immagino così, tipo,
0: Direi 30x30.
1: Erano belle grosse.
0: 30x30. E su lì c'erano tutte le registrazioni.

0: porti un posto e segnati sti nomi.
1: Lauro, vi piace Lauro senza Achille? Perché mi ha detto Lina che devo chiamarlo Lauro.
2: Sì, sì, chi anzi, c'è chi amichevolmente prova a chiamarlo Achille, il suo nome invece è Lauro.
3: Lina è un'eminenza, è un'eminenza nel campo musicale e anche nella nostra
1: litighiamo
3: azienda.
1: Litighiamo sempre Lina perché lei dice che io non capisco niente di musica, ascolto solo la roba vecchia, eccetera. Io rispondo pan per focaccia, però.
2: Tu hai su Bruce Springsteen, però.
3: Comunque, voglio dire, tutte le aziende, no, hanno... Tutti i grandi imprenditori hanno delle donne con le palle vicino, no? Quindi
1: mi piace questa immagine.
2: No. Sì, la sto cercando di visualizzare nello spazio e nel tempo, in effetti.
3: Ma come siete stupidi? Dai,
2: tutti
3: i grandi imprenditori hanno una con le palle vicino, no? E la Lina, siccome ogni tanto viene citata per far capire al pubblico, rappresenta questa...
1: ragazzi, Pasqualina.
3: No, ma perché? Lina.

0: Ho trovato una notizia che può riguardarti, caro Fulvio. Dunque, le famiglie sono sempre più in difficoltà, anche la tua. Le badanti sono sempre più introvabili in Italia.
1: Cioè, per me stai pensando.
0: Certo,
2: non sono risorse. Devi sapere che quelle due simpaticone di mia figlia e mia moglie si sono coalizzate. Hanno detto che hanno già scelto l'RSA.
3: No,
0: sì,
3: ti hanno fatto un favore, però
2: però non mi vogliono dire qual è.
0: Vabbè, chi se ne frega.
2: Cioè, dici, tanto non capirò nulla.
3: La dolce Amelia si prenderà cura di te.
2: No, no, cioè, ha detto che ha scelto l'RSA.
3: No, ma più o meno si prenderà cura di te.
0: Io voglio andare nell'RSA, non ho nessuno. Andiamo insieme, facciamo due balle, no?
3: Ci accompagno, andiamo.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve, ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: State. Allora, stavo leggendo di Zidane, Zizou.
1: Zinedine Zizou Zidane.
0: Zidane, che ha detto: attenzione, perché l'Italia, quelli lì sono un po' pericolosetti, certo. Anche certo, se fino adesso hanno perso i mondiali, bla bla bla, bisogna stare molto attenti, hai capito?
2: Vabbè, certo, è normale, dopodiché vinceranno 4-5-0. No, 4-5 non credo, 4-5 non credo, 3 sì, 3-1,
0: fiducia, ragazzi. Cianna. Guarda che è il momento che ti arriva una testata.
2: A me la fa...
0: Zidane.
3: A cura di Stefano Vichi.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Decisamente state ricercando fantasia, immaginazione, libertà di pensiero e di espressione. Nettuno vi seduce con le sue promesse e niente sembra vincolarvi. Cari Toro, qualcuno sembra convincersi di qualcosa, di un dubbio, trasformando un sospetto in verità. Provate a convincerlo del contrario, aiutandolo a ragionare. Gemelli, difficile capire che cosa state veramente ricercando, quali siano le vostre preferenze, la vostra missione attuale. State solo lontani da tutto ciò che non dice il vero. Cari Cancro, vi sentite finalmente tranquilli, finalmente capaci di esprimere lentezza e amorevolezza, senza accelerazioni e con la giusta calma. Per questo state bene con tutto. Amici del segno del Leone, Marte vi obbliga alla guerra, a scontri e a distacchi rispetto a idee o pensieri che non vi convincono affatto. Un consiglio: accettate di poter sbagliare, di illudervi. Vergine, Mercurio litiga con l'energia e la voglia di reagire, ma ha anche bisogno di vederci chiaro e di essere certo di aver capito. Per questo vi sentirete spesso in balia di idee e di emozioni. Bilancia, lasciate che i pensieri si inventino mille storie, che la mente si allontani perdendovi di vista. Vivete solo di energia del momento presente, senza preoccuparvi. Scorpione, respirate un gran bisogno di fantasia, di cose facili e non per forza logiche, non sempre obbligate a capire e a ragionare. Prendetevi del tempo e della passione. Cari Sagittario, la vostra energia attuale, tenuta alta da Marte in caldo trigono, vi spingerà a non avere paura di nessuno, accettando lo scontro, il confronto e la distanza dagli altri. Capricorno, capite che le semplici ambizioni non bastano, che avete bisogno di credere e di sperare in qualcosa di davvero importante e interessante. Chiedetevi che cosa vorreste. Acquario, Plutone subisce le ostilità di Mercurio e di Marte, ovvero della logica e dell'energia, per questo trovare risposte e soluzioni ai vostri dubbi non sarà mai facile, usate la pazienza. Infine, amici dei Pesci, attenzione a certe persone che non vivono troppo bene questo momento, perché carichi di dubbi e di domande, perché poco disposti a credere agli altri.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mi sblocca sì un ricordo. I Police sono stati il mio primo concerto che ho visto all'estero, a Lione.
3: Sì.
2: Una delle prime date. Sai che cosa mi era rimasto impresso?
4: Che cosa?
2: Tutti i van neri. Della crew, no? Dell'organizzazione, cioè. Tanti. E poi Sting, che era, ragazzi, una roba da svenimento.
4: Ma dal vivo te l'aspettavi effettivamente così? Oppure, vabbè, in effetti uno
2: ma
4: Sting.
2: Ma che ne so, non lo so, però.
4: E che magari aspettative, cose.
3: Ragazzi, ma l'avete.
2: Non lo so,
3: cioè,
2: ma stiamo parlando di. C'era ancora il re, non lo so.
3: Ok, ma oggi Sting è quello che è. Figuratevi quando l'hai visto tu.
2: Ecco, bravo. È come te, Giuliani. 20 anni
3: uguale
2: fa.
3: Uguale proprio, identico.

0: chiudiamo Password, purtroppo abbiamo finito, vi lasciamo con altre voci, altre conduzioni, altre simpatie, altri affetti, no?
1: Allora, elenchiamo le stesse simpatie.
0: Allora, Francesco Fredella e Gianni Simioli.
1: Beh, poi anche Francesco
0: e Taranto, eccetera.
2: Taranto. I collegamenti all'aeroporto con Alessandra Vago.
0: I collegamenti all'aeroporto, perché vorrei fare una petizione all'editore.
1: Andiamo, mi piacerebbe.
0: No, dove bisogna andare a
2: Fiumicino,
0: Roma.
2: Però
1: possiamo fare l'inate,
2: certo,
1: noi,
2: tutti ci facciamo
1: qua.
2: Anche dall'inate.
0: Mi piacerebbe da pazzi fare il collegamento.
2: Ma sai che è fighissimo, a me è capitato qualche volta di andarci, è veramente bello, perché tutti i viaggiatori che si fermano lì ti raccontano le loro storie.
0: Ecco, quello anche no, però
1: già perché tu sei un po' orsetto, no? Non mi
0: no, io sono una che...
1: E che ci vai a fare in aeroporto a fare il collegamento?
0: Mi piace, no, faccio
1: bella
0: il collegamento. Non lo so.
1: Anche a Songavazzo, provincia di Bergamo, pochi istanti alle 19.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito in Francia, disordini sempre più gravi nel paese a causa delle proteste degli studenti. Più di 600 persone sono state fermate e un gravissimo episodio si è verificato a Marsiglia. Un preside è stato cosparso di benzina. Benedetta Mannucci.
6: È caos in Francia, dove gli studenti stanno manifestando da due giorni. La protesta, partita dai licei ed estesasi alle università, si incentra sulla sostituzione dei professori assenti e l'ottenimento di più mezzi per l'istruzione pubblica. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia. Secondo l'autorità regionale, al liceo Victor Hugo, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al liceo Saint-Exupéry. Brucia anche un liceo a Nantes. Fiamme anche davanti al liceo di Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Sarebbero oltre 600 le persone fermate, 119 feriti tra studenti e personale delle scuole e 83 feriti tra poliziotti e gendarmi. In tutto sono più di 300 gli istituti coinvolti in tutta la Francia. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza.
5: La Premier Meloni oggi ha inaugurato il Salone Nautico di Genova e fa discutere l'assenza sul palco della sindaca Silvia Salis. Alberto Ciapparoni.
7: Da capire c'è la ragione della gaffe, cioè se si tratta di un clamoroso sgarbo istituzionale, di un errore di scaletta oppure di uno sgambetto tutto politico. Fatto sta però che per la prima volta nella sua storia il sindaco di Genova è stato escluso dal taglio del nastro inaugurale nel primo giorno del Salone Nautico, la fiera che ogni anno fa da punto di riferimento del settore. La Premier Meloni era sul palco con il presidente di Confindustria Nautica Formenti e con il presidente della Liguria Bucci. Non c'era invece appunto Silvia Salis e la polemica è esplosa. L'organizzazione del Nautico ha fatto sapere che il loro cerimoniale prevedeva la sindaca. Da Palazzo Chigi hanno fatto filtrare la notizia per cui Meloni è rimasta sorpresa dell'assenza. Successivamente ha telefonato alla stessa sindaca per esprimere il proprio dispiacere per quanto avvenuto. Lei, Salis, si è limitata ad esprimere il rammarico per la città. Rimane il rebus. Chi è stato? A te.
5: Grazie. Notizia appena arrivata. A Barcellona sono stati fermati ieri 4 degli 8 sospettati dell'aggressione a Nicola Maggiotto, il 21enne veneto rimasto in coma per alcuni giorni nella città catalana. I 4 sono rimasti nelle celle di sicurezza fino a questa mattina, quando sono stati trasferiti in tribunale. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Ora sono stati rimessi in libertà. Voltiamo pagina, si indaga sul copilota che ieri ha cercato di dirottare e far precipitare il volo Dubai-Tel Aviv della compagnia Fly Dubai. Secondo Israele è un musulmano radicalizzato. Alessandra Giannoli.
8: Il copilota che ha cercato ieri di fare precipitare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv aveva subito un processo di radicalizzazione islamista, così Netanyahu, l'attentatore umanita, ha chiesto all'equipaggio di ucciderlo dopo essere stato neutralizzato. È chiaro che intendesse suicidarsi facendo schiantare l'aereo, ha aggiunto il premier israeliano. Sui profili social, l'uomo, ora sotto indagine, avrebbe incitato all'uccisione di ebrei. Si indaga su possibili legami con l'Iran. Intanto si è appreso che l'aereo con a bordo 174 persone era a 30 secondi dall'impatto con il suolo quando l'attentatore è stato immobilizzato e legato da alcuni passeggeri e piloti fuori servizio che si trovavano a bordo, riusciti prontamente a...

0: Per dare stabilità al velivolo fino all'atterraggio d'emergenza in uno scalo saudita migliorano le condizioni del comandante indiano trasferito a Dubai, che è riuscito ad aprire la porta della cabina dopo essere stato colpito dal copilota con un'ascia.
1: È inquietante la notizia arrivata nelle scorse ore da un carcere del Tennessee. Krista Pike, nonostante due iniezioni letali, non è morta e ora è in ospedale. La procedura di esecuzione scatena molti dubbi. Max Vigiani.
2: Krista Pike, un mese prima dei due tentativi falliti di esecuzione, aveva chiesto tramite gli avvocati una procedura diversa per l'iniezione letale o in alternativa di essere impiccata. I suoi legali avevano suggerito l'accesso della flebo nel braccio perché le sue vene erano molto sottili e a causa di una malattia del sangue, la trombocitosi, la fine avrebbe potuto essere particolarmente dolorosa. Le richieste furono respinte dallo Stato del Tennessee. L'esecuzione della Pike nelle scorse ore sarebbe fallita proprio per problemi alle vene, forse per un medicinale non del tutto idoneo. La condannata si trova adesso in ospedale. Krista Pike è stata condannata a morte per l'omicidio commesso nel 1995, quando aveva 18 anni, della 19enne Colleen Slammer, una sua compagna in un programma di formazione professionale. L'assassinio era legato a motivi sentimentali. Il governatore del Tennessee ha disposto una revisione delle procedure per l'iniezione letale e sospeso l'altra esecuzione prevista per quest'anno, il prossimo 3 dicembre. È tutto.
1: Grazie Max. La chiusura della borsa di Milano male oggi con il FTSE MIB che ha perso il 2,21%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Enzo Tamborra.
3: Grazie Ivana. In apertura il calcio, domani alle 20.45 lo Stade France, Francia-Italia, terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il largo successo in Turchia. È un vero e proprio banco di prova per la nazionale di Roberto Mancini, che ha lasciato a casa nuovi elementi. Ipotesi Ken nel tridente offensive. Su radio RTL 102.5 lo speciale Noi dire gol per seguire il match. Intanto è in campo l'under 21 di Baldini per una gara di qualificazione agli europei. In Armenia dopo 30 minuti ancora 0-0. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta che dovrà decidere se commissariare o no la Federcalcio per la posizione non chiara del presidente Malagò. La data è stata annunciata dal presidente del CONI Buonfiglio. Per il tennis, bella vittoria rimonta di Matteo Berrettini nel primo turno di Tokyo contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Ricordiamo infine che domani iniziano i weekend di Formula 1 in Malesia e della MotoGP in Giappone. E per lo sport è tutto.
1: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Paolo Corazzon. Anche nei prossimi giorni condizioni meteo più estive che autunnali sull'Italia. Vi segnalo giusto per domani qualche nuvola al nord, specie sulla fascia alpina prealpina in Liguria, con qualche goccia di pioggia in montagna. Nel resto d'Italia non mancheranno ampie schiarite, nel weekend sole protagonista un po' ovunque e temperature sulle regioni tirreniche vicine ancora ai 30 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo fermo che è stato da poco rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Roma. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso verso Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale Est e Cormano. Situazione simile in A8 Milano-Varese tra Lainate e Origio Ovest in direzione di Varese. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, qui i chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta a Mare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ora protagonisti, buona serata.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. Eccoci, 19:08 minuti. Ci siamo, popolo dell'antenotte, del pomeriggio tardo, dei protagonisti. E allora buona serata all'uomo croccante
8: antenotte.
7: Da Napoli.
8: Antenotte. Oh, antenotte.
9: Mi è piaciuto antenotte. Un sacco antenotte, che
7: sì.
9: Bello.
7: Sì.
8: Taranto, ma perché deve sfoggiare questi vocaboli?
2: Ma
8: d'ora
2: in poi lo userò anch'io, è bellissimo.
8: Ma che cosa? Basta dire buonasera a tutti.
7: Ma sai perché sfoggio io? Perché sì, sono nato a Foggia.
8: Oh, ecco qua, abbiamo cominciato subito. Buonasera, io vi parlo da Napoli, Francesco Taranto da Cologno Monzese e Francesco Fredella senza patria da Roma.
7: Non è vero, senza patria potestà.
2: No, cioè, perché ricordiamo che ti hanno tolto le chiavi della città di Foggia, tua città natale, ma te l'hanno tolte, purtroppo.
7: Ma non solo Natale, anche Capodanno e Pasqua.
8: Scusate, due cose: la schiscetta milanese è il vero segreto per restare in forma e ne parleremo, ma domani è la festa dei nonni, lo sapete perché i nonni sono importanti?
7: Perché ci pagano,
8: perché ci
7: lasciano un'eredità,
8: le pensioni e i risparmi. Ne parliamo, vive i nonni.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Dua Lipa ad aprire Protagonisti questa sera, giovedì 1° di ottobre. Subito ci portiamo avanti noi, perché
1: dai
0: domani, giusto, domani è la festa dei nonni.
2: Ma ci portiamo
3: ovviamente
2: avanti.
3: Sono auguri interessati,
1: ma che
3: molto
1: sei una brutta persona,
3: perché lo sanno tutti che l'Italia è una repubblica, come scrive qualcuno, fondata sui nonni. Grazie alle loro pensioni e ai risparmi di una vita, tanti over 40 ancora chiedono la paghetta ai loro
1: ma non
3: nonni.
1: Solo spendiamo, sperperiamo tutta la pensione dei nonni, e noi abbiamo al telefono
3: un nonno
1: speciale,
3: sì.
1: Perché non solo il nonno d'Italia, è il nonno di Rodi Garganico, è stato sindaco 20 anni, Nicola Pinto è tornato. Nicola,
4: buonasera a tutti voi.
1: Allora, hai già fatto testamento? Già ti rubano le paghette? Come funziona?
4: Ma
1: da te?
4: No, dai, i testamenti si fanno, tanto vanno ai figli e poi i figli fanno ai nipoti. Dai,
1: bravo, e i nipoti li spendono.
3: Non ho capito molto, però volevo chiedere una cosa a Nicola, ma molto velocemente. È vero che ancora oggi qualche volta, caro nonno Nicola, sei costretto, devi supportare qualche tuo figlio che magari non arriva a fine mese, allora ci pensi
4: il
3: tu?
4: Il problema comincia da qui, poi ci sono nipoti. È la notizia di qualche ora fa che siamo la nazione con più disoccupazione giovanile.
1: E quindi senza i nonni adesso un pieno di benzina costa pure di più, quindi prima ne sfamavi uno, oggi quanti nipoti hai?
4: Io ne ho 8, 2 per figlio.
1: 8!
3: Ma perché non li assumi, che così puoi godere anche delle cose fiscali, scarichi tutto, e cioè fai una piccola società a questo punto, nonno
1: CDA,
3: SRL.
1: CDA.
4: Ma forse anche una mini squadra di calcio, dai.
3: Vabbè, così capitalizzi.
4: Con i figli,
3: però
4: io così giochiamo.
3: Però nonno SRL, guarda, non è male, li assumi, sai come? Che devono fare i nipoti, punto. Grazie Nicola.
1: Buoni pasto tutta la vita. Buoni pasto tutta la vita.
3: Fare i nipoti.
1: Esatto, ma Nicola poi non prende mai con la pensione.

0: da sindaco, giusto Nicola?
1: Chi te l'ha
0: no.
1: detto?
2: Non esiste,
3: non esiste,
2: non esiste la pensione da sindaco.
0: Grazie,
2: grazie.
0: Magari, grazie, grazie Nicola, Nicola.
1: Vive
0: Pinto.
1: Nonni, vive nonni.
4: Tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudere.

0: c'è Adele, 19:25 su RTL 102.5. Attenzione, per dimagrire il dietologo sorrentino dice è importante mangiare bene, ma la schiscetta milanese, che tutti sappiamo cos'è, e la pasta non fanno ingrassare. Quindi, caro il mio Signoli e Taranto, andiamo?
1: Certo,
0: dove? Non, Gianni è doppiato, non
1: il nostro
0: si sente
1: Gianni,
0: Gianni
1: lo stiamo sentendo, ma sta andando nella tua foggia, credo. Se non sbaglio,
2: cos'è la schiscetta? Scusami, vuoi spiegare che cos'è la schiscetta?
1: Allora, schiscetta, diciamo, innanzutto è il contenitore in cui si mette il cibo, ma
0: è,
1: poi per,
0: per
1: estensione diventa il pranzo. Vediamo. Portato. Vai. Comunque al sacco.
2: Quindi la schiscetta è un contenitore. Vediamo
0: e
2: se
0: noi
2: la
0: chiamiamo foggia.
2: Pronto? Casalinghi, Gattullo della famosa Assunta.
3: Foggia. Sì?
2: Avete la schiscetta?
3: Parla.
2: La schiscetta, avete la schiscetta.
4: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
6: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 ha solo 1,49 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: tu liscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Marco Mengoni, sai che 19:37 minuti, sapete che ho una grandissima voglia di atterrare in
1: California. Vogliamo andare in California, vogliamo atterrare.
0: No,
1: e
0: no?
1: Allora atterriamo.
2: Ecco, questo è un nostro Dixit, ragazze, scusate, certo. Buonasera a
1: cos'è
2: tutti.
1: Un nostro
3: Dixit.
2: Dixit, no, non dissing, è un modo di dire nostro.
1: Io conosco le patatine e le Dixit, basta.
0: Vabbè. Buone quelle.
2: Ragazzi, sentiamola, vai, sono con due ragazze che sì. Si chiamano
4: Nicole, Valentino.
2: E, se, e dove state andando, ragazze? Raccontateci voi e perché state andando lì.
4: Stiamo andando a Parigi a trovare una nostra amica che ha compiuto 30 anni.
2: Ah, quindi voi due ospitani più o meno.
4: Sì, noi trentenni, però oggi ci hanno dato delle ventenni.
2: E infatti sì, avrei detto, cioè, avrei detto più piccole, sì, avrei detto anche confermate io. Voi ragazzi sì, che sì, sembrano sì, più piccole.
1: Posso fare una domanda? Vai. Ma sono ospiti di abbiamo questa paura. Amica?
2: Sarete ospiti dell'amica, chiede?
4: Sì, sì. Ah,
1: che
4: sì.
1: Sarà felicissima di ospitare.
0: Ma perché lei vive a Parigi, quindi che fa a Parigi lei?
2: Che fa a Parigi l'amica, chiedono?
4: Lei si è fidanzata con un parigino.
0: Hai capito?
4: Lì, e...
1: Una baguette.
0: No, no, no, vabbè, questo mi sembra un po' eccessivo.
2: No, no, anch'io ho un'amica a Parigi che si è fidanzata con un parigino e speravo mi potesse presentare qualcuno. Non so se è il vostro caso, esatto. Però io quando andai lì speravo in questo, quindi non so.
1: Ma andrete sulla torre Eiffel, cioè quella tutta di ferro, andrete
0: no,
1: lì?
0: Vabbè.
1: O no?
2: Di Francesco Fredella.
4: Sì, sì, sicuramente. No, vabbè. Ci aspettiamo un bel giro da lei che ci abita. Quindi.
2: Anche
1: che
2: perché
1: loro stanno
2: lunedì mattina, quindi insomma saranno un pochino di giorni, un weekend lungo, ecco, diciamo così.
0: Bene. Vabbè, a scrocco proprio alla grande, insomma, diciamo. Però bravo, bravo, è giusto così, bisogna approfittare comunque degli amici.
5: Bello, bello, bello. Grazie Alessandra.
2: A viva voi, ciao. Vicino.
5: E adesso ciao. Attenzione, new hit, questa ragazzona qua che balla e canta è slovacca, si chiama Adela.
1: Ma quante ne sai? Oh.

0: Gli Oasis, 19:45, siete a Protagonisti su RTL 102.5. Tra poco andremo in una città del sud perché la schiscetta, e non vi dico cos'è, caro Gianni. Non voglio dirlo. Non voglio, fa bene la salute.
1: Eh sì, è vero, poi indagheremo.
2: Sia una pietanza, una specie di...
0: Tu dici?
2: Sì, non sapevamo fosse un contenitore, ma tra poco lo scopriremo. Che mettiamo? Una canzone?
1: Sì, Miley.
2: Vai. Let's go.

0: Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger fino all'estasi, 19:52 minuti, tempo anche di un cruciterga, direi così. Vai, lanciamolo
1: esatto.
0: Al volo.
1: Vogliamo
0: Vai.
1: Dare il premio pure?
0: Sì.
1: Allora, aspetta che Gianni lo stiamo doppiando.
2: Sì,
1: allora, io doppiato perché non si sente buono.
3: Ah,
1: così.
3: Non sono una
1: prova. Ecco, sì. Allora, il premio vi dico qual è.
0: Dai,
1: posso dirlo?
0: Sì.
3: Veloce,
1: un
3: veloce.
1: Clarinetto. Quello di Arbore, ma non quello che si suona, è un portachiavi grande quanto
3: allora,
1: un clarinetto.
3: Attenzione, in questo momento è il programma preferito di Stefano De Martino, un programma anni 80, vi diamo un aiutino, come si dice, 378-378-1025. Quante lettere, Fredè?
1: Il titolo è lungo.
3: È lungo.
1: Inizia, però abbiamo un'idea. Con la O di O, soldato innamorato.

0: Missing Everything But The Girl, 19:59 quella. Minuti. In tanti stanno provando a risolvere su Citerga di oggi. Non così facile, però.
1: No, c'è una avuto. Persona che si è avvicinata, forse ha indovinato. Allora. E avrà come premio, posso dirlo, un piatto di pasta, fagioli e cozze. Basta,
2: non è clarinetto. Vabbè,
1: tutti e due, tutti e due.
2: Lo farò per voi. 378-378-1025 è il programma preferito di Stefano De Martini in questo momento. Torniamo tra poco.
1: Beh, facile.
0: Anche a Luogussano, in provincia di Avellino, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con una ultima ora, bollettino del Gemelli su Vittorio Sgarbi. Condizioni critiche ma stabili, ricoverato per una insufficienza respiratoria. Ora a Bologna ci sono novità sul caso della morte di Fakir. Mantiloni.
5: I dati tossicologici sulla cocaina trovata su Abderrahim Fakir sono rilevanti, ma il tasso corrisponde alla metà della quantità che può essere causa di morte autonoma. Lo ha spiegato l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia del marocchino 42enne, morto il 19 luglio a Bologna mentre veniva immobilizzato da due poliziotti. È indubitabile che senza la componente asfittica non sarebbe morto in quelle circostanze, ha aggiunto l'avvocato della famiglia, secondo il quale la cocaina non è neppure con causa della morte. Pronta la replica dell'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due poliziotti iscritti nel fascicolo della Procura di Bologna. Dalle analisi tossicologiche emerge da parte di Fakir un ripetuto consumo di cocaina nelle ore precedenti alla morte, un valore per la scienza mediamente superiore a quello letale. Nelle prossime ore a Padova è previsto un incontro tra tutti i consulenti tecnici.
4: Ora in Spagna per le novità sull'aggressione del 21enne italiano a Barcellona. Coppola.
6: I Mossos di squadra hanno fermato 4 degli 8 presunti autori del pestaggio di Nicola Maggiotti, il 21enne trevigiano finito in coma dopo un'aggressione all'esterno di un locale a Barcellona. Due di loro sono minorenni, tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere e dopo aver trascorso la notte in cella di sicurezza sono stati rimessi in libertà, mentre i Mossos continuano a indagare per accertare l'identità di due dei sospettati ancora sconosciuta. Il giudice ora dovrà decidere sul prelievo del loro materiale genetico per verificare se vi siano tracce sulla maglietta della giovane vittima e sugli accertamenti sui telefoni cellulari che sono stati sequestrati. Nella notte tra il 12 e 13 agosto scorsi, colpito alla nuca da un pugno, Maggiotti era crollato per terra battendo violentemente la testa. I medici gli avevano indotto il coma farmacologico dal quale il 21enne era miracolosamente riemerso dopo una decina di giorni.
4: Intanto vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del varo domani del documento programmatico di finanza pubblica con la Premier Meloni, due vice premier Salvini e Tajani e il ministro dell'economia Giorgetti. Infine, poco fa attacco del presidente russo Putin che ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. È tutto, ora ci sono il meteo e il traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore un po' di nuvolosità al nord-ovest, su parte del versante tirrenico in Sardegna, per via di una perturbazione atlantica che però non riesce ad avanzare verso l'Italia. Quindi venerdì ancora tempo stabile, in prevalenza asciutto, seppur con ancora annuvolamenti ad ovest, qualche goccia di pioggia sulle Alpi e un clima molto mite. Temperature che ancora toccano i 26-27 gradi al pomeriggio. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso miglioramento sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano code per lavori tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Mentre in A11 Firenze-Pisa Nord il traffico è bloccato tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino a causa di un incidente avvenuto in direzione di Firenze che vede coinvolte più auto. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grottammare e Pedaso per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, così come tra Pedaso e Grottammare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di allacciare le cinture di sicurezza e guidare con prudenza. Vi auguro un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, una buona serata dalla redazione.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
0: E allora, oltre anche al bacio, perché 24 minuti si comincia al bacio con tantissime mission.
1: Vogliamo,
0: per esempio, la Puglia, giusto?
1: Andare
0: la Puglia.
1: In Puglia, in Puglia, perché il New York Times la premia come meta preferita d'inverno. Pensate, non solo.
0: Perché il New York Times ogni giorno premia comunque qualcuno.
1: Non hanno nulla da fare questi.
2: Sempre la Puglia. Guardate, sempre, secondo me c'è qualche giornalista del New York Times che
0: di base, si chiama Fredella.
2: Scrocca un po', per carità. Allora, io invece vorrei andare a Beauville. Dove si trova Beauville, caro Fredella?
1: È in Francia, Beauville.
2: Ah, Beauville.
1: Sì,
2: ma come,
1: Beauville.
2: Scusami, Beauville.
1: No, io lo dico in
2: quindi
1: francese.
2: È lì che c'è questo borgo che diventa la Divina Commedia per due giorni, tipo.
1: Esatto.
2: Ah, in Francia?
1: No, in Italia, vicino Frosinone. Ma noi chiameremo il sindaco di Como.
2: Mi piace, ma
1: quello del rame.
2: Ci siete, Beauville, ci siete, fatevi avanti.

0: 20:11 su RTL 105. Attenzione, perché andiamo in un paese della provincia di Frosinone dove si celebra la Divina Commedia di Dante Alighieri. Sì, io rido perché vediamo quanto sono preparati. Noi mischieremo un po' le carte.
1: Se ho capito bene, la Divina Commedia è un pretesto, ma soprattutto su si beve buon vino.
0: Vabbè,
1: pronto? RTL 102.5, diamo impulso agli eventi italiani ogni sera.
2: Cultura,
1: signore,
2: cultura.
1: Quando si tiene questa Divimboville ispirata alla Divina Commedia?
3: Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre. Delle cantine.
1: Ma quindi non c'entra niente la Divina Commedia, è una scusa per bevacchiare un po' di più in nome della cultura.
3: No, la Divina Commedia sono i temi delle tre piazze principali.
1: Ah, ho capito.
0: Si fa commedia dopo.
1: Chi interpreta Renzo e chi interpreta Lucia?
2: Ma no, quello è un altro libro.
0: È un'altra cosa.
3: Due cittadini di Boville,
0: Renzo e Lucia.
3: Sì, presentamente il signor Bughetti, il signor Antonio detto Bullone e la moglie.
1: Ah, ecco, e chi è che dice nel mezzo del cammin di nostra vita? Renzo o Lucia?
2: Ma sono libri diversi, non sono
3: cosa. Fanno mezza frase a testa, fanno, si completano a vicenda, si completano.
0: Okay, chiedi di Petrarca e Laura se
1: Senta,
0: ci sono.
1: Ma quel ramo del lago di Como, invece, non c'entra niente con la Divina Commedia, c'entra?
0: Come no.
3: No, non c'entra. In questo caso, nel nostro tema, no.
1: Quindi avete buttato via il lago di Como, vi siete tenuti Renzo e Lucia, che le avete messo.
3: Sì, messo una bomba per tirare l'acqua,
0: Chiedi di Boccaccio.
1: Renzo e Lucia, Dante e Beatrice, non ci sono.
3: Dante e Beatrice anche ci sono, come no?
1: Ah,
3: verso le piazze, nelle intere piazze di Boville.
1: Per la prima volta, vedete il vino, la forza del vino. Renzo e Lucia incontreranno Dante
0: e Beatrice. Scusi, ma sono due periodi diversi.
1: Allora,
3: vino è riuscito a fare questo miracolo.
1: E allora noi diciamo tutti, grazie all'associazione Tobea di Divimboville, provincia di Frosinone, 3-4 ottobre.
0: Oh, ma ho capito perché
3: siete numerosi, mi raccomando.
0: Però ho capito perché si chiama Divino Commedia a questo punto.
1: Secondo me è più divin che commedia.
0: Capito.
3: Buonasera. Grazie a lei, ancora, di nuovo.
2: Arrivederci. Ha iniziato già forse.
0: Scusate, io mi dissocio perché posso dire.
1: Il grande fratello della letteratura italiana.
0: Ha mischiato due periodi insieme.

0: Contatto in Egramaro 20 e 20 minuti su Retera 105 in protagonisti.
1: Che allora hai indovinato? Abbiamo chi ha indovinato?
0: Finalmente.
1: Il Cruciterga. Gianni, qual è il grande rebus di oggi?
2: Allora, il programma preferito anni 80 che in questi giorni guarda di continuo Stefano De Martino. Cruciterga, chi risponde?
1: Vabbè, ma hai indovinato chi, pronto chi è?
3: Ciao, Armando.
1: Sembra tutte le. Da dove?
3: Da Como.
0: Il campione in carica lui,
1: da, da Como.
2: Vabbè. Risposta.
1: Qual è il programma?
3: Da Como.
1: Ma qual è il programma al volo? Ce lo dica. Bravo!
2: Bravo Stefano che sta scegliendo i pezzi. Fai bene a guardare.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Pioggia di fatture da Saturno.
7: Fatture processate.
6: Pratiche nebulose.
7: Già chiuse.
8: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
9: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
10: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
13: Iperceramica.
14: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
16: Silverline, cappe per cucine che ispirano.

0: il Jason Derulo, 20 e 30 su RTL 105, la prima radio d'Italia. Noi ci siamo e atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, anzi vogliamo atterrare.
1: E allora atterriamo.
0: Alessandria Batta d'Egitto, è lei.
2: Ma, ciao ragazzi.
1: Insomma, che fai al telefono? Cioè, sono
2: in allora sì, mi avete beccato un attimo così preparata. No, in realtà ero un po' alle prese con l'intelligenza artificiale qui dell'aeroporto di Fiumicino. Perché in realtà la gran figata, a me piace tanto usare questa parola quando ci sono delle innovazioni che riguardano figata. L'intelligenza artificiale, novità, sì, figata con la G.
1: Pazzesco.
2: È che
1: beh, certo.
2: Fa 1,5 milioni di conversazioni, quindi in realtà è un qualcosa di già utilizzato, però io non l'avevo ancora sperimentata, la chat WhatsApp dell'aeroporto di Roma Fiumicino, l'assistenza virtuale in generale, che però prevede anche le telefonate adesso. Io l'ho utilizzata e se tu inquadri il QR code di Adrix, l'omino, qui l'omino insomma l'extraterrestre dell'aeroporto di Roma, di aeroporti di Roma, che cosa succede? Praticamente ti si apre la conversazione con l'aeroporto di Roma Fiumicino, tu puoi telefonare e chiedere qualsiasi cosa e sembra veramente di parlare ad un'amica. Perché la voce
0: potrebbe
2: non è nemmeno computerizzata.
0: Potrebbe essere uno scherzo telefonico un po', no?
2: Tipo gli scherzi che fa Fredella, no, non c'entra niente. Cioè, la voce è reale, sembra veramente di parlare con un'amica, con una persona effettivamente esistente, e risponde a qualsiasi cosa. Io l'ho messa alla prova, ho chiesto tipo quali sono i prossimi voli che vanno a Madrid, ma sono in ritardo.
0: Ah, scusa, per esempio una domanda.
2: A Bologna. Cioè, la facevo impazzire, la facevo girare per il mondo e rispondeva effettivamente in maniera precisa, puntuale e corretta.
0: Visto che oggi è 1 ottobre, chiedigli se è arrivato il cedolino dalla pensione. Sai che il 1 ottobre
1: vabbè, ma
2: non credo che quello c'entri con l'aeroporto.
0: Tu hai detto che risponde a tutto,
2: no? Però provatela perché aiuta tantissimo. È già molto utilizzata, come dicevo prima, oltre 1,5 milioni di conversazioni, quindi io l'ho scoperta tardi tra virgolette, però non ne farò più a meno, veramente.
1: Bello.
0: Beh, meglio tardi che Adrix, no?
2: Adrix è tanto carino, è qui dietro di me. Voi non potete vederlo, ma è qui dietro.
0: Ce la saluti?
2: Ve lo saluto. Adrix. Poi ciao, utile, saluto. Ti dà un sacco di informazioni.
0: Sì, bene, bene. Mi raccomando, Ale, chiedi. Cioè, l'uscita per la via giusta ancora
1: sì,
0: ti perdi,
1: no, esatto.
0: Non vorrei.
1: No,
2: per ora non è, quello non è ancora mai capitato.
0: Bene, grazie alla nostra Alessandra.
2: Ciao ragazzi, a domani.
0: Tra poco, se riusciamo, andiamo a chiamare un altro sindaco in Puglia. Che ne dite, no?
1: Bello,
3: certo.

0: Evanescence, Bring Me to Life, 20-39 minuti su RTL 125. Qua in protagonisti bisogna parlare di Puglia. Come sta facendo il New York Times? Il New York Times, ragazzi, ogni giorno pubblica un nuovo numero sulla Puglia.
1: È un marchettificio unico, c'è solo la Puglia.
2: Io avevo cercato una redazione italiana del New York Times, ma non possiede una sede aziendale. Adesso provo sede Puglia. Continuate voi.
1: Bene, abbiamo il sindaco, uno dei sindaci della Puglia, di Tricase e Depressa. Sindaco, benvenuto, si presenti.
3: Grazie a voi, Antonio De Donno, sindaco di Tricase e anche di Depressa.
1: Ecco, ma di Depressa si parla sul New York Times?
3: Si parla ovunque. Veramente uscì un articolo sul New York Times un po' di tempo fa che parlava di Tricase.
2: Ma non le vediamo, perché il New York Times un giorno sì, ma anche l'altro giorno sempre sì.
3: Ma noi abbiamo personalità qui che ci aiutano, perché c'è la Mirren.
2: Con tutto l'amore della Puglia, guardi, sta parlando con un napoletano che ama tutta la Puglia, Fredella di Foggia, Taranto dal cognome.
1: Però è possibile che tutto sto marchettificio, secondo lei?
2: Com'è che
0: c'è un infiltrato in redazione del New York Times?
2: Che fate voi? Li coccolate sti giornalisti del New York Times?
3: Forse sì. Penso che loro molti amano la Puglia. È un momento d'oro. E bisogna lavorare.
1: Non è che vengono d'estate senza pagare l'ombrellone, no? Non fanno il cambio merci. Cioè, non capita. Cioè, non li corrompete. No, è tutto reale, giusto?
2: Possiamo chiederle, però, visto che lei, insomma, voi della Puglia siete così in contatto con il New York Times, spendete una buona parola per la Calabria, se potete.
1: Esatto. Praia mare, possiamo.
3: I cugini della Calabria, ma certamente.
2: Esatto.
3: Siamo in sintonia.
1: Altro che i cugini
0: l'Italia
1: di campagna, abbiamo i cugini della Sila. Dai,
2: forza. Una sua telefonatina al New York Times, così incoroniamo anche la bella Calabria.
3: Spenderemo anche per la Calabria.
2: Grazie, sindaco. No, Francesco.
1: C'è anche l'inserto cani, lo sai? New Yorkshire. Sì,
2: gli andava detto, siamo stati sinceri. Guarda, siamo stati bravi.
0: Ma guarda che Gianni, sorvolato su una battuta del secolo.
1: Brutta persona.

0: The Bausa Magnetic, 20 e 47 minuti, è quasi ora, è quasi momento di cantinetta.
1: Però,
0: secondo me
1: Gianni
0: è andato a controllare un attimo.
1: Possiamo salutare Taranto, sì, i nostri registi, ma certo, che ci mandano in onda. Cristian Alberton e il nostro Diegone.
0: Grande
1: io
0: Diegone.
1: Li vedo in regia che stanno smanettando.
0: Eccoli,
1: guitati,
0: li avete visti anche voi se ci seguite la televisione.
1: Che belli uomini. Vabbè, allora.
0: Cremonini, la nuova paparazzi.

0: dove vorremmo stare. Ma invece vi teniamo compagnia a 20:53 su RTL 102.5. Tra poco il Millennium. Allora, ieri sera sei rimasto bloccato in ascensore, Simioli, ecco, giusto?
1: No, anche oggi sono, comunque
0: senza voce,
2: ecco. Pronto? Ci sono?
1: Sì. Vabbè, oggi sei. Un pezzo di Battisti, giusto Gianni? Ciao. Vorremmo.
2: No,
1: ma li sentiamo.
2: Sì, mi state prendendo per il culo tutta la sera, ragazzi.
0: Ma non è vero, ma se non schiacci i tasti,
2: puoi farlo con i registi a Cologno che mi stanno preperculando alla grande. Sì, vado in cantinetta, voglio Lucio Battisti.
0: Sì, però torna, non fare
2: torno,
0: come ieri,
2: se mi fanno via,
0: non torni più.
1: Intanto c'è Anna.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io vi consiglierei non soltanto di ascoltare l'onda, il programma, ma anche il fuori onda,
3: è meglio
2: un'onda
3: anomala.
4: Io non parlo, tanto non mi sentite.
2: No, abbiamo capito,
3: puoi
2: ripetere.
3: Ti sentiamo.
4: Allora, siccome non mi sentono, parlo per me stesso. Fiori rosa, fiori di pesco, pescata in cantinetta. Lucio Battisti.
2: Avevo detto fiori di zucca, hai capito male?
4: Vabbè, Gianni, devi aspettare Halloween.
2: Vabbè.

0: Bellissima, fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti che abbiamo pescato in cantinetta per
1: pensa
0: chiudere.
1: Questa, no, pensa che questa Gianni l'ha pescata perché voleva prendere una pesca, una no, pesca basta. Con la E aperta
2: ma
1: e la, ha ma preso
2: poi,
1: questa.
2: Puoi smettere che mancano 9 secondi, diamo la linea al GO e ce ne andiamo. Buonanotte.
1: Buonanotte, torniamo domani adesso. Ciapparoni per il GO.
2: Tagliatelo.
0: Anche a Robecchetto con Induno in provincia di Milano sono le 21.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura c'è la pagina politica fra legge elettorale e polemiche varie. Ce la racconta Raffaella Coppola.
5: L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità alla riforma della legge elettorale presentate dalle opposizioni. Hanno votato con la maggioranza anche i vannacciani che hanno definito ridicole le pregiudiziali, pur restando critici col testo della riforma che promettono di osteggiare nelle sedi opportune. Le opposizioni dal canto loro preannunciano battaglie anche fuori dal Parlamento. Intanto è scoppiato un caso al Salone Nautico di Genova. La sindaca Salis non è stata chiamata a salire sul palco al momento del taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. La premier si è detta dispiaciuta. Palazzo Chigi ha attribuito la responsabilità all'organizzazione del salone. Se volevano togliermi attenzione non ci sono riusciti. Il commento asciutto di Salis.
4: Intanto la Commissione europea ha ricevuto poco fa proprio la lettera della Premier Meloni in cui si chiede maggiore flessibilità di bilancio alla luce della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Adesso ci trasferiamo negli Stati Uniti per una storia che ha davvero dell'incredibile. Sentiamo Max Vigiani.
6: Krista Pike, un mese prima dei due tentativi falliti di esecuzione, aveva chiesto tramite gli avvocati una procedura diversa per l'iniezione letale o in alternativa di essere impiccata. I suoi legali avevano suggerito l'accesso della flebo nel braccio perché le sue vene erano molto sottili. Le richieste furono respinte dallo Stato del Tennessee. L'esecuzione della Pike nelle scorse ore sarebbe fallita proprio per problemi alle vene, forse per un medicinale non del tutto idoneo. La condanna si trova adesso in ospedale. Krista Pike è stata condannata a morte per l'omicidio commesso nel 1995, quando aveva 18 anni, della 19enne Colleen Slammer, una sua compagna in un programma di formazione professionale. L'assassinio era legato a motivi sentimentali. Il governatore del Tennessee ha disposto una revisione delle procedure per l'iniezione letale e sospeso l'altra esecuzione prevista per quest'anno, il prossimo 3 dicembre.
4: Infine la nazionale, gli azzurri a Parigi domani affronteranno la Francia in Nations League alle 20.45, la seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. È tutto, ora c'è il traffico.
3: Via Radio.
7: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 1 Milano-Napoli dove si è formata coda per lavori tra Fidenza ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna. Vi ricordo infine la chiusura notturna del tratto dell'Autosole tra Orvieto ed Orte dalle 22 per chi viaggia verso Roma con riapertura prevista alle 6 del mattino successivo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buonasera, benvenuti, ben arrivati, 3 minuti dopo le 21, come state? Noi ci siamo, buon giovedì, 1 ottobre 2026, siete nella suite su RTL 102.5 e oggi in studio c'è lei, Francesca
8: Cheyenne! Ragazzi, dai, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, buonasera a questo bel parterre tecnico alla mia sinistra, ovvero Cristian Albertone, Dieghito, come ti chiami il cognome, scusa?
9: Chi sei, tutta la vita?
8: Dieghito. Barbato. Dieghito detto chi. Naturalmente buonasera a Simone Palmieri e a Nick Giustini e a lei da Roma, Stefania Iodice.
9: Buonasera, sempre più sola. Mi state mettendo a dura prova. Voi vi riunite, vi vedete tutti quanti insieme allegramente.
0: Ecco, meglio così, Stefania, meglio.
10: Cosa è successo?
0: Niente, ci siamo capiti.
10: Cosa avevi notato? Vabbè,
9: raga, sarà così tutta la serata.
10: E vai. Partiamo, dai, partiamo, dai.
0: Vai. ce l'abbiamo!
10: Bravo Dieghito!
1: Sempre sui test superato, Diego.

0: I Colors, Rolling Stones. Sono i Colors o sono...
1: No, allora ti spiego, sono i Colors che cantano gli Stones.
2: Ecco, un omaggio, capito? Diciamo.
3: È un crossover, è un crossover.
0: Ecco perché non avevo capito.
3: Sì, ma buonasera, in realtà noi comunque stavamo parlando di Pizzoccheri fuori onda.
0: Sì, vabbè, ma così non avevo un...
3: Li conosci, Steffi, Pizzoccheri?
2: Sai che ho googlato per andare a cercare? Forse no, non so neanche se li ho mai assaggiati.
0: Ah, male.
3: Sarà un'occasione di andare a trovare Nicolò in quel di Monza dove ha appena aperto questo ristorante a Valtellinese.
2: Sì, l'ha aperto lui?
0: No.
3: Qualcuno l'ha aperto.
1: Sarei qua. Penso, cioè avrei da fare al ristorante a quest'ora, no?
0: Se fosse piatto tipico valtellinese, molto condito, molto pesante, ma anche molto buono.
3: Tanto burro, tanto formaggio fuso, insomma.
2: Sì. Già mi avete convinta. Sì. Questi due ingredienti bastano.
0: È come se fosse una fettuccina, però al grano saraceno. Siete d'accordo?
1: La fettuccina spessa così.
0: Spessa così, certo. La
2: fettucciona.
1: Con gli shot poi.
3: Scusa, ci sono anche le patate dentro?
1: Sì, a volte
3: possono essere
1: le verze, le coste. Ci può essere un po' di tutto, sono buonissimi, ma se mangi quelli poi pennichella forzata.

0: Harry Styles, che Styles, Golden, alle 21:18, come le mele su RTL 102.5 nella suite. Benvenuti, sì. Bentrovati, Nicolò, Stefania, Francesca.
1: Cos'hai
0: Simone
1: da ridere?
0: Fino alla
1: le
0: mezzanotte.
1: Mele.
2: Golden, no, vabbè, che tante cose saporite.
1: Sì,
2: però.
1: Infatti di quello parlavamo poco fa fuori onda, proprio di cose saporite. Di cose
2: yummy.
1: L'ora è giusta, no?
0: Sì, allora visto che ci siamo, no? Abbiamo parlato
1: diciamolo.
0: Di pizzocchi.
1: Ma che
0: bello, benvenuti nella mia cucina. Nel fuori onda abbiamo parlato di canederli, tutti i posti tipici, tutti i piatti tipici di posti del nord. Allora al 378-378-125 raccontateci qual è il piatto. Però questa cosa è bella, che voi parlate di cose e io faccio le domande banali.
3: Ma non è così.
0: Potrebbe
3: bello.
0: Essere una bella gag.
2: È un
0: gag,
2: format.
3: Ma se la definisci
2: me.
3: Gag, se la definite format che funziona.
2: Guarda che questo è il lavoro di redazione, Simone Palmieri. Proprio ti mancano le basi.
3: No, definiscilo lavoro di redazione.
1: Ma qual è la domanda, scusate, mi sono persa.
0: Il piatto tipico del vostro paese, non sono stato interrotto.
1: Certo.
0: Quello che però gli altri non possono conoscere.
1: Certo.
0: È tipo il ciauscolo, sai cos'è il ciauscolo?
1: Infatti, cos'è il ciauscolo?
0: Vedi, non lo sai.
2: A Napoli.
3: Salame.
0: Bravo Diego, tipico marchigiano e abruzzese, dai.
4: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata, 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, su RTL 102.5. Very normal people.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Miles Smith alle 21.28 su RTL 102.5 nella suite. Dobbiamo giusto ricordarvi che sono iniziati, esatto, per quanto riguarda X Factor, perché noi siamo la radio di X Factor, RTL 102.5. Franca, quale parte del programma è iniziata?
1: Sono iniziati i bootcamp.
0: Yeah. Brava Franci. E purtroppo, vabbè, non vi possiamo dire niente rispetto
2: vi spoileriamo. Ci sono tutto. Le primissime esibizioni, insomma, la serata è lunga, magari avremo modo in qualche modo di raccontarvi qualcosina, no? Seguendo anche noi in diretta.
0: Anzi, possiamo mandare l'audio in onda, Nick?
3: Beh, a questo punto spoileriamo tutto. Volete sapere chi ha vinto X Factor? Fausto Leali.
2: Non ha vinto Sanremo, non vincerà Sanremo, anzi lui.
3: Vince anche X Factor. Comunque anche sono stato preso in giro. Ma al 378 378 1025 sono arrivati tanti messaggi in più rispetto a quelli che di solito riceviamo, no? Perché parliamo di cibo, il cibo tipico, e qualcuno ci dice la salama da sugo, dice Marcello.
2: Dove? Di dove?
3: Ma non importa, a me ha fatto venire fame la salama da sugo. Viva la salama!

0: Ten Sharp, You and Me, You and I, alle 21.35.
1: Solo you, in realtà.
0: Ah, è solo you?
1: Di solito le dimezzi, le canzoni, adesso vai con l'aggiunta, però.
0: Beh, suonava meglio forse, no? Cioè, dovremmo farlo presente, dovremmo farlo notare.
2: Sì, vabbè, ma fallo, fallo presente ai Ten Sharp, ecco.
0: Sì, sarà fatto su RTL 102.5 nella suite. Sì. Allora, questa sera però non abbiamo ancora capito, ci sono dei messaggi.

0: taggi rispetto al cibo, possiamo andare. Andiamo oltre, grazie, vi ringrazio.
1: Andiamo
0: Nick,
1: andiamo
0: grazie.
1: Andiamo oltre,
0: dove andiamo, Franci?
1: Andiamo in Grecia, vero, oh. Steffi?
2: Ah, sì, che bello, le iniziative che ci fanno sognare. Installazioni nuove, super per due romanticone come me e Franci. Che no. Secondo me faranno.
3: Non la conosci ancora.
2: Scioglieranno anche i vostri cuori.
1: No, però
2: ragazzi,
1: questa è una bella iniziativa, non è, una, non è solo per romantici, per spiriti, no, romantici, è anche per spiriti che amano la musica, per esempio, no?
0: Perché certo.
1: C'è questa installazione, no? Queste arpe magiche che fanno suonare il vento.
2: Bellissimo, dai, immagina una sera d'estate a camminare su queste stradine poi tipiche greche con queste arpe eoliche che fanno, ti danno anche l'atmosfera, sì, capito?
0: Bellissimo,
1: una cosa fantastica.
0: Ma scusate, non però la Grecia, la Grecia è grande.
2: Perché
0: eh?
2: Tramite il vento suona,
1: vabbè,
2: capito?
1: Adesso faremo un viaggio e andremo a vedere esattamente in che punto della Grecia ci sono state questa installazione,
0: sì,
1: no?
0: Ma io vorrei capire che punto della Grecia.
3: Ma ti ha appena detto non che sappiamo. Non lo sa, cioè,
1: ma
3: adesso...
1: è sordo, no. O è semplicemente no, è su perché, un'altra
3: perché
1: radio,
3: ha pensato, cioè, a una battuta, ha detto pale eoliche, l'ha fatto ridere, certo, e ha smesso di ascoltarti.
2: Si è fermato lì lui.
0: Colpa di Stefania.
4: Una

0: Adventures of Rain Dance alle 21:43.
1: Rain Dance Maggie.
0: Vabbè, oh, ma non mi fate manco finire di disannunciare il brano, però ragazzi.
1: Prenditi il tuo tempo, sereno, tanto siamo solamente in diretta. Ecco, allora appuntamento tutti domani mattina a fare la spesa, ragazzi, qua, alle ore 9 davanti al supermercato,
0: No, perché effettivamente ci siamo accorti ormai anche per la nostra età, forse, che quando apre un nuovo supermercato di fianco a casa nostra
2: è la gioia
0: di voler andare a provare, di scoprire queste corsie che cosa offrono, gli scaffali che cosa offrono e soprattutto le offerte così certo. No,
3: senza dubbio le offerte segnate in rosso, però allora a questo
1: l'angolo
3: punto...
1: delle grandi occasioni.
0: No, Nicolò, ti tiro...
2: aspetta, vai con l'altra interazione. Vai Nick,
3: la
2: vai.
3: Domanda delle domande,
2: dai. Dove
3: al supermercato
2: sì.
3: Qual è la vostra corsia preferita?
0: 378 378 1025.
1: Questa la dice lunga sulla personalità delle persone,
0: Per esempio,
2: io adoro,
0: tu
2: raga.
0: Quale?
2: Io mi perdo tra i latticini, mi sa.
0: Lo

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai stanotte?
1: Animi che si riscaldano qua, animi che si riscaldano, perché insomma con un occhio diciamo stiamo anche prestando un po' attenzione a quello che sta accadendo sul palco di X Factor, giustamente essendo noi la radio ufficiale.
2: E quindi si inizia a fare anche un po' il tifo per uno, per l'altro. Già. Poi i giudici sono bravi a creare anche molta suspense, devo dire.
0: Ma dai, fanno un programma televisivo?
2: No, infatti non me l'aspettavo, come mai? Non ho novità, secondo me.
3: E c'è una cosa che è il montaggio TV che serve proprio
0: Mamma,
3: per...
0: Sono bravissima.
3: Sì. Rimane un
1: base
3: prodotto televisivo...
1: quella roba lì.
3: Eccezionale. Comunque, la domanda sulle corsie del supermercato...

0: Supermercato sì. ha colto un'altra volta.
1: Ma allora abbiamo fatto quattro domande.
0: Due domande.
2: Troppe domande.
0: E devo dire che la risposta migliore è quella di Tina da Frosinone, che dice: sì. la mia corsia preferita è quella degli alcolici.
2: No!
0: Solo il sabato. E penso che, cara Tina, potresti incontrare lì quantomeno la CIM.
3: Sicuro, anche Alberton, però.
0: Alberton, beppe di Dio, li incontri tutti lì.
2: Dai, il weekend, un bel vinello ci sta tutto per rilassarsi.
1: Sì, io dico la verità che la mia corsia preferita è quella dei detersivi. Come sto bene là
3: anche
1: dentro.
3: Anche lì, a pari merito, guarda, la metto a pari merito.
2: Ma anche tu apri vari detersivi, senti il profumo per scegliere quale puoi portarti a casa? Nessimo? No, non lo fai, Simo mi sembra di capire.
0: Fa. No.

0: C'è l'imbruglia alle 21.59 su RTL 102.5 nella suite.
1: Sotto sotto c'è l'imbruglia.
0: Bella questa.
2: Occhio a non giocarci a carte.
1: Imbruglia sempre.
0: Perfetto. Qualcun altro vuole dire un'altra
2: Franca,
0: frase?
3: Non vorrei giocare al ribasso, quindi mi taccio.
0: Va bene, anche la corsia vinto. Nostra preferita l'abbiamo chiusa, abbiamo sì, ricevuto un sacco sì. di messaggi. Grazie, cerchiamo di fare un'ora senza domandare cose.
2: Non no, so se riesco.
1: Interessante.
4: È tipo proprio quando mi prudono le mani, mi escono così, scusami, più forte di me.
1: Anche a Barbariga, in provincia di Brescia, sono le 22 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura il Piemonte, una setta violenta.
7: Le indagini dei carabinieri di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica hanno portato alla scoperta di una presunta setta pseudo-spirituale in Bassa Valsusa, nel torinese, disponendo la custodia cautelare in carcere per un uomo di 59 anni. Il provvedimento riguarda accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe avvicinato persone vulnerabili attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Le avrebbe ospitate in una comunità residenziale da lui stesso gestita, dove si sarebbero poi verificati episodi di violenza fisica e psicologica e abusi sessuali. Oltre all'uomo, all'interno dell'operazione ribattezzata Asmodeo, ci sarebbero altre persone indagate. Edoardo

0: Paradisi RTL 102.5 Torino.
1: Ora il caos in Francia, Mantiloni.
2: Quasi 2000 fermi per le proteste studentesche in Francia, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, come è avvenuto ad un istituto di Nantes, scontri con la polizia. 900 proteste in tutto il paese, 200 le scuole coinvolte. Nella sola regione di Parigi, in un liceo di Marsiglia, il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, un camion di pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta. Incendi anche in Normandia, dove due presidi sono rimasti feriti. I liceali denunciano carenze strutturali e di risorse, ritmi scolastici eccessivi e contestano il meccanismo di accesso all'università. E la mobilitazione si è estesa proprio anche alle università di Strasburgo, Poitiers, Nanterre, Montpellier. Vertice di crisi del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Il ministro dell'istruzione parla di una violenza di una gravità estrema. Da Marine Le Pen all'esecutivo guidato da Le Cornu, tutti contro Mélenchon. Sommosse orchestrate dall'estrema sinistra, denunciano.
1: Infine il calcio, Tamborra.
3: Un gol al 95esimo minuto del milanista Cissé regala all'Italia Under 21 la possibilità di giocarsi il tutto per tutto per il primo posto nel girone contro la Polonia, da battere con due gol di scarto nel big match di lunedì prossimo a Pescara. Quella giocata in Armenia sembrava la classica partita stregata, soprattutto nel secondo tempo, quando gli azzurri hanno attaccato a testa bassa colpendo due traverse con lo stesso Cissé e Comuzzo e sbagliando un calcio di rigore con Coleoscio. Ed invece all'ultimo respiro è arrivato il gol dell'1-0 che tiene in corsa la squadra di Baldini per la qualificazione diretta alla fase finale degli europei Under 21.
1: È tutto, ci sono il meteo e il traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore un po' di nuvolosità al nord-ovest, su parte del versante tirrenico in Sardegna, per via di una perturbazione atlantica che però non riesce ad avanzare verso l'Italia. Quindi venerdì ancora tempo stabile, in prevalenza asciutto, seppur con ancora annuvolamenti ad ovest, qualche goccia di pioggia sulle Alpi e un clima molto mite. Temperature che ancora toccano i 26-27 gradi al pomeriggio. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno. A causa di un incidente tra un furgone ed un'auto è chiuso il bivio con il raccordo Salerno-Avellino per chi proviene da Avellino. Ed ora sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna, code per lavori di pavimentazione e traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 22.04, ci siamo, buonasera, bentrovati ancora una volta, buon giovedì. È il primo di ottobre.
8: È allora, vero.
7: Ma ve ne siete accorti?
9: Beh, no, meno male.
10: È durato,
9: guarda,
10: sei anni settembre,
8: sì,
10: quindi sì.
8: Un mese lunghissimo, estenuante, finalmente si è levato dalle balle.
7: Vabbè, devastante, su RTL 102.5 nella suite fino alla mezzanotte. Stefania, Nicolò, Simone, Francesca, che si fa tra poco?
10: Niente. Come
7: perfetto.
8: Si chiacchiera.
7: Perdiamo
8: la
7: tempo.
8: Canzone sbagliata.
10: No! Power it.

0: Charlie Puth con Attention alle 22:11. Attention please. Su RTL 102.5 nella suite. Vi diciamo che secondo noi, votazione secondo unanime, secondo abbiamo il vincitore.
1: Ma secondo te?
0: X Factor.
2: No. Non dire così, non dire boiate, dai.
1: Anche perché poi è Palmieri è mister.
0: Grazie.
1: Mister volubilità fatta per sé.
0: Grazie, grazie.
1: Stiamo passando,
0: vince X Factor 2026.
1: Mo voglio vedere se ti ricordi il nome, vai.
2: Lui!
0: Un tipo! Perché non mi ricordo il nome.
1: Ma che cosa gli metti gli applausi, Diego? Non se li merita gli applausi.
0: No, scherzo, però c'è stato questo ragazzo che ci ha colpito molto.
2: Damiani
0: anche con
2: si chiama?
1: Damiano.
2: Damiano.
0: Damiani.
2: No,
0: Damiani
1: è un altro.
2: È un altro.
1: Collega di Stefania.
2: E sta a Milano, tra l'altro. Lo salutiamo.
1: Salutiamo Damiani.
2: Certo, certo.
0: Ah, perché è influencer come Stefania.
1: È influencer come Stefania. Certo. Sono
2: siamo una nicchia, siamo una nicchia.
1: È vero. Siamo una...
2: nicchia.
1: Ah, scusate, avevo capito male un attimo, ho detto ma Stefania è impazzita.
0: Si contendono gli ADV lei e Damiani.
2: Che ora fattura
1: posso
2: solo
1: dire
2: lui.
1: Gli ADV comunque della nicchia.
2: Lì potrei vincere facile.

0: Sisters.
1: No, veramente è Sisters.
0: Scusami. Sisters.
1: Bravo.
0: Solo i cavalli. Only the horses. Hai capito? Alle 22:20 su RTL 102.5 sì. La suite. Non abbiamo ancora detto nulla di sensato.
1: Ma è meno
2: ma
1: male.
2: Come ti permetti? Abbiamo
1: male.
2: Parlato di supermercati. Abbiamo parlato di piatti tipici italiani.
0: Sì.
2: Abbiamo parlato di tante cose.
0: E poi? E poi,
2: e poi sarà come morire.
0: No.
2: Ecco.
0: Scusa, non siamo andati in Islanda per un attimo, Franci?
1: No, il cielo di Irlanda. E comunque era in Grecia, esatto. Brava Steffi, che è sempre sul pezzo.
0: Vabbè,
1: eh?
0: Allora vi dico io una cosa intelligente. Ovvero domani alle ore 15 Ariete sarà nostra ospite in Da Flight con Matteo Campese e la Zacca. E poi dalle 16 vi ricordo che andrà dove, Franci?
1: Dalle 16?
0: Dalle 16 Ariete, dove sarà?
2: Su Zeta.
3: A casa.
2: Zeta.
3: A casa, sul divano, a guardare la TV.
1: No, ma scusami, prima, pensavo prima da te, Nicolò, invece dopo?
3: No, vengono dopo, prima
1: dopo
3: li svezzano qua.
1: E poi il tracollo brutto.
3: E poi il tracollo brutto. Via. Sì, su Radio Z nel collettivo.
0: Tomorrow at 3 p.m. o'clock.
2: No, vabbè, lascia stare, dai.
1: Tomorrow
2: sì.
3: Sei riuscito a spirare la E di PM.
1: Bravo, Paglieri.
3: Cioè, è diventato PM.
1: È l'upgrade.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A,

0: Risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Luis Fonsi, The Yankee Despacito alle 22.30 su RTL 102.5. Stefi, ci servi tu per dire la prima cosa intelligente della serata.
1: Stefi, pensaci tu. Che grande responsabilità, no Franca? Senza di te lo sai che non vado da nessuna parte. Però ci provo. Oggi è primo ottobre, ve ne siete accorti?
0: Amore, sì, questo sì. Ah,
1: ok, oggi è giornata importante, diventata viralissima negli anni, questo primo d'ottobre, perché ormai è tradizione negli ultimi anni approfittare di questo giorno per dichiararsi alla propria crush. Cioè, non il 30 settembre, non il 2 ottobre, soltanto
2: oggi. Pensavo che fosse
1: la
2: giornata dei nonni oggi.
3: Allora, io ne approfitto, anche. Siete tutti d'accordo.
1: No, domani. Vai, fallo. Vai. Dichiarati.
3: Alessia Lanza, ti amo. Aspetta, lo rifà. Sydney Sweeney, ti amo.
0: Aspetta. Alice Carollo,
3: ti amo. 3000.
1: Raga, non funziona così, bisogna sceglierne una soltanto, capito?
3: Alessia Lanza, ti amo. 4000.
0: Novità.

0: Tears for Fears alle 22:39.
1: Sì, in Emilia Romagna. Sono i Tears for Fears in Emilia
2: Romagna.
1: Romagna
2: mia, Romagna il fiore.
1: Tears for Fears.
0: È vero, siamo
1: qua. Sono la pianina. Ci ho messo un po' di Tears for Fears.
0: Suonava così, suonava dannatamente così, va bene, su RTL 102.5 nella suite.
1: Ricordiamo che su RTL 102.5 la musica è sacra e noi la dobbiamo rispettare. Palmieri,
2: bravo,
1: lo fa tutte
2: Nicolò.
1: Le sere, sempre, sempre.
3: Noi valorizziamo la musica.
2: No, no, tu no, tu gli no. Altri forse.
3: Però ecco, per forse. Un attimo Stefania stavamo parlando di queste date, così?
4: Sì, di questa giornata, cioè primo ottobre, quindi fino alla mezzanotte avete ancora tempo. Nella quale approfittare per dichiararvi alla propria crush, alla vostra crush. Beh, però farlo oggi. In un modo anche un po' originale.
2: E se si fa domani non vale
1: scusate,
2: più?
1: Scusate, no. Scusate. Ah, okay. Allora avete un'ora e venti di tempo ancora al 378-378-1025.
2: Sì.
1: Nicolò, basta.
4: Dai, ma qua va la domanda.
1: Aspetta, è bella questa cosa perché potrete, anzi dovete sì. Cercare di conquistare Stefania Iodice che è single, facile. Quindi dichiaratevi alla vostra crush, visto che scrivete sempre un sacco di messaggi per lei, ora è il momento, un messaggio aspetta. Vocale dove provate a conquistarla.
4: Sì, poi aggiungi anche per dire la verità, single e disperata, quindi non ci sarà bisogno di fare chissà che cosa per convincermi, secondo
0: Papa,
4: me.
0: Sai che quasi quasi ma scrivo no. Pure io.
2: Ma scusami, ma non ti
1: ciao RTL, sono Nicolò
2: così.
1: E volevo dire a Stefania che è la mia crush. Io ti vediamo, mi stai.
4: Quando usciamo, Nick? Io ci sono.
1: Io usciamo
4: eh?
1: Il 13 marzo.
2: Che 16.
1: No, il 13.
0: Alessia Di Giacomo.
1: Chi?

0: Olivia Dean alle 22.43 su RTL 102.5 nella suite. Si stava chiacchierando con voi di avete Crash. Bisogno di dichiararvi a qualcuno? Beh, oggi è il giorno giusto, sembrerebbe essere proprio il primo di ottobre, ogni primo di ottobre del mese.
1: No,
0: no, dell'anno.
1: No.
0: Vabbè.
1: Il primo di ottobre del mese.
2: Allora, io direi che questa frase deve essere tagliata e riutilizzata per sempre. Buttata. Ogni primo di ottobre del mese. Ecco qua.
1: Esatto, perché c'è un primo ottobre, una suoneria. Facciamone una suoneria.
0: Comunque, siccome abbiamo chiesto al 378-378-105, ci scrivete in tantissimi. Io amo Stefania, mi piace Stefania.
1: No,
0: Stefania,
1: raga,
0: è carina.
1: No, dite la verità. Questa è la sintesi della mia situazione sentimentale. A volte mi chiedono, no, ma come mai poi sei single? Mio padre vi avrebbe risposto, perché tutti a Vonne nessuno sapiglia. Infatti non sono arrivati dei messaggi.
2: Però è arrivato un bel messaggio scritto.
0: Quale?
2: Di Luca, che dice tu sei la stella, tu sei l'amore.
0: Vabbè, questo è molto bello.
3: Perché la prosecuzione di Romagna Mia. Sei l'amore,
1: era fermo lì.
2: Franca,
1: lui.
2: Però, Franca, adesso non rovinare tutto, facciamo. Dai.
0: Pier Ferdinando
3: Casini.
0: Bravo.
2: Bella, bella.

0: 30 Second to Mars alle 22.51 su RTL 102.5. Francia, ci racconti quella volta?
1: Ancora, basta.
0: Ti prego, ti prego.
1: Sembra la storia di Anastasia e di Nicolò.
0: Cioè, quando non hai avuto, quando non hai avuto, la produzione non ti ha concesso di intervistarlo.
1: No, non è vero, non è andata così. Stava facendo un'intervista su Radio Freccia. Io dove trasmetto su RTL. E quindi l'ha fatta qualcun altro.
0: Sì, chi l'ha fatta?
2: E ti sei imbucata.
1: Matteo, l'esimio bravissimo Matteo Campese.
0: Che anche, però anche lui va in onda su Radio Freccia.
2: Vabbè. E anche su RTL.
0: No, appunto, anche su RTL. No,
1: ma sei sbiellato oppure?
3: Tra l'altro, su Radio Freccia Matteo ha un altro nome.
0: È nessuno.
3: Ma noi perché parliamo di Campese? Non per altro, perché lo sanno chi ci segue, lo sa.
1: Certo.
3: Lui sarà il nostro inviato speciale, in teoria. Poi, però diciamo che è sempre stato il nostro inviato speciale all'X Factor Arena per raccontarci proprio X Factor dietro le quinte.
0: Chiaro.
3: E poi è arrivato Ubaldo Lanzi, Cromatese e tutto quello che già sappiamo.
1: E Cucuzzaro, no? Insomma, no, che ci portiamo dietro durante questo grande show.
0: Ecco, che quest'anno non ci sarà.
1: Perché?
3: No, quest'anno
0: niente ospiti, niente.
2: Ma
0: è stato
2: come?
0: Il budget,
2: no,
0: l'hanno tagliato.
2: Sì, non siamo... Ma tagliavano il tuo stipendio al massimo.
3: Non
2: veramente
3: ci siamo neanche noi,
1: no. Ah,
0: no, stiamo a casa.
2: Solo musica.
4: Ti ho sentita comunque tremare. Provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Maroon 5 alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite. Comunque che drammatico questo sondaggio che abbiamo lanciato, ovvero proporsi e scrivere qualcosa di romantico per conquistare Stefania Iodice. Ci fosse un messaggio.
1: È vero. Ma infatti sai cosa pensavo mentre ascoltavo sta canzone? Scemo. Quanto mi manca avere qualcuno a cui dedicare anche pene d'amore, cioè capito? Qualcuno per cui non soffrire.
2: Non ho capito neanche io. Cosa dedichi.
1: Vi siete fermati al pene voi?
3: Questa era bella.
2: Era fine.
0: Comunque mi sono fermato proprio lì.
1: C'è ciappa, meno male, va? Anche a Narni, in provincia di Terni, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura la pagina politica e il vertice di maggioranza che si è tenuto a Palazzo Chigi. Giannoli.
6: È durata 2 ore la riunione del centro-destra convocata da Giorgia Meloni in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica e per approfondire la strategia del governo di fronte al nuovo quadro economico internazionale. Al centro della discussione che si è svolta la vigilia del Consiglio dei Ministri in programma nelle prossime ore la richiesta dell'Italia alla Commissione Europea di riconoscere l'impatto delle spese aggiuntive determinate dall'aumento dell'inflazione e il tema del caro energia da tempo all'attenzione dell'esecutivo. L'obiettivo prioritario per il governo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, è contenere l'impatto dell'aumento dei costi su famiglie e imprese, sostenendo al contempo la competitività del sistema produttivo. L'aula della Camera esaminerà il documento programmatico di finanza pubblica il 13 ottobre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
5: Ora ci trasferiamo a Bologna per le novità sulla morte di Fakir. Massimiliano Mantiloni.
7: I dati tossicologici sulla cocaina trovata su Abderrahima Fakir sono rilevanti, ma il tasso corrisponde alla metà della quantità che può essere causa di morte autonoma. Lo ha spiegato l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia del marocchino 42enne, morto il 19 luglio a Bologna mentre veniva immobilizzato da due poliziotti. È indubitabile che senza la componente asfittica non sarebbe morto in quelle circostanze, ha aggiunto l'avvocato della famiglia, secondo il quale la cocaina non è neppure con causa della morte. Pronta la replica dell'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due poliziotti iscritti nel fascicolo della Procura di Bologna. Dalle analisi tossicologiche emerge da parte di Fakir un ripetuto consumo di cocaina nelle ore precedenti alla morte, un valore per la scienza mediamente superiore a quello letale. Nelle prossime ore a Padova è previsto un incontro tra tutti i consulenti tecnici.
5: Intanto bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato da ieri. Condizioni critiche ma stabili, ricovero causa insufficienza respiratoria. Il critico d'arte è in terapia intensiva. La figlia Evelina si è detta disperata e sconvolta. Infine all'estero, per le nuove dichiarazioni del leader russo Putin, che ha definito come un segno di escalation da parte di alcuni paesi europei le esercitazioni nel Mar Baltico e ha respinto come assurda la proposta di sospendere gli attacchi a lunga distanza tra la Russia e l'Ucraina. Con questa notizia è tutto, ma ora ci sono le notizie sul traffico. Viabilità.
4: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Per chi è diretto verso Napoli, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolti un'auto ed un camion. L'auto a seguito dell'incidente ha preso fuoco e sono in corso le operazioni di spegnimento. Il traffico attualmente defluisce su una sola corsia. Consigliamo l'uscita a Capua. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:03, attention please.
2: My friend.
0: Because this program is
9: amazing.
0: But also.
3: But.
0: Not so.
9: Also.
0: The third.
2: Ecco qui è il tordo della suite.
0: Terza ora, fino a mezzanotte, into 2026 with Stefania for Naviganti.
2: Ciao. Navigatori satellitari TomTom e non.
0: Passeggeri, Franca.
3: E passeggiatrici.
0: Noi ci siamo tutti pronti a cantare, prego.
1: A sigla?
0: Prego!
1: Ce l'abbiamo?
0: Prego!

0: La poesia e la poetica, la meraviglia, lo stupore, la bellezza.
1: Basta. Wow!
0: Non è il 21, non è il 23, è il 22 settembre, ultimo. Simba. 22 Simba anche, hai ragione. Alle 23.11 su RTL 105, tra l'altro salutiamo ultimo per un motivo molto semplice, il suo
1: per
0: film non è più nelle sale perché ci stava per 4-5 giorni, un record.
2: 8 giorni.
0: Vabbè.
1: Perché 2, 3, 4, 5, 8 cosa stai a utilizzare,
2: scusate,
1: Nicolò?
2: Ma
1: scusa,
2: se vuole essere puntuale deve essere preciso.
0: Vabbè, record assoluto. E lui tra l'altro attraverso un post Instagram oggi proprio ha scritto una cosa secondo me bellissima. Ha detto grazie per quello che avete fatto anche al cinema. Io vado a New York per preparare il nuovo tour e per preparare nuova musica. Questa cosa raga, ve lo giuro, ma ha veramente colpito.
2: Cosa
3: ma, scusami, ma potrei
1: che non si ferma.
2: No, ma aspetta, io non ho capito qual è la cosa bellissima. No, cioè, grazie per essere della Cina, io me ne vado.
3: Beh, forse è la testimonianza di un artista che raggiunge risultati e record sul record, ma non si ferma.
1: No, ma Stefania, è inutile che cerchi di rendere, diciamo, comunque, come dire, comprensibile l'esternazione di Palmieri. Perché
2: parte,
1: un senso non ce l'ha.
2: Record strepitoso, nessun film concerto aveva mai fatto questi numeri, e quindi incredibili. Però
0: io
2: lui
0: me ne vado.
2: Se ne va.
1: Ecco, bravo.

0: Calvin Harris, Regmon Man, Giant alle 23:19 su RTL 102.5 nella suite prima dell'Alphen Hour del Nick. Stefania, hai voglia di chiudere tu in qualche modo?
1: In che senso?
2: Cosa? Chiudere? Sono le 23:18?
0: No, con una notizia.
3: No, mi sembra l'impressione che quando arriviamo alle 23, no? Che dalle 23:30 poi nessuno di voi tre lavora più. Capito? Quindi alle 23:30 voi chiudete.
2: Noi lavoriamo sempre, ma in attesa del tuo half an hour, caro Nick. Poi le nostre notizie non possono mai competere con le tue, quindi io un po' mi arrendo.
0: Vabbè, possiamo dire però che la prima puntata dei Bootcamp di X Factor è quasi finita e ci sono stati un sacco di ragazzi interessanti. Sì, che abbiamo seguito davvero un livello alto.
1: E possiamo dire una cosa, che i giudici devo dire che si sono rivelati
2: severi.
1: Abbastanza severi, brava.
2: Sì, molto severi. Mi aspettavo qualche sì in più, devo dire, invece li hanno steccati in molti.
1: Beh, ma forse è meglio prima che dopo, no? Quasi quasi.
3: Posso dire una cosa impopolare, insomma, non sono stati così severi, ma sono stati abbastanza giusti, a parte in un caso. Sono d'accordo con tutte le scelte che hanno fatto.
0: Forse due o tre casi, no? Non ci aspettavamo questa severità da parte anche di Rama, che è molto giusto, ma pretende tanto dai ragazzi.
1: Ma direi che è anche competente, più che altro, insomma, no? Ci ha dimostrato, insomma, una grande professionalità in questa parte del percorso.
0: Beh, è stato scelto perché
3: chiamassero noi quattro sarebbe
1: ma infatti
3: tutto
1: non ci
3: diverso.
1: Chiamano.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Lazza con Cenere alle 23:28 su RTL 105 nella suite. È arrivato quel momento, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti, recuperiamo tuttora fino alla mezzanotte con Love Hour del Nick. State! Lo rifacciamo.
1: Aspetta,
0: Diego!
1: Sì.
0: Lo rifacciamo, vai di nuovo da capo!
1: State!
0: Bene. Ora
2: allora,
0: tocca a te.
2: Sì, no, vi do una notizia che, vabbè, magari a voi non interessa, però in realtà gli amanti della pallacanestro interessa moltissimo, perché la Virtus Bologna, che da tutti quest'anno è accreditata come una, insomma, delle squadre un po' meno attrezzate per l'Eurolega, e che due giorni fa ha perso il derby italiano contro l'Olimpia proprio in Eurolega di 2 allo scadere, oggi ha vinto stasera in casa contro l'Olympiakos, che è la squadra campione d'Europa in carica, proprio allo scadere grazie a un canestro di Carr bellissimo, quindi complimenti alle Nere. Ho fatto.
0: Ah, ok, grazie. Beh. Novità.
1: Non ho capito, non la fanno passare?
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Sai da Lone Strisce, cari ragazzi, signor ladies and gentlemen. Solamente
1: questa canzone
0: per
1: è una follia, clamorosa.
0: Questa è una delle tue preferite.
1: Sì, la mia preferita in assoluto di Anastasia, devo dire. Anche se I Belong to You con Eros Ramazzotti se la gioca.
2: È vero, grande intensità.
1: Sì, però questa è tutto un altro tiro. Che? Sì, certo.
3: L'aveva fatta.
1: L'aveva fatta in questo concerto famoso cui ero andato. Racconto questo aneddoto. Siccome Eros non era potuto andare perché il centro commerciale evidentemente era chiuso quando è arrivato Eros, ha chiesto a noi del pubblico, visto che eravamo in Italia, se potevamo cantare Eros. E io ho fatto la mia miglior performance della vita.
0: Facci un pezzetto,
2: un assaggino.
1: No, per carità, ma più che altro servirebbe la base. Non mi ricordo.
3: Sento bruciano dentro.
1: Lo fa Palmieri.
3: Le parole che non ho più detto.
1: Ma perché gli metti gli applausi?
0: Ha cambiato idea, non cantiamo più.
1: Basta, vabbè. Tra poco, però, parliamo di Cristiano Ronaldo perché l'affair si ingrossa.
0: Ottimo.
1: Solo l'affair si ingrossa.
3: Antidroga.

0: Afmausters Mal, Little Talks, alle 23.45 su RTL 102.5. Afnawa,
1: sì.
2: Bombetta.
1: Cristiano Ronaldo, perché ancora? Ieri avevamo. No, aspetta, perché ieri ci eravamo lasciati con Cristiano Ronaldo che lasciava ufficialmente il ritiro della nazionale.
2: Sì.
1: È andato in aeroporto, ha preso un aereo privato, il suo.
2: Indietro.
1: No, aspetta, la cosa, la prima notizia è che il tragitto di quel volo da dove si trovava in Portogallo a Madrid è stato il volo più seguito di sempre sulle applicazioni che ti danno la possibilità di controllare i tragitti.
2: Non lo so, che non lo so. Qualcosa.
1: Poi nel frattempo il Portogallo ha mandato subito un segnale assegnando la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo. Qui guardo Cristian Bertò perché sicuramente riderà a Rafa Leão. E poi stasera il Portogallo è sceso in campo e ha vinto una bellissima partita, tra l'altro vincendo 4-1 se non mi ricordo male contro la Danimarca, ma nella Danimarca ha segnato Højlund, attaccante del Napoli, che per sbeffeggiare i portoghesi, dopo aver segnato, ha fatto il fatidico Sium!
0: Ma lo stanno perculando malissimo.
1: Cioè tutti si stanno perculando un po' tra di loro, questo è il...
2: C'è un po' di bullismo.
0: Ma com'è che sta psicologicamente Cristiano Ronaldo?
1: Beh, ma che cazzo,
2: meglio lui,
1: 40 milioni all'anno, ma che gli frega, dai!
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Su RTL 125, ultima bombetta da parte di Nick.
1: È una storia molto divertente che purtroppo ha a che fare con la pallacanestro, ma non c'entra niente il basket. Sì. Cioè, l'allenatore dei Lakers, JJ Redick, a un certo punto ha invitato un suo nuovo giocatore acquistato quest'estate a casa sua per fare un bagno in piscina nella sua villa abbastanza grande, diciamo così. Solo che Quentin Grimes, questo giocatore, sì, è andato in quel complesso, c'erano tantissime ville, è entrato in una villa convinto fosse quella di JJ Redick e si è messo a fare il bagno in piscina, ma non era la villa di JJ Redick, quindi quando l'allenatore ha visto la foto di Quentin Grimes in piscina gli ha chiesto: ma in quale piscina sei? Lui: nella tua. No, io vivo di fianco. Aveva sbagliato casa.
2: Sembra film di Tarantino.
0: Anche sì, perché poi sai, no, lì in America, Franci, le ville sono una attaccata all'altra.
2: Beh, non in America, cioè magari
1: anche ad alzate sul labbro, cioè.
0: Anche a Brugherio?
1: Forse anche a Brugherio.
0: Quanto si sta bene, bro, a Brugherio?
1: È bella Brugherio, si sta
0: davvero bene,
1: si sta
0: a Brugherio. Bene, sì. Tu, Stefi, vieni a vivere a Brugherio?
3: Ci sto pensando. Immaginavo. Come le case, quanto costano? Se può fare?
0: Poco, no, non costano tanto a Brugherio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franca, a te.
3: Franca, allora vi devo dire che questa canzone non sapevo che è stata anche colonna sonora di tante, insomma, di tante serie TV internazionali, come ad esempio 13, non ce la faccio, Reasons Why, che naturalmente io non ho mai visto, ma era per dire una cosa originale su questo cavallo di battaglia degli status quo, whatever you want.
4: Franca, whatever you think.

0: È uno status quo alle 23.59, no? Su RTL 105, chiusura delle 3 ore della suite. Grazie, grazie Diego, grazie Cristian, grazie Francesca, grazie
1: Diego.
0: Nicolò.
1: Grazie,
0: grazie Stefania.
2: Avevi fatto grazie. Bene tutto, avevi fatto 3 ore perfette, Franca. Alla fine sei caduta su Diego.
1: No, perché io pensavo a Zappone, capito?
0: Certo, va bene.
1: No, però lo troviamo domani.
2: Tra l'altro ho scoperto che Zappone adesso saluta non più soltanto dicendo a domaniche, ma dice a domaniche corte.
1: No.
2: E allora noi...
1: L'upgrade.
3: A domaniche lunghe.
2: Noi siamo a domaniche lunghe.
0: A domaniche con la partita. Ciao ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao,
3: ciao ragazzi, notte.
1: Grazie.
2: Anche a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, è praticamente la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura il primo aggiornamento sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Massimiliano Mantironi.
6: Il primo bollettino medico emesso dal Gemelli di Roma parla di condizioni critiche ma stabili. Il quadro è delicato e le prossime ore potrebbero essere importanti per capire l'evoluzione della situazione. Apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza al policlinico a causa di un'insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva. Nelle scorse ore gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, l'ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, ha riferito. Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo e io oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione, circondato dalle stesse persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l'estate, incuranti dello stress, della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato. Il critico d'arte da tempo ha problemi di salute, lo scorso anno era già stato ricoverato al Gemelli per l'aggravarsi delle sue condizioni dovuto a una sindrome depressiva che lo affliggeva e al rifiuto di alimentarsi.
5: Adesso all'estero per le nuove esternazioni del leader russo Putin sul conflitto in Ucraina. Giannoli.
7: In caso di attacco diretto al territorio russo, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, lo ha ribadito Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari, parole che arrivano mentre crescono le tensioni intorno a Kaliningrad, territorio russo fortemente militarizzato che confina con Polonia, Lituania e Mar Baltico. La Russia è stata posta deliberatamente in una situazione in cui è stata costretta a difendersi. La Federazione non ha intenzione di attaccare nessuno, ha aggiunto il presidente, definendo le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Il capo del Cremlino ha anche respinto come assurda la proposta di sospendere i raid a lunga distanza tra la Russia e l'Ucraina. Infine, Putin ha detto di ritenere possibile un incontro con Trump e il leader cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC che si terrà nel Paese del Dragone a metà novembre.
5: Restiamo all'estero, ma in Francia caos e violenze per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto in Normandia dove sono stati feriti due presidi. Il premier transalpino ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato

0: tutte le missioni dei ministri a causa appunto della crisi, ben 2000 i fermi della polizia. È tutto, ora c'è il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Lodi-Casal-Pusterlengo in direzione di Bologna, e in direzione Firenze per lavori in galleria fino alle 5 è chiuso il tratto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi. In direzione Roma poi per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6 è chiuso il tratto Orvieto-Orte. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siamo tornati, mezzanotte, 3 minuti, signore e signori, tocca a noi fino alle 3 con lei. Ma chi sei? Vanessa Gray.
4: Eccoci, grazie, saluto il nostro pubblico, buonasera. Come amici sta? Di RTL 102.5, ma saluto lei, Armando Piccolillo.
3: Thank you very much, grazie signorita. Allora, scarta la busta e dimmi se te gusta.
4: Ah, scusami, ma non era scarta la carta? Scarta la carta, no, anche i bambini cambiano.
3: I bambini hanno cambiato, non più scarta la carta ma scarta la busta, vediamo se te gusta.
4: Vedo, però, scarta la busta, vediamo se te gusta.
3: Sono internazionali, bellissimi anche nel divertimento. Allora adesso prendete un telefono, anche due se vi va, e chiamateci allo 02 25 15 15 perché annottata è vostra.
4: Completamente, pure 378 378 1025, un bel messaggio vocale o un videomessaggio. Olè.
3: Olè, partiamo con Giorgia.

0: Abbiamo cominciato con Giorgia e la sua nuova Parafulmini e in sottofondo Talk to You sulle mani. Mezzanotte e 9 minuti, siamo alla fine del giovedì e l'inizio di questo venerdì 2 di ottobre. Cari amici, è da giù. Da giù da basso, come dicono quelli bravi, è stato spedito un pacco per arrivare su di sopra. Dalla Calabria è arrivato a Milano il pacco alla Grey.
1: No, sono arrivati proprio i miei genitori col pacco. Quanto è bello quando si trasferiscono da te i tuoi genitori e ti portano il mondo. Esatto. E tu è come se non mangiassi da un mese, non so, mangi l'impossibile.
0: Ma, scusami, mi piacerebbe tantissimo sentirti.
1: Anch'io, giusto.
0: Abbiamo Rosario.
1: Ciao Rosario.
2: Oh, buona nottata, picciotti, dopo tanto tempo. Buonasera, ben sentiti dopo tanto.
1: Ma dove sei stato?
2: In giro per l'Italia, in lungo e in largo.
0: Ma non dire
2: eresie. Specialmente nella grande isola.
0: Sei stato in Sicilia a fare le vacanze perché non ti facevano muovere i tuoi, sì. Che sei stato un inverno a lavorare,
2: 20
0: a sudare.
2: Giorni, 20 giorni sono stato in vacanza, infatti io vi salutavo da Capo d'Orlando alle Isole Eolie, ma voi non mi vedevate.
1: Ma scusa, ma lanciavi, non so, un razzo, facevi tipo dei fuochi pirotecnici?
2: La bandiera tricolore alzata.
1: Ah, ecco.
2: Però... Scusaci, non vedevate,
1: eri troppo basso.
0: Guardavamo altro, guardavamo la luna e la luna mezzo mare, mamma mia, mamma ritardo. Guardavamo la luna in mezzo al mare, Rosario, non ce ne poteva fregare di meno.
1: Insomma. Guardavamo in alto.
2: A me lo dici.
0: Va bene Rosario, ferie finite, si comincia a lavorare e tu sei sintonizzato su RTL, ci fa molto piacere.
2: Da Da sempre.
0: Il tuo lavoro lo possiamo dire che va malissimo, no?
2: No, ma quanto mai? Il lavoro va benissimo, da soli a 2:40 va benissimo.
1: Si sente, però hai una voce allegra, è vero, ecco. Va bene o non va bene?
0: È cominciato adesso.
2: No, ma vuole bene, con questi prezzi. No, non va.
0: Senti,
2: proprio bene.
0: Vabbè, perché tu vai, il camion va a gasolio, la benzina un po' è scesa. Ieri l'ho fatta a 1,97 euro, una goduria pazzesca.
2: La benzina però. 2,19.
0: La benzina, il gasolio no, il gasolio adesso è 2,14, 2,19, 2,20. La Grey non gliene frega niente, quella c'è buona benzina.
1: Ma

0: buoni in benzina, magari.
1: Vanessa, tu come cammini? Io a metano?
0: Con la macchina, no, la mia ibrida. Quindi un po' benzina, un po' elettrica.
2: Scusa, tesoro. La macchina è ibrida, cosa vuoi, zio? Senti, Rosario, ti salutiamo, picciotti, baciamo
1: ciao,
2: le mani.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Un forte abbraccio. Ciao.
0: Ma non ho detto che è tutta elettrica, scusa.
2: Zia.

0: Michael Jackson con Bad su RTL 102.5, mezzanotte 19 minuti. L'incidente con la Pepsi, se vi ricordate, era già successo anni prima, e che poi ha ricevuto dei soldi, e lui per le ustioni ha devoluto $1.5 million a un grandissimo centro di grandi ustioni. Molto molto molto bene. Allora vi dobbiamo ricordare, ma non mi dici bravo, scusa.
1: Ah, scusami, pensavo raccontassi ancora qualche altro aneddoto, ma bravo Armando, quante ne sai. Bravo, bravissimo, complimenti, hai letto bene.
0: Fai una giravolta, fanne un'altra e dai
1: un bacio a chi vuoi tu. Ma ecco, andiamo qua al telefono perché c'è Alessandro. Ciao.
2: Buonanotte a tutti.
1: Alessandro, ma Alessandro, dove sei? Non lo so, sei dentro da qualche parte? Dove sei? Imbottigliato? In bottiglia?
2: Sono dentro un casco da moto.
1: Ah, sei dentro un casco?
0: Zio, sei con la moto, dove vai?
2: Sto tornando a casa.
1: Da
0: ma
1: dove?
0: lo sentite? Che non sono più gli anni 90, 2000 quando sentivi il rumore. Adesso ci sono gli auricolari che tolgono il rumore esterno. Potresti anche dirci che sei in bagno e noi non ci accorgeremmo di nulla. Senti come coniugo bene i verbi.
1: Bravissimo, mamma mia, stasera sei veramente intelligente. Ma scusami, quindi sei con il casco, stai guidando, sei in moto, da dove sei partito?
2: Sì. Allora, sono partito da vicino Bolzano. E questa sera ho fatto un servizio fotografico a Bolzano, all'Hockey Varese, che giocava in trasferta, e adesso sto tornando a casa. Mancano ancora 2 ore e qualcosa di moto. Ecco.
0: Scusa, non ho capito. Hockey Varese?
2: Hockey Varese, che ha giocato in trasferta contro il Caldaro.
0: E hanno chiamato te, che sei il fotografo del mondo, che solo tu sai usare la macchina fotografica con l'obiettivo, e quindi tu ti spacci per numero
1: comunque,
0: uno al
1: abbiamo
0: mondo.
1: Abbiamo un sacco di fotografi, nottambuli. Cioè, quindi tu sei il fotografo ufficiale dell'Hockey Varese?
0: Sì.
2: Scusami,
0: un attimo,
2: che mi sono fermo
0: in autogrill. Bravo, fermati autogrill. Stava dicendo Vanessa, perché hanno scelto te?
1: Sei il fotografo ufficiale?
0: Ti salutiamo, caro, grazie. Torna, facci sapere se torni a casa sano e salvo, mi raccomando.
1: Sì, dobbiamo lavorarci ancora un po', con la tecnologia, casco, non casco.
0: Io ho detto guarda, cosa bellissima. Come ho finito di dire sta cosa?
1: Fantastico.
0: Vabbè, comunque abbiamo il fotografo dell'Hockey sul Ghiaccio, il fotografo ufficiale di Lourdes e del Papa.
1: Poi l'altro che va, dove è andato in Estonia?
0: È andato in Estonia a fare fotografie sui lupi per un documentario.
1: Fantastico.
0: Ma chi siamo?
1: Cioè, abbiamo un sacco di nottambuli, un sacco di fotografi. E vi devo dire una cosa, che oggi alle 15 Ariete sarà nostra ospite in The Flight, non mancate.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.

0: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.

0: What do you mean? Justin Bieber, What do you mean? Su RTL 102.5 ha venduto il catalogo per 200 milioni di dollari. Ah. La cosa già l'ho detta l'altra volta.
1: E, c'era sfuggita. C'era sfuggito un milione di dollari. Non ho capito uno.
0: 200 milioni di dollari, questa è la cifra.
1: 200.
0: Ma non è di soldi che vogliamo parlare. No. Siamo già a mezzanotte, quasi e mezza.
1: Sì?
0: Quindi è già il 2 di ottobre. Nella giornata del 1 di ottobre si è parlato molto del caffè. Ma noi ne avevamo già parlato, insomma, qualche settimana fa, del caffè e delle sue proprietà. Oggi il 2 di ottobre è la festa dei nonni.
1: Bellissimo,
0: se ne parlerà. È anche la festa della, cioè, la non violenza, insomma, sulle donne, ma la non violenza in generale. Però ai bambini, insomma, viene detto la festa dei nonni, si festeggia quella. E quindi via di letterine, via di cose belle sui nonni. Si dice che chi ha i nonni, con i nonni non si piange mai.
1: Ma è vero, molte volte, cioè, lo dicono un po' in tanti, che un padre è in un modo, quando diventa nonno, lo vedi totalmente, cioè, lo dico, cioè, non rincoglionito, no, lo vedi totalmente. È cambiato, dolce, sì. Non è più severo, cioè non punisce, anzi dice: scusa, ma tu sei lo stesso papà, nonno? Sei sicuro che sei tu? Perché secondo me non ti senti più nemmeno con la responsabilità, forse, no?
0: E poi sì, c'è una cosa che oggi non si fa più, cioè dare il nome ai propri figli, il nome del nonno. Io mi chiamo Armando perché mio nonno si chiamava Armando. Capito?
1: Io mi chiamo Vanessa, ma i miei nonni non si chiamavano così, quindi dipende.
0: Zia, ma sei
1: dipende,
0: di Milano,
1: scusa, no, Vanessa e mia sorella Sonia, cioè due nomi alternativi.
0: Vabbè, molti diranno che questa cosa è più al sud che al nord. Amici, se vi va, raccontateci la vostra al 378 378 1025.
1: C'è una novità.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston su RTL 102.5, mezzanotte e 39 minuti. Abbiamo citato i nonni, la festa dei nonni. Ce l'abbiamo al telefono, nonno Claudio.
1: Ciao, nonno Claudio.
2: Ciao, ciao ragazzi, tutto bene?
1: Bene.
0: Che uno dice nonni, non è che i nonni, cioè, nonno Claudio funziona tutto, si muove, va a mangiare, esce, la cena, guarda, la pizza, no, l'amica.
2: Nonno Claudio sta facendo grandi cose con i nipoti.
0: Bravo.
2: 4-5 volte l'anno li porta a mangiare il sushi per la pagella, inizio e fine scuola, e poi Natale e Pasqua.
0: Okay.
2: Quest'anno siamo stati una settimana al mare da soli. Mm-hmm. Sono stato da Dio con loro due e li ho portati a fare una pericena. Uno c'ha 6 anni, uno c'era 13.
1: Senti, quindi nonno Claudio, hai due nipoti?
0: Nonno Claudio, però, scusa, no, questi due nipoti hanno. Ma tu non puoi far fare la pericena ai, che gli dai dell'alcol ai bambini?
2: Ma no, loro hanno preso, neanche io ho preso un alcolico.
1: Però è sempre un aperitivo,
2: però,
1: no?
2: Siamo divertiti perché è una cosa da grandi. Uno ha 6 anni, uno ha fatto 13 anni il 30 di settembre.
1: Nonno Claudio, quello di 6 anni aveva un po' di ghiaccio, un po' di acqua e la cannuccia.
2: No, l'ho preso, mi sembra una coca o qualcosa del genere. Una bibita, dai.
1: Un gin.
2: L'acqua con la cannuccia, non ci penso nemmeno.
0: Vabbè, ti sei divertito, quindi quanti soldi dai ai tuoi nipotini? Dai qualcosa, elargisci, no?
2: Sì. Io tutti i mesi li do dei soldi. Non li compro mai i giocattoli.
1: No,
2: assolutamente, sono pieni, ma che li compro a fare?
0: Esatto.
2: Non li guardano nemmeno, non li guardano. Quello piccolino viaggia con il tablet, quello grande c'ha il giochino alla televisione, il telefonino.
0: Esatto.
2: Cosa li compri? Il canino di peluche? Te lo
1: li porti a fare l'aperitivo, la pericena. Scusa.
2: Io tutti i mesi li do dei soldi perché voglio a una certa età debbano avere una certa cifra. Per cui io mi sono organizzato così.
0: Sei un bravo nonno.
1: Ma
0: Claudio,
1: raccontaci un po' la differenza tra il papà Claudio e il nonno Claudio, qual è? C'è?
2: Ma senti, tanta, perché quando siamo genitori non abbiamo il tempo che hanno nonni, ed è anche da capire la cosa, si lavora, si torna a casa, una storia un'altra, capito? Il nonno c'ha una giornata da fare.
0: Non c'ha un Kaiser da fare, piglia, capito? Solo la pensione, punto e basta. Buono.
2: Fare, capito che voglio dire?
0: Certo.
2: Anzi, quando mi vengono il venerdì e vanno via la domenica, li riporto a casa, io mi diverto in mare.
0: Bravo.
2: Perché si va in centro a Firenze con la bicicletta.
0: Nonno Claudio, tantissimi auguri, ti dobbiamo salutare.
1: Ciao, e saluta i tuoi nipotini.
2: Ciao, ragazzi, buonanotte.
0: Ciao.

0: Blinding Lights, The Weeknd su RTL 102.5 a mezzanotte 48 minuti. Grey, sentiamo un vocalino.
1: Sì, subito.
2: Ciao RTL, sei anche nostra. Ti salutiamo da Trapani, siamo Dario, Vittorio, Daniele, Fabio e Piero. Ciao, buona serata e vive per sempre. Ciao.
0: Evviva, bravi
1: evviva,
0: ragazzi.
1: Vivere per sempre, evviva, evviva. Ma c'è J-Ax, vita, morte e miracoli.

0: alla grandissima Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5. Pochi minuti alla una di notte. Ci sono un po' di persone che scrivono al 378 378 102.5: ho preferito dare un altro nome invece quello di mio papà, il nome del nonno era un po'
1: più vecchio, insomma un po' più ascè, ecco. Vabbè, è lì una scelta, dai, ci sta, ci sono magari delle persone che vogliono per forza portare avanti la tradizione e i nomi, altri dice vabbè, sai che c'è, mio figlio lo voglio chiamare Jason, voglio chiamare Michael,
0: Kevin,
1: Sophie,
0: Ciapparoni per esempio.
1: Ora
0: non chiami il figlio Ciapparoni, lo chiami in maniera diversa. Scusa Ciappa, tuo figlio come, non è che per forza dici, no, tuo
2: figlio. Ho due figli.
0: Ok, sono salve, quindi va bene. Ragazzi, 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda con noi, così ci raccontate quello che state facendo o non state facendo. Grey.
1: Sì, guarda, stavo immaginando adesso l'intro di questo pezzo e immaginavo questa chitarra, volevo cullarmi, volevo essere così con i miei nipotini. Ah, non sono una nonna, vabbè, però sono una zia.
0: Sì, la sei la zia d'Italia, la zia. Molto bene, molto interessante. Lo segno nelle cose, scusami un attimo, che non frega niente a nessuno.
1: Va bene, io dico George Harrison, My Sweet Lord, così ti è piaciuta?
0: Tesoro, dici benissimo. Va bene.

0: Sweet Lord, George Harrison, che bomba, che bella canzone. Pensa che quando fece questo disco, quando fece questo singolo, venne citato anche in tribunale nel 1970. Lui lo disse: oh belli, mi sono ispirato a quella canzone lì. E i proprietari dissero: a noi che ce ne fotte, ci devi pagare, bello.
1: Sì, certo.
0: Perse la causa,
1: Ma per forza. E poi, se tra l'altro lo dici anche, è normale, certo, che uno dice: non è che ti ringrazia.
0: Persona per bene lo dice, insomma.
1: Una persona, vabbè. Sì. Scusami, non fatemi dire nulla, no, ma c'è l'informazione, giusto?
0: Sì, c'è, okay. Alberto Ciapparoni.
1: Yeah. Anche a Toro, in provincia di Campobasso, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il caos e le violenze in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto in Normandia. Il premier francese ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi, ben 2000. I fermi della polizia. Caro benzina, come previsto anche Tamoil Italia, dopo Eni, PE e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Intanto a Roma, bollettino del Policlinico Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Condizioni critiche ma stabili, ricoverato per insufficienza respiratoria. Il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, è in terapia intensiva. La figlia Evelina si è dichiarata disperata e sconvolta. La Commissione europea ha ricevuto la lettera annunciata dalla Premier Meloni in cui si chiede maggiore flessibilità di bilancio alla luce della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Ma la prima risposta pervenuta da Bruxelles è negativa, flessibilità già data ai paesi membri dell'Unione. Chiudiamo con lo sport, il calcio e la nazionale. Gli azzurri a Parigi oggi affronteranno la Francia in Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. La seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. È tutto, restate con noi perché adesso ci sono le notizie sul traffico. Linea ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli. Tra Valdichiana ed Arezzo, per chi viaggia verso Firenze, si è formato un chilometro di coda con tendenza a lamento a causa di un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordo poi che in direzione Roma, sempre sulla 1, per lavori alle barriere di sicurezza, fino alle 6 è chiuso il tratto Orvieto-Orte. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: L'una e due minuti, siamo in Ottamboli, siamo Vanessa e Armando, fino alle tre facciamo un grossissimo saluto a Vittorio Sgarbi che, come abbiamo sentito insomma nel notiziario, non sta bene.
1: No, infatti. E nel frattempo salutiamo il nostro cambio di regia, Diego Barbata e Christian Alberton.
0: Ciao.
1: E diamo il benvenuto, bravi, a Leo Di Mauro e David Bella.
0: Cioè, sono pronti, sono carichi.
1: Guarda, stanno bevendo qualcosa. Cos'è? Un caffè, mi dicono.
0: Caffè,
1: okay.
0: Ma il bicchiere è quello del caffè.
1: Poi non si sa.

0: Toma cose, cuoricini, love, love, love. Lo fanno i nipotini, lo fanno anche i nonni. Ne vedo tantissimi durante il giorno, insomma, quando vanno a prendere i nipoti a scuola. E fanno un grande lavoro, aiutano tantissime famiglie che non si possono permettere, che ne so, una babysitter o qualcuno che vada al posto loro a prendere i figli a scuola. Poi ci sono anche i nonni, sono quelli che non sono rimbambiti, anzi, giocano con i nipoti alla PlayStation.
1: Ma guarda, e poi c'è capito. Capiscono tutto con il cellulare, lo smartphone, sono digitali, intelligenza artificiale, cioè non è che uno dice ho una certa e non so far nulla, anzi salutiamo la nonna che sta cucinando perché prepara già il pranzo di domenica per portarsi avanti, dice che domani ha lezione in piscina, ha l'appuntamento dal parrucchiere e oggi non è riuscita a fare un granché perché è stata con suo nipote, quindi dice deve recuperare. Ciao dalla Riviera del Conero, ciao nonna bella.
0: Ciao nonna bella, che prepari da mangiare, che bello.
1: È la domenica, wow, che cosa? La lasagna?
0: Beh sì, probabilmente quella, anche un secondo, lo congeli, poi lo tiri fuori, zia.
1: Una parmigiana? Anche. Mangiare.

0: i nonni.
1: È vero.
0: Ai quali facciamo un grandissimo saluto perché oggi è la festa dei nonni. Evviva
1: sì,
0: i nonni!
1: Evviva! Ti sostengono, ti sostengono
0: sì,
1: sempre.
0: Evviva le pensioni!
1: E ti le sostengono anche in quel nonni, modo, scusa.
0: Evviva le pensioni dei nonni, i soldi che ti danno a Natale, la, il 100 euro, la 50
1: che tu
0: euro,
1: aspetti, no? Tu aspetti, chissà quest'anno magari esatto. Aumenta qualcosa. C'è un vocale.
2: Ciao RTL, buongiorno. Allora, io penso che sono uno dei più fortunati al mondo. Ho una differenza minima. Mia nonna, abbiamo una differenza di 32 anni e con mio nonno di 37 anni. Diciamo che siamo meglio dei fratelli. Tanti auguri a tutti i nonni, un bacione e una buona giornata.
0: Ah, ciao,
2: dimenticavo,
0: ciao.
2: Quando sono nato io, la mia bisnonna ne aveva 47. Un bacio.
1: Mamma
0: ma che è
1: una mia,
0: famiglia giovanissima.
1: Cioè, wow, cioè 47 anni la bisnonna.
0: Hanno procreato, voglio dire, in tenera età. E questa è una grande cosa, perché se fai un figlio quando c'hai 30 anni è un conto. Nel senso che poi ti stai vicino, diventi anche suo fratello, ti muovi meglio, non hai problemi di salute, la schiena, le ginocchia, avrei capito.
1: Scusami, ma se la nonna con l'onno e la nonna si passa 32-37 anni, con i genitori? Cioè,
0: ma
1: quanti
0: lascia
1: anni?
0: Fare, ma fatti!
1: No,
0: fatti.
1: Ma la matematica non è un'opinione, sì. Quindi allora, sono giovanissimi i genitori.
0: Certo che sono giovanissimi i genitori, sono giovani nonni e sono giovanissimi i genitori. Era giovane anche la bisnonna, hai capito?
1: Quando è nata una bisnonna, scusa, tu chi sei? Bisnonna!
0: Probabilmente non avevano la TV.
1: Probabilmente e questa è la ragione. Infatti i miei nonni avevano da una parte, quelli paterni, 10 figli.
0: Vedi,
1: cioè capito? Voglio dire.
0: Vedi, in camera da letto la TV non va bene.
1: E ti posso confermare che la televisione mi sa che non c'era.
0: Ragazzi, torniamo tra poco con la nuova di Cremonini.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XFIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: è Strambellas Spirits su RTL 102.5 all'1:28 minuti. Cari amici che siete all'ascolto, se vi va chiamateci 02 25 15 15. Ma quanti nonni che scrivono a questo?
1: Bellissimo. Ora? C'è ad esempio una nonna che dice: io ho 67 anni, vi ascolto e grazie per la compagnia. E l'amico di prima, il nostro nottambolo, ci ha risposto, sì, visto che ha raccontato la sua storia, la bisnonna, 47 anni, si passa 15 anni con la mamma e 19 anni col papà, quindi la mamma è diventata, sì, insomma,
0: cioè, a quei tempi, insomma, voglio dire, a quei tempi si poteva fare, cioè, diciamo, ci si sposava anche prima, insomma, si facevano dei figli prima.
1: Capito? Sì, non è 15 come anni, oggi. 19 anni, tanta roba.
0: Era un'altra Italia, era l'Italia che voleva lavorare, era l'Italia che non pensava al futuro, che pensava a stare bene qui e ora, capito?
1: Ma andiamo fuori Italia allora, sì, andiamo da Angie, andiamo a Toronto, a Torano. Ciao Angie!
2: Buonanotte a tutti ragazzi, eccomi Ciao. Qui, sempre Ciao. Presente, come state?
0: Bene, bene, dici subito che temperatura c'è a Toronto.
2: No ragazzi, per fortuna questo inizio di autunno è abbastanza mite. In questo momento siamo intorno ai 16 gradi. Però scenderà un pochino, scenderà un pochino di più durante questa nottata.
0: Sai,
2: ma poi domani
0: gradi
2: andremo a...
0: Dove andrete?
2: Sì.
0: Dove andrete domani?
2: No, saliremo un pochino in più.
1: La temperatura, non immaginavi tipo, non so, una scampagnata sul lago, no?
2: E ancora no, perché è venerdì domani, ma sicuramente il weekend ci promette abbastanza bene, una bella.
0: Sì, Angie, io direi anche basta, visto che sei tornato da poco dall'Italia, dove avete fatto Baldoria, la festa ogni sera. Quindi adesso è il momento di fare
2: però
0: un po' di soldi.
2: Parliamo dei nonni.
0: Parliamo
2: dei nonni, ragazzi, perché io ho una bella storia per i miei nonni.
1: Ah, vai!
2: Nel senso che io sono nato qui in Canada, e i miei genitori ovviamente erano qui in Canada, ma erano anche i miei nonni. Che già avevano emigrato, insomma, qui nel Nord America. E allora poi, insomma, sono diventati un po' più anziani e sono voluti ritornare nella terra natia, l'Italia, sì. E io sono tornato con i miei genitori per accudire i miei nonni. Bravo. In terra Italia, dove ho vissuto i miei 33 anni più belli della vita.
1: Che bello.
2: E vi posso assicurare, specialmente gli ultimi anni dei miei nonni, che purtroppo si erano ammalati e pian piano stavano, ovviamente a una certa età, si sa benissimo.
1: Certo.
2: E poi quando ci si incontra delle malattie, ovviamente. Però è stato bello comunque.
0: La tua vita è cambiata, sì. Poi Angie, sei tornato in Canada, hai ripreso a lavorare, e, insomma, non senti la mancanza di tornare in Italia?
2: Ma quasi lavora solo, Armando, ma quasi lavoro solo, io sono in Italia, certo ritornerò.
1: Quindi, dai.
0: Quindi la senti la mancanza,
2: ragazzi,
1: ma è normale, certo. È normale, ci sta.
2: Sì, ragazzi, ma vi ripeto, io vivo in una nazione dove veramente si cresce e ovviamente si deve correre.
0: Certo.
2: Ora tutto questo è in base al tenore di vita e tutto ciò che uno magari si vuole aspettare dalla vita, ma vi posso dire una cosa, ragazzi. Il bello è avere dei posti incredibili con un poco, basta.
0: Però tu dici,
2: serve altro.
0: Sì, Angie, però c'è gente che quel poco non basta, c'è gente che vuole fatturare, vuole prendere un aereo, vuole andare alle Maldive, vuole andare
1: dipende,
0: a Sydney,
1: sì,
0: in Australia,
1: ci sono percorsi
0: champagne,
1: di vita.
0: Ricchi premi e Cody Young, certo. Capito? Tu vuoi la birra col tramonto e ti fai il 3-7 a briscola e 3-7 a perdere, non va bene.
1: Angie, comunque grazie per averci raccontato questa bella storia. Nonni che in fin dei conti sono anche genitori alcune volte, no?
0: E ti salutiamo, caro. Grazie!
1: Ciao!
0: C'è la nuova di Taylor Swift.

0: E poi i nonni te lo dicono, insomma, non fare tanto rumore a nonni, capite? Che devo riposare, per piacere.
1: Fai un po' più piano, dai, beni nonna.
0: Sono queste le parole, ma come dicevamo prima, ce lo dite anche nei messaggi, con i nonni non si piange mai.
1: Belli nonni, davvero un abbraccio speciale a tutti i nonni che sono con noi, anche quelli che non ci sono più.
0: Esatto.
1: Arriva Somber.

0: The People DLP su RTL 102.5. Vanessa e Armando, noi siamo in Ottambuli insieme a voi ragazzi in questo bel giovedì notte, inizio del venerdì 2 di ottobre. Allora, siamo pronti per sentire un po' di persone allo 02 25 15 15. Non so se è una nonna, se è un nonno.
1: È un nonno e si chiama Filippo. Ciao!
2: Eccomi, ciao ragazzi.
1: Oh, ciao. Stai guidando, ciao. E stai pensando a quanto è bello essere nonno?
2: Me l'avete ricordato voi, mi avete accesa una lampadina.
0: Scusa, ti dimentichi di essere nonno? Chi sei? John Travolta?
2: No, è perché quando lavoro siamo concentrati sulla strada, poi quando ci mettiamo ci concentriamo su altre cose.
0: Senti, sei nonno di chi?
2: Sono nonno di una bellissima bimba di nome Elisabetta.
1: Wow, e quanto ha Elisabetta?
2: 14 mesi, come la chiamiamo noi? Elisabetta terza, che la seconda non c'è più, quindi lei è la terza.
1: Elisabetta terza.
2: Ed è uno spettacolo, sono di parte ma...

0: si stupisce ogni, ogni momento, ogni...
1: Senti, è vero che sei diverso da quando, insomma, eri genitore, cioè sei genitore, da con tuo figlio a con tuo nipote, sei totalmente diverso, sei più giocherellone,
2: o sei più tenero, sì. Ti sciogli, piangi?
0: Assolutamente sì, mi sciolgo. Sono, come dice mia mamma, quella è la mia fidanzata.
2: Ah, fidanzata tua, Elisabetta Terza.
0: È la mia fidanzata, fa, non te la fa scappare via, capito? Fa, no, però secondo me sono un po' vecchietto per lei.
2: Vabbè, tu tienitela stretta a prescindere, poi deciderà lei se, insomma, se tu sarai il suo fidanzato o meno.
1: Nonno Filippo, ti salutiamo, fai buon viaggio e buon lavoro, grazie.
0: Ciao, grazie per avermi chiamato, ciao.
1: Ciao,
2: che meraviglia.
1: Viva i nonni, sì? C'è Olivia Rodrigo. New York

0: elegante, molto bella, Olivia Dean con Baby Steps su RTL 102.5, che bella. Allora attenzione, perché adesso andiamo a sentire, e se siete in radiovisione potete anche dare un'occhiata al video messaggio.
1: Vamos.
0: Prego. Prego.
2: Ciao Armando, ciao Vanessa.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Per prima volta ho potuto vedervi in diretta di video. Ho trovato un modo per vedervi in streaming, perché non so se sapete, vedere canali italiani all'estero è un po' non è
1: difficile.
2: Facile. Stasera e domani sera vi ascolto, settimana successiva sono turno di mattina, 2000 alle 8 di sera. Vi auguro di una bellissima giornata a voi e ai vostri ascoltatori. Abbraccio forte, spero ciao. Di vedervi e sentirvi al più presto.
0: Presto.
2: Amedeo da Regno Unito.
0: Ah, ciao.
1: Che
0: caro.
1: Carino, ciao.
0: Amedeo, ci sentiamo domani allora.
1: Sì,
0: Amedeo, tanto
1: sì.
0: Ascoltaci.
1: Ascoltaci, guardaci, seguici, guida, lavora e canta con noi. Stevie Wonder, Isn't She Lonely?

0: Isn't She Lovely? Stevie Wonder su RTL 102.5. Ciao, sono nonno Mario, vado sempre in giro con la bicicletta, la mia fa 10 all'ora, gli altri fanno 40 all'ora.
1: Vabbè, va piano.
0: No, è perché l'80% delle biciclette elettriche sono truccate, così c'è una notizia di pochi minuti fa. Ma cosa da fare? C'ha ragione, vai, viva nonno Mario!
1: Ciao nonno Mario! L'informazione... Anche a Piancogno, in provincia di Brescia, sono le 2. Buonanotte.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in Francia. Caos e violenze, quasi 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. A Parigi sulla crisi si è tenuto un vertice del governo e sono stati annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Passiamo alla pagina politica. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'Aula della Camera ha rigettato con 229 contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità con scrutinio segreto. Voto contrario anche da parte dei Vannacciani. Le opposizioni promettono battaglia pure fuori dal Parlamento. L'8 ottobre il voto finale. Un caso intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Salis non è stata chiamata a salire sul palco al momento del taglio del nastro. La premier si è detta dispiaciuta per l'accaduto. Intanto, primo bollettino del Policlinico Gemelli su Vittorio Sgarbi, ricoverato presso la terapia intensiva. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. Ha avuto un'insufficienza respiratoria. La figlia Evelina si è detta sconvolta e disperata per la sofferenza estrema del padre. Infine il calcio e la nazionale. Gli azzurri a Parigi oggi affronteranno la Francia in Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. La seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. C'è il traffico.
0: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Uno sguardo alle chiusure per lavori in atto in questo momento. Sulla 1 Milano-Napoli, per quelli di pavimentazione, fino alle 5 è chiuso il tratto Lodi-Casal-Pusterlengo in direzione di Bologna. E in direzione di Firenze, sempre sulla 1, per lavori in galleria, fino alle 5 è chiuso il tratto tra il Bivio con raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi. Sempre sulla 1 è in direzione Roma per lavori alle barriere di sicurezza e chiuso il tratto Orte Orvieto Orte.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siamo noi, i nottamboli, siamo noi gli animali notturni insieme a voi allo 02 25 15 15. Oh, guardate che nonni non vuol dire rimbambiti,
4: no.
3: Assolutamente no.
4: Anzi, vuol dire attenzione.